0: Dire cose che possono essere colonne sonore o semplicemente pensieri, scene. Puoi spiare le persone. L'isola è magica perché io ho la netta sensazione che sia magica, infatti tornerò. E mi sembra un'esperienza bella, molto bella.
1: Che cosa ha di magico questo posto?
0: Vabbè, innanzitutto partiamo da una natura che ti spalanca il cuore, ma poi c'è anche una grande semplicità e rilassatezza e contaminazione, perché c'è molta contaminazione. E non so, a me subito l'ho detto, e anche Francesco l'ha detto, qui c'è un'energia particolare. E io la sento, l'energia dei luoghi, e ci tornerò perché si sta bene, perché ti viene voglia di scrivere, ti viene voglia di leggere, ti viene voglia di perderti.
2: Crescentini, eccola, grande protagonista insieme al marito Francesco Motta di questa 20ª edizione di Creuza de Mai, il festival che è dedicato al cinema e soprattutto alla musica da cinema. Un'idea di Gianfranco Cabiddu, regista David Di Donatello, che veramente tutta Italia ci invidia. L'intervista è stata raccolta dal nostro grande amico Nicola Muscas. Andiamo qua in musica su Radiolina. Ma che gruppone! Partenope, Serena Brancale e The Colors. Yeah!

0: Eccoci qua ancora in diretta. Non so, l'abbiamo buttato giù dal letto, Nicola Muscas.
1: Più o meno.
0: E il buongiorno.
1: Dice, il festival è finito.
0: Esatto, il festival è finito. Tu stavi cercando di riposarti. No, e invece Radiolina ti butta giù dal letto, Nicola Muscas, grande amico, scrittore, giornalista che per Creu Zadema ancora una volta ha curato tutta la comunicazione. Noi abbiamo appena ascoltato la deliziosa intervista a Carolina Crescentini che ci hai regalato. E allora, mentre ti serviamo un bel caffè corretto, Nicola, beh, raccontaci come sono andati questi giorni di festival.
1: Beh, devo dire che sono stati 4-5 giorni di grande intensità e di quel mood che solo Caro Forte sa regalarti, perché quando il lavoro intenso e il ritmo del posto che ti ospita è un ritmo un po' come diceva Carolina, no? Magico, sospeso, allora lavorare diventa un'altra cosa. È come al solito la grande energia dei ragazzi che partecipano al campus, al di là poi delle iniziative pubbliche serali, delle proiezioni, dei concerti, delle performance. Devo dire che l'energia dei ragazzi che vengono qui, aspiranti registi, aspiranti compositori che lavorano tutti insieme per 4 giornate, fanno le masterclass, incontrano chi questo lavoro.
0: Questo perché, con Nicola, diciamolo, questa è una delle grandi caratteristiche di Creu Zadema, perché oltre i grandi nomi, Carolina Crescentini e Francesco Motta, lo sono, lei attrice e lui cantautore, arrivano veramente decine e decine di giovanissimi artisti.
1: Sì, è questa la peculiarità del festival, perché Gianfranco Cabido, direttore artistico, nel 2017 ha avuto un po' l'intuizione, l'urgenza di voler, da vecchio maestro, di voler lasciare qualcosa, di voler trasmettere qualcosa alle nuove generazioni, e ha iniziato portare a Carlo Forte i ragazzi del Centro Sperimentale di Roma, a farli incontrare soprattutto gli studenti di regia con gli aspiranti compositori. Quindi Carlo Forte diventa anche un laboratorio creativo in cui molti film, molti cortometraggi del Centro Sperimentale vengono musicati proprio dai compositori che seguono le mazze qui a Carlo Forte. Quindi è un festival con una doppia anima, quella pubblica delle proiezioni serali, dei concerti e degli incontri con i grandi nomi, è quella meno visibile, più nascosta, ma forse ancora più importante, no? Del tentativo di formare compositori e registi del futuro.
0: E l'isola, nell'isola, conferma ancora una volta di avere un grande posto in quello che è il panorama del cinema italiano. Nicola, grazie, questo caffè ti ha svegliato, sei pronto adesso per scrivere un nuovo libro?
1: Adrenalina a palla, si inizia la settimana proprio alla grande.
0: Mettiti a scrivere, che mi manchi, insomma, con Radiolina ho voglia nelle prossimi mesi di annunciare un tuo nuovo lavoro.
1: Avevo bisogno di un booster del genere, adesso apro il computer.
0: Nicola Muscas, grazie per essere stato con me stamattina, e naturalmente grazie anche a Gianfranco Cabitu, che invece oggi non ci ha risposto. Nicola, Gianfranco,
1: ovunque egli sia.
0: No, Gianfranco sia, invece è rimasto a letto. Grazie Nicola, qui a Radiolina. Torna il segnale orario e poi l'informazione con i nostri GR nazionale e regionale.
2: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online, la tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: Caffè Corretto.
1: Radiolina Estate, io sono Francesca Figus, insieme a me in regia qui in diretta c'è Fabio Leoni. Sardegna verso la quarta ondata di caldo intenso, torna l'anticiclone africano, attese temperature oltre i 40 gradi, annuncia il nostro sito unionesarda.it. Allora noi ne approfittiamo per inaugurare una nuova rubrica che ci terrà compagnia alle 9.12 sino a venerdì, è quella di 4 minuti con un cocktail, e insieme a me dal Gallicanto di Luogo Santo, che è un resort incredibile perché è un antico stazzo trasformato oggi in un albergo da coccole, Eleonora Rota, Barledi. Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno a tutti.
1: Buongiorno Eleonora, beh, è anche a te la nostra sveglia, grazie, perché immagino che anche ieri avrai finito tardissimo di preparare i tuoi cocktail. E proprio insieme a te inauguriamo questo nuovo angolo per imparare anche a casa, in queste sere torride, a prepararci qualcosa da bere senza mai esagerare. Questa è una delle regole di Radiolina. E allora, oggi tu ci porti nel cuore della Sardegna. Prepariamo un fuoco, di che cosa si tratta?
2: Esatto, oggi vi propongo un cocktail che è fresco, leggero, perfetto per queste giornate estive, e la cosa più importante è facilissimo da preparare anche a casa. Andremo a costruire il nostro drink direttamente nel nostro bicchiere. Il protagonista è un liquore di pompia, del quale andremo a versare circa 4 centilitri.
1: La pompia, lo sappiamo, aggiungiamo, è agrume particolarissimo, ce l'abbiamo noi in Sardegna, tipico della Barunina.
2: Esattamente, delizioso. Andiamo poi a aggiungere 30 ml di gin, rigorosamente sardo, ho scelto un gin sardo secco, di modo che gli aromi non vadano troppo a coprire il nostro liquore alla pompia. Spremeremo poi mezzo limone, andiamo a riempire il nostro bicchiere di ghiaccio e ci aggiungiamo, fino a riempimento, acqua tonica. Si può anche aggiungere la soda, acqua frizzante, per una versione un pochino più delicata, un pochino più elegante. Questo è il nostro fuoco, realizzato con ingredienti sardi.
1: Il nostro fuoco alla Gallicanto. Eleonora, senti, parlato di gin sardo, il gin sardo sta vivendo un momento di grande splendore. Sono tanti, sì, produttori che incontrano sempre più il gusto del pubblico e dalla Sardegna riescono ad arrivare in giro per il mondo.
2: Esatto, sì. Sì, i gin sardi sono ogni giorno che passa una scoperta sempre più pazzesca. E capisco benissimo la diffusione del gin in Sardegna, perché comunque è una terra che offre un'infinità di botaniche e sapori meravigliosi, quindi c'è parecchio da sbizzarrirsi, da gin più secchi a floreali usando l'elicriso, la lavanda, il mirto. C'è veramente l'imbarazzo della scelta. E sì, capisco perfettamente la diffusione in Sardegna dei gin.
1: E poi, insomma, Eleonora, sì, detto da te, tu non sei sarda.
2: No, no, come si può capire dal mio accento, non sono sarda, no.
1: Quindi,
2: infatti, hai maggior ragione.
1: Detto da te, che sei arrivata qui per quest'estate, credo che sia un invito ancora più forte.
2: Esatto, sì, esattamente.
1: E allora,
2: Eleonora
1: Rota dal Gallicanto per questo foco alla pompia. Tutta la settimana una bar lady o un barman differente per raccontarci il loro cocktail del cuore da provare a ripetere a casa. Eleonora Rota, grazie per essere stata con me questa mattina, e torna la grande musica su Radiolina.

0: Radiolina Caffè Corretto. Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Caffè Corretto.
1: Una storia di fantasmi in una villa abbandonata per raccontare l'incomunicabilità tra un uomo e una donna. I pinguini tattici nucleari su Radiolina. Sorry, scusa, lo sento.

0: stesso universo. Eccolo il mio direttore del cuore, Emanuele Dessì. Buongiorno, per chiudere questa prima puntata della settimana di Caffè Corretto con l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it. E purtroppo in home page non una bella notizia per noi sardi.
1: No, intanto grazie per l'accoglienza, Francesca. Direttore del cuore, perché ne hai uno e quindi
0: no, perché stavo ballando e sì, mi consenti no, anche di
1: confermo,
0: ballare.
1: Confermo, ballava.
0: No, e poi lo sai, quando mi dici ne hai uno, io ne ho un altro nel mio cuore, ma però Emanuele,
1: bene,
0: averti
1: okay.
0: qua è sempre
1: perfetto.
0: Bellissimo, parlo
1: così,
0: del mio papà,
1: in diretta
0: ovviamente,
1: su Radiolina è bellissimo. Mm. Sì, non buone notizie perché in questo momento sulla home page di unionesarda.it diamo conto del prezzo dei carburanti che volano. Devo dire che il titolo è anche sottostimato rispetto a cosa succede, cioè noi abbiamo in questo momento si sfiora al self service i 2 euro, anzi superati da più parti per la benzina e 2,2 per il gasolio. Servito anche in Sardegna abbiamo anche 2,6. Da qualche parte mi segnalano in Sardegna, in Costa Smeralda in particolare, magari in quelle località dove non puoi fare a meno di fare rifornimento, in quella distributore anche 2,7. Ora, abbiamo parlato tanto di controlli contro la speculazione, ci sono le speculazioni dei singoli conclamate, ma non si riesce a contestarne una. C'è la Guardia di Finanza mobilitata, lo ha chiesto il governo, e poi le compagnie continuano a fare quello che vogliono. Il prezzo del petrolio sta ballando intorno ai 100 euro al barile, ballava intorno ai 120 qualche settimana fa, ma non avevamo queste cifre. È vero che il governo congelava in parte le accise, però non è giustificabile. C'è una evidente speculazione, come denunciano le associazioni dei consumatori, ma evidentemente lo Stato, e per lo Stato sono, mi riferisco agli organi di controllo, non hanno la forza o forse non c'è l'indirizzo politico perché questo avvenga. E poi Francesca,
0: direttore, diventa a questo punto drammatico per una famiglia normale portare anche i propri figli al mare la domenica,
1: sì,
0: e fare un pieno,
1: no, ma
0: di benzina.
1: Ci sono, sai, poi si fanno considerazioni un po' superficiali, dice vabbè, non
0: però
1: vai al mare se non te lo puoi permettere.
0: Sono le considerazioni,
1: vai,
0: no, di tutti
1: se...
0: noi, di chi lavora,
1: sì,
0: tutta la settimana,
1: no.
0: E diventa sempre più faticoso e sempre più difficile.
1: È un problema di...
0: Vero.
1: Sì, è un problema concreto, e si è parlato a più riprese anche da parte di questo governo di aiuti mirati a chi aveva un ISEE magari,
0: sì,
1: più basso. Poi qualcuno mi dirà che tanti hanno l'ISEE basso perché sono evasori fiscali e viaggiano in Ferrari, succede anche questo in Italia.
0: Però
1: sempre
0: noi
1: meno,
0: non parliamo poi dei casi
1: succede.
0: Limite, parliamo veramente,
1: parliamo,
0: no,
1: della situazione
0: di quelle migliaia di famiglie,
1: sì,
0: che ci leggono e ci seguono
1: e che devono
0: nostro...
1: andare al lavoro,
0: certo,
1: devono usare l'auto,
0: certo,
1: per andare al lavoro, e ovviamente lo stipendio è sempre quello. E magari ci sono anche tante situazioni di precariato che devi davvero sbarcare il lunario, e devi sbarcare il lunario facendo, sì, rifornimento. Poi magari hai anche un'auto vecchia, un'auto di 20 anni, sì, perché non lo puoi cambiare, che consuma ancora di più. Quindi è il cane che si morde la coda, Francesca. E poi diamo notizie anche della non se ne può più, ma lì non ci possiamo fare nulla. Pare sia in arrivo. Devo dire che i meteorologi non le hanno azzeccate tutte ultimamente, oggi è lunedì e sono un po' così, però parrebbe in arrivo, anzi è in arrivo la quarta ondata di caldo che dovrebbe andare avanti sino al 10 di agosto. Ci avevano promesso i meteorologi il maestrale che non abbiamo visto, forse ha soffiato per qualche ora. Allora, ricordiamoci, Francesca, di quanto eravamo arrabbiati qualche mese fa, sì, quando è piovuto tantissimo,
0: sì,
1: e dicevamo non ne potevamo più, meno male. Voi pensate se in questa situazione,
0: sì,
1: noi avessimo avuto anche,
0: sì,
1: i bacini vuoti. Da alcune parti succede, come per esempio nella Nurra, dove c'erano 14 milioni di metri cubi nel Cuga, ce ne sono 2,5, ce la siamo bevuta. Sì, e inevitabilmente ce la siamo bevuta, l'abbiamo usata per irrigare, ma sinché qualcuno lassù, e non parlo del Padre Eterno, ma parlo dei nostri politici, non sistema i collegamenti tra le dighe, ne parliamo da anni, fateli, iniziate i lavori, così magari fra 5 anni smetteremo di dire che non è stato interconnesso, bruttissimo. Si dice così, quel bacino con quell'altro, e magari arriveremo col sistema dei vasi comunicanti mandato un po' d'acqua dove acqua non ce n'è. Però ecco, complessivamente, meno male che c'è acqua nei bacini, perché altrimenti avremo difficoltà non solo a lavarci, ma anche a spegnere gli incendi. Altra piaga terribile, l'incendio di San Gregorio nel territorio di Sinai, è un incendio doloso, Io mi auguro che si riesca a beccare questi signori, lo diciamo tutti gli anni, lo abbiamo detto per Punta Molenti. Io credo che il governo stia aspettando che ci siano perdite di vite umane, ricordiamo 100 morti in Grecia qualche anno fa, abbiamo visto cosa sta succedendo in Andalusia, cosa sta succedendo in Francia, cosa stiamo aspettando? Per inasprire le pene, la nostra classe politica, compresi i politici sardi che vivono il problema da sempre. Inasprire le pene significa magari dare 30 anni all'ergastolo a chi ammazza la natura, perché di omicidio si tratta. Stiamo aspettando che ci scappi il morto. Intanto centinaia di capi stanno morendo bruciati, ma soprattutto a San Gregorio abbiamo devastato veramente un bosco secolare, piange il cuore non solo. Qualcuno deve pagare, ma deve pagare davvero, non deve finire ai domiciliari e poi rimanerci, poi un processino che finisce così all'acqua di rose, non per colpa dei giudici, ma per colpa del legislatore che non inasprisce le pene per l'incendio doloso del nostro patrimonio ambientale.
0: Perché i piromani sono assassini.
1: I piromani, gli incendiari, i piromani a volte si dice, i piromani sai, sono magari malati, no? Si dice che hai una malattia. No, gli incendiari. Gli incendiari, quando tu conclami che non sono malati, che lo hai fatto per una qualche ragione che ignoro, e che se anche lo conoscessi li ignoro, comunque tu devi condannare in modo esemplare chi viene beccato o chi viene beccato sul posto o attraverso indagini deve pagare dazio e da vedere l'esempio. Appello ennesimo, inasprire le pene per l'incendio doloso.
0: 340 87 15 015 per far sentire la vostra voce su Radiolina durante tutta la nostra lunghissima giornata, e a questo punto calda caldissima, speriamo di avervi fatto almeno sorridere. Direttore, grazie, noi ci vediamo tra poco in redazione, Caffè Corretto torna domani alle 8 e 10 come sempre in diretta, grazie per aver bevuto questa bella tazza bollente insieme a me, a Fabio Leoni, anche questa mattina.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 2:31.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Sara di Olina, so sono da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile ascoltare. Pertanto ti invito gentilmente a...

0: Sono le 2:58 minuti.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Sa Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
6: Per 25 anni compente del coro del suo paese, Usini, Gianmario Virdis nel 2006 ha inciso un suo disco dal quale tratta questa Cando.

0: beri saian. Chi sotto rende.
1: Era firmata da Soleandro, questa Cando, ascoltata dalla voce di Gianmario Virdis.
2: Le voci di Emanuele Garau e di Sandra Ligas si incontrano in questa intensa interpretazione di Settispadas da un testo di Bonaventura Licheri del XVIII secolo.

0: C'erano anche il violino di Jörg Neubert e le percussioni di Giorgio Roberto Azzori in questa Sette Espadas, ascoltata da Emanuele Garau e Sandra Ligas.
1: Una dedica alla festa principale di Nuoro, quella del Redentore, nel brano omonimo che gli Stentales inserirono nel loro album Deo Noisco del 2002. La ascoltiamo.

0: si ascoltavano anche le voci del tenore di Silanus, organetto di Totore Chessa, launeddas di Gavino Murgia e voce di Tamara Meloni in questa Redentore degli Stentales.
1: Gino Marielli dei Tazenda e Gabriele Oggiano hanno scritto testo e musica di questo brano, Anima, che compare nell'album omonimo di Maria Giovanna Cherchi del 2016.

0: Nell'elaborato video realizzato da Stefano Di Franco abbiamo ascoltato Maria Giovanna Cherchi in Anima.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Brinca, cioè salta, è la formazione che ruota attorno all'organettista Paride Peddio e al suonatore di Launeddas Jonathan Della Marianna. Li ascoltiamo in Balla e Brinca, dal loro secondo album del 2019.

0: era l'invito al ballo dei Brinca con Balla e Brinca.
1: Karma è il duo cui hanno dato vita il tastierista Davide Guiso e la cantante Francesca Lai. Hanno esordito discograficamente nel 2019 con un album comprendente brani cantati in italiano, sardo e inglese. Una produzione del 2024 è questa Vivimi.

0: erano i Karma, band che ruota attorno alle figure di Davide Guiso e Francesca Lai. Sua la voce in questo brano, prodotto nel 2024 e intitolato Vivimi.
1: È il momento di una recente e intensa interpretazione di Non poto reposare dei Tazenda. No.

Gino Marielli, Gigi Camedda e Nicola Nite erano i Tazenda, ascoltati in questa particolare versione di Non potto reposare.

0: Sono le 3:29.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Sa Radiolina. I sono stessa terra nostra.
4: L'orgoglio dell'identità sarda e di essere sardi. È quello che canta Cecilia Concas nel brano Sarda So, firmato da Nicola Loi, è già contenuto nel suo album Miradas Arcanas del 2008.

0: erano la voce di Cecilia Concas e i ritmi solari di Sarda So, da una esibizione dal vivo a Baia Sardinia.
1: Una registrazione domestica per il chitarrista Luigi Ladu e l'organettista nuorese Valentina Kirra. Così interpretano il classico ballo sardo, Suba Sudorrau.

0: Abbiamo ascoltato Passu Dorrau nell'esecuzione di Luigi Latu e Valentina Chirra.
1: La cantante Franca Pinna ha avuto modo di esibirsi all'estero, in diversi paesi europei e anche in Canada. Qui la ascoltiamo in un omaggio alla sua terra di origine. Si intitola Sardigna Mia.

0: incontra Franca Pinna, una delle interpreti più sensibili e azionate del canto tradizionale sardo.
1: Radio Nà presenta Strambà.
2: 12.34 minuti di Angela Sei con voi fino alle 14 alla Strambata, Strambata che è la trasmissione radiolina di infusione di vita e di approfondimento culturale. Saluta dalla regia Marco Zollino che è qui con me, vi ricordo il nostro numero 340-87-15-015. Commentiamo l'attualità, l'attualità come facciamo sempre ogni lunedì in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. Massimo, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno.
2: Allora Massimo, notizia fresca fresca, Andrea Pirro non è più candidato per la panchina nazionale italiana di calcio, lo ha lanciato lui stesso attraverso i suoi canali social, lo ridiamo a beneficio di chi ci ascolta, la trattativa tramonta diciamo definitivamente per le polemiche che sono nate attorno al suo ruolo di ambassador per il bookmaker Sofonbet.
3: Sì, è geniale, la verità è che lascia del nuovo commissario tecnico della Nazionale si è trasformato in un ufficio gigantesco. Riassumendo, qualche mese fa Malagò ha assunto il ruolo di nuovo presidente della federazione e ci si aspettava che dopo tre mancate qualificazioni mondiali ci fosse una rifondazione in tempi rapidi e naturalmente questa doveva partire dalla scelta dell'allenatore. È successo che Malagò ha affidato l'area tecnica al duo ed è milanista Paolo Maldini e Leonardo, i quali in prima istanza hanno cercato di convincere il tecnico spagnolo Guardiola, Pep Guardiola, a sedere sulla panchina azzurra. Guardiola ha rinunciato, ha rifiutato l'offerta. A quel punto la coppia Maldini e Leonardo ha pensato Pirlo e già lì ci sono state inizialmente delle polemiche perché Pirlo è stato un grandissimo calciatore, forse sì, uno degli ori reggiti di centrocampo gli ultimi decenni, ma come allenatore francamente ha fallito un po' dappertutto, dove è stata la Juventus, la Sampdoria, ancora estere.
2: Quindi tu non sei d'accordo Massimo, a te non piace Pirlo come ti...
3: Ma allora, sulla base dei risultati, finalmente come allenatore, ripeto.
2: Allenatore CT sono due cose diverse, comunque, no? Dicono
3: sì,
2: questo:
3: ma,
2: che allenatore
3: è
2: una cosa, comitato tecnico un'altra.
3: Sì, però sostanzialmente voglio dire ci sono le differenze nel senso che il commissario tecnico è un selezionatore, ha più tempo a disposizione, non ha come dire

0: Gigi Angela Secchi è ancora con voi su Radiolina alla Strambata in compagnia di Massimo Crivelli, vice direttore dell'Unione Sarda. L'altro fatto di attualità, Massimo, che vorrei commentare con te, torniamo invece in Sardegna, lasciamo gli affari del calcio per ora da parte, è quella che riguarda l'incendio di Sinnai nella borgata di San Gregorio, che è divampato sabato. Ricordiamo che la bonifica è durata fino a ieri ore pranzo e si tratta, Massimo, tanto per cambiare, di incendio doloso, perché sono stati trovati gli inneschi. Insomma, non riusciamo.
1: Direi che è un'estate molto dura in Sardegna, perché oltre a una serie di episodi di cronaca nera veramente drammatici che ci sono stati in questi ultimi giorni, c'è la piaga, come dire, annuale estiva degli incendi che colpisce duramente. Certo, ci sono condizioni climatiche che favoriscono gli incendi, perché vento di scirocco, molto caldo, non piove da parecchio tempo, però come dicevi tu giustamente, poi c'è l'incoscienza, la criminalità di questi piromani. Nell'incendio di San Gregorio sono stati trovati degli inneschi. Un incendio che è durato per 24 ore, si è faticato molto a spegnere, sono state devastate decine di ettari in quella zona, soprattutto
0: bosco
1: attorno a San Gregorio. Sì.
0: Senza parlare poi dei danni anche alle villette, una distrutta, tante altre strutture che sono lì, sappiamo, storiche, sono state danneggiate anche parecchio dal fuoco.
1: Veramente una brutta situazione. C'è stata anche una polemica perché l'opposizione in consiglio comunale a Sinnai ha detto che occorrono comunque più celle telefoniche, perché in quella zona non si può. Non funzionano bene i telefoni, ma io francamente credo che sia anche un po' una polemica strumentale, perché qui non è una questione di lanciare allarmi tempestivamente.
0: Anche perché l'allarme è stato lanciato, come ha detto la sindaca, se non fosse stato lanciato i danni e probabilmente magari anche alle persone sarebbero stati ben altri, quindi la macchina ha funzionato ancora una volta.
1: Sì, anche perché poi ricordo che lì proprio al bivio per Burcei, cioè all'ingresso dell'area del Parco dei Sette Fratelli, c'è un presidio permanente della forestale, quindi il problema non è quello. Il problema è che quando appunto ci sono dei criminali che provocano questi incendi, la gente normalmente si chiede, ma insomma poi questi piromani vengono individuati.
0: Chi
1: e
0: paga,
1: quando vengono
0: poi
1: individuati, quali sono le pene? Perché io adesso non voglio, come dire, fare il forcaiolo, ma qua stiamo facendo degli attentati non solo alla vita, come dire, dell'ambiente, delle case, delle proprietà, ma anche al futuro della Sardegna, perché voglio dire, di questo passo si rischia veramente, col passare degli anni, di andare verso una desertificazione che sarebbe veramente molto molto problematica da affrontare.
0: Infatti,
1: e quindi secondo me occorre una severità maggiore rispetto a questo problema.
0: E infatti proprio su questo la mia successiva domanda, Massimo, era proprio questa, perché due giorni fa i carabinieri, che stavano facendo un controllo sul territorio nella zona di Muravera, hanno trovato un uomo che appiccava il fuoco nel suo terreno, quindi evidentemente insomma doveva bruciare qualcosa, e ovviamente in barba quelle che sono le norme vigenti in questo momento. Non si possono appiccare questo tipo di...
1: Ho letto anch'io questa notizia.
0: 10.000 euro di multa
1: qui...
0: sono troppo poche, no?
1: Sì,
0: 100.000 bisognerebbe fare di multa.
1: Nel senso che effettivamente, voglio dire, qui non siamo in presenza di un piromane, di un criminale, okay, eccetera, però di un irresponsabile.
0: Sì.
1: Nel senso che la legge lo vieta.
0: Sì.
1: Tu non puoi fare pulizia anche nel tuo terreno applicando il fuoco, rischiando di, come dire, poi che ti sfugga di mano e di controllo. Quindi anche da questo punto di vista ha fatto benissimo, forse 10.000 euro sono pochi.
0: Però
1: la gente deve imparare appunto che col fuoco non si scherza.
0: Grazie Massimo Crivelli, ti aspettiamo con noi alla Strambata come sempre, se vorrai esserci venerdì prossimo. Strambata che continua.
2: La Strambata su Radiolina. Sono le 3:59.
3: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
4: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
3: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
4: È rapido, ritiri in pochi minuti.
3: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
4: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
3: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.

0: 12:51 minuti, ancora Gigi D'Angela Seichi con voi su Radiolina alla Strambata. Oggi parleremo di caldo, di situazione meteo, di cambiamenti climatici in questa che si sta davvero rivelando un'estate rovente. Con noi c'è il meteorologo di ilmeteo.it, Lorenzo Tedici. Ben ritrovato, grazie per essere con noi.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Allora, la Sardegna in questo momento stiamo respirando, no? Diciamo proprio oggi sì. È una giornata particolarmente positiva da questo punto di vista, c'è un'arietta, la minima si è abbassata, quindi stiamo bene, ma siamo reduci da una severa ondata di calore africano con, lo ricordiamo a beneficio di chi ci ascolta, temperature che hanno superato i 47 gradi a Uta, 47,8, Orani 47,6, Domus de Maria 49,3. La Sardegna, Lorenzo Tedici, Tedici sì. Sta registrando temperature più elevate rispetto al resto d'Italia. Perché?
1: Allora, durante la fase record, che era quella intorno al 16-20 luglio, con il record anche a Cagliari di 45,2-17, venerdì 17, sì. Avevamo caldissimo anche in Sicilia. Sicilia e Sardegna toccavano 47-48 proprio perché la lingua nordafricana arrivava dall'Algeria, dalla Tunisia e giungeva soprattutto sulle isole maggiori. Però questa estate ha colpito duramente anche la pianura padana, tutto il centro. Infatti le prime due ondate di calore, quella di fine maggio e quella di giugno, hanno colpito soprattutto il centro nord, la terza invece soprattutto il sud e le isole maggiori. Comunque sia, questo Nord Africa cerca sempre di venire più su verso Nord Europa.
0: Ecco, quali sono quindi i fattori chiave, diciamo, del nostro clima? Quindi sì. Intanto questo, il fatto che appunto, come dice lei, siamo sulla traiettoria dell'anticiclone, no? Questo quindi è un fatto. E poi
1: sicuramente tutto, come si potrebbe dire, dopato, viziato, stravolto dal cambiamento climatico, perché comunque sulla traiettoria degli anticicloni africani c'eravamo anche 40 anni fa. Però adesso il Mar Mediterraneo ha una temperatura di 5, 6, addirittura 7 gradi più calda della media, lo sentiamo perché addirittura il Tirreno meridionale fino a 30 gradi come a Cuba o ai Caraibi, ma tutta l'Italia vede dei mari intorno ai 27-28, sono temperature incredibili. Quindi questo mare caldissimo favorisce poi anche durante il giorno picchi di 45 gradi a Cagliari, che è il nuovo record assoluto, e 48, come diceva lei, nelle zone interne, sì. Che sono state anche registrate altre volte, ma con il cambiamento climatico praticamente ormai vengono registrati tutti gli anni.
0: Ecco, questo è un altro punto importante. Le pianure come il Campidano, anche tutte le valle che ci sono dentro, ad esempio la Piana di Ottana, il Nuorese, hanno delle temperature sempre più alte. C'è una sorta di effetto conca, cioè è come se l'aria calda, diciamo, ristagnasse. Poi non so se per l'aria il ristagno sì. È il termine corretto.
1: Sì, no, senz'altro è corretto. Sì, c'è anche questo effetto qua. Poi dobbiamo sempre pensare alla temperatura e all'umidità insieme. Quindi dove nelle valli interne il clima è molto secco, l'ombra della temperatura è più elevato, 46-47. Durante magari una giornata che sembra 35-36 gradi, quasi accettabile lungo la costa, in realtà si sta molto peggio che in dove abbiamo 47 gradi, perché magari è un 36-37 gradi con 60% d'umidità, che è tantissimo, e la percepita va sopra, quindi c'è da fare il connubio.
0: Quindi è quella che noi chiamiamo afa, no? Quest'afa sì, terrificante sì. Che a volte non ci consente quasi di respirare, no?
1: Purtroppo lungo le coste d'estate abbiamo delle notti tropicali o super tropicali con temperature sopra i 20 o addirittura 25 gradi, come succede quest'anno, e durante il giorno abbiamo tantissima umidità, quindi abbiamo l'afa, che in terminologia biometeorologica si definisce opprimente, fin quando uno ancora respira, asfissiante, che è proprio il termine più elevato, e quest'anno l'abbiamo registrato proprio sulla Sardegna sud-occidentale. C'è stata una giornata intorno al 18 di luglio in cui avevamo afa asfissiante e lì nella zona tra Carbone e Cagliari, insomma il sud-ovest. Adesso cambiate spesso nomi alle province, credo sia Sud Sardegna o Medio Campidano.
0: Sì, sì, no, va benissimo così. Sì, va benissimo così. Lorenzo Tedici, stia con noi ancora qui alla Strambata. Adesso ascoltiamo insieme The Bowser.

0: Grazie di Angela Secchi con voi alla Strambata in compagnia di Lorenzo Tedici, meteorologo del meteo.it. Stavamo parlando appunto della situazione attuale in Sardegna. Negli ultimi anni ci sono state vari diciamo c'è stata, come possiamo dire, un'escalation, no? Nell'intensità, sì, e nella frequenza di queste ondate, quindi luglio 2023, poi estate 2024, giugno agosto 2025, adesso luglio, insomma il periodo che abbiamo appena chiuso. Secondo i dati dell'ARPAS, negli ultimi 50 anni la temperatura media dell'isola è cresciuta di 2,5 gradi. È tanto?
1: È tantissimo, sì. Infatti abbiamo sempre parlato del grado e mezzo da non superare il livello decadale con gli accordi di Parigi, no? Quelli sul clima, un grado e mezzo, sì, due gradi. Quindi comunque periodi attualmente viaggiamo anche a temperature molto più alte, cioè soprattutto in estate, e per quanto riguarda le minime in inverno, siamo anche a 4-5 gradi più alti rispetto a 50 anni fa. Quindi quello è un dato medio, 2 gradi e mezzo, che è tantissimo, ma d'estate anche 4 gradi in più. Quindi se avevamo in estate 40 gradi a volte a Cagliari, ed ecco che adesso abbiamo 45,2 come venerdì 17, e purtroppo questi 4 gradi in più sono diffusi un po' su tutta l'Italia, tra i 3 e i 4 durante l'estate e anche durante l'inverno le minime, e ce li porteremo dietro nei prossimi decenni. Quindi è proprio cambiato il clima, l'abbiamo cambiato purtroppo con le emissioni, bruciando i combustibili fossili, la CO2 fa questo effetto serra, tipo appunto dove ci sono i cocomeri, invece ci siamo noi sotto la serra e siamo al caldo. E purtroppo è una situazione, anzi dal punto di vista nostro climatologico, che si verifica e che si sta verificando anche prima del previsto. Era il 2050, invece già adesso nel 2030 probabilmente saremo alle soglie di valori, forse anche 50 all'ombra, come ormai stiamo avvicinandoci.
0: Insomma, come in Africa, un po' ci terrorizza. Invece per quel che riguarda adesso questo agosto che si avvicina, ci dà, sì, cattive notizie o buone notizie?
1: Allora, la buona notizia è che la Sardegna è meravigliosa, quindi magari al mare che si fa caldo già si soffre un po' meno. In Pianura Padana stiamo entrando dentro una nuova ondata di caldo, sì, sarà terribile. E la Sardegna fino alla fine di luglio si sopravvive, poi dopo avremo anche ad esempio a Cagliari 25 di minima e 36-37 di massima, quindi leggermente in più, meno forte dell'altra volta. Comunque sarà di nuovo un'ondata di caldo, sarà la quarta, è prevista per la Sardegna dalla fine di luglio fino al 10 di agosto circa, con tanto sole e temperature elevate, quindi una brutta notizia perché torneremo nelle zone interne a superare i 42-43, lungo la costa i 35-36, ma molto affossi. Quindi
0: allacciamo le cinture, come dire.
1: Esatto.
0: Grazie Lorenzo Tedici del meteo.it per la sua partecipazione alla Strambata, che continua.
2: La Strambata su Radiolina. Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.

0: 13:10, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina La Strambata. Parliamo di caldo e di ondate di calore che abbiamo sentito prima con l'esperto meteorologo, sono protagoniste delle nostre estati e purtroppo lo saranno anche in futuro. E vediamo adesso l'aspetto del riscaldamento del mar Mediterraneo in particolare. Lo facciamo con Antonio Pugeddu, docente dell'Università di Cagliari e oceanografo. Ben ritrovato professore, grazie per essere con noi.
1: Grazie a voi, buongiorno e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: E in questo caso i dati ci possono sempre un po' aiutare, no professore? I dati di Copernicus indicano che già a fine di giugno il mare aveva raggiunto valori superiori di 2,6 gradi rispetto alla norma. In questo caso superando quelli che erano stati i trend, anche il record dello scorso anno del 2025, no? In cui i mari italiani avevano toccato la soglia critica dei 20 gradi. Cosa sta succedendo?
1: Stiamo pagando lo scotto di decenni, direi di circa due secoli, di emissioni di gas climalteranti in atmosfera che hanno procurato un riscaldamento dell'atmosfera, e dato che il mare raccoglie questo eccesso di calore in maniera molto efficiente, i mari si stanno scaldando. Per nostra sfortuna, perché noi viviamo su una delle più grandi isole del Mediterraneo, il mar Mediterraneo è una delle aree che maggiormente si sta scaldando rispetto a tutti gli oceani del mondo. Con effetti che possono essere temporanei come le ondate di calore, che noi paghiamo, sentiamo gli effetti anche sulla nostra pelle, ma che chiaramente gli ecosistemi marini stanno incominciando a pagare. Per esempio, con eventi di mortalità fino all'anno scorso, ancora quest'anno non sono stati documentati, ma temo che ne avremo presto notizia, che ha ucciso soprattutto la parte profonda o diciamo così intermedia del Mediterraneo.
0: Ecco, questo è un altro aspetto importante, professore Pugeddu, cioè il fatto, ad esempio, un'anomalia che è stata segnalata più volte, più riprese anche da Greenpeace, ad esempio, che queste anomalie termiche non riguardano più soltanto, come diceva lei, la superficie, ma addirittura penetrano fino a 40 metri di profondità. Si parla di un vero e proprio shock termico.
1: Eh sì, perché considerate che gli organismi che vivono anche più in profondità dei 40 metri, 40, 60, 70 metri, sono specie che si sono adattate ad una temperatura relativamente costante, che difficilmente raggiunge quelle superficiali, se non nell'eventualità di queste ondate di calore. Trattandosi di organismi non attrezzati, diciamo così, evolutivamente a sopportare queste temperature, se il tempo è troppo lungo, eccede i 5-6 giorni, questi organismi iniziano a morire. Per fare un esempio degli organismi che potrebbero soffrire, ci sono tutti i coralli, incluso il corallo rosso, che hanno delle serie difficoltà a sopravvivere a temperature eccessive. Nel Mediterraneo nord-occidentale diversi lavori scientifici hanno dimostrato mortalità di massa, cioè non stiamo parlando di uno o due individui che muoiono, una o due colonie, ma di intere comunità che muoiono per effetto dell'eccessivo riscaldamento.
0: Ecco, c'è anche un altro problema. La mancanza di vento, che è importante perché il vento, come dire, rimescola, no, le acque, e quindi questa assenza di vento impedisce ad esempio il raffrescamento notturno delle coste, quindi anche noi che stiamo appunto sul mare eravamo abituati la sera magari anche a mettere su un maglioncino, no, per proteggerci. In realtà questo fenomeno non lo notiamo più perché non c'è proprio vento.
1: No, in realtà non è che manchi il vento, perché le masse d'aria si spostano, questo potrebbe parlarne egregiamente il collega meteorologo, si spostano, ma evidentemente in presenza di stazionamento di altre pressioni il vento non si forma, per cui ad eccezione di quella piccola brezza che si sviluppa all'ora di pranzo, che i surfisti conoscono bene come la famosa termica, che dà un alito di vento.

0: oggi. Di Angela Secchi è ancora alla strambata con voi quando sono le 13.21. Tra poco torneremo a parlare di riscaldamento del mar Mediterraneo in compagnia dell'oceanografo, ma intanto ascoltiamo Giselle di Mash Midi.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: sgranocchiarli, tra virgolette, perché il termine del rumore è proprio quello.
1: E, pare che siamo anche buoni. Cosiddetto...
0: No, allora, che buoni sicuro, è sufficiente andare in qualsiasi ristorante del centro di Cagliari e fondamentalmente lo spaghetto col granchione, nella stragrande maggioranza dei casi è granchio blu. Ce n'è talmente tanto che è diventato oggetto ovviamente di mercato, ma ce n'è talmente tanto che ha un costo basso, soprattutto perché vi arriva soprattutto dall'Adriatico, dove è esploso anche in mare, mentre da noi al momento si è fermato alle lagune, dove però fa danni. Pensate che è un divoratore di vongole, ecco. Quindi pensate che quando mangiate vongole, oltre al danno che fate alla risorsa, sappiate che almeno stiamo togliendo cibo al granchio blu, tra virgolette, perché quindi è un vero e proprio divoratore di vongole.
1: Fa male, insomma, alla nostra biodiversità.
0: Accidenti.
1: Poi c'è un altro fenomeno, professor Pugeddu, è il fatto che pesci nostri, che vivono nel nostro mare, cercano fondali più profondi e freddi, quindi se ne vanno, cioè si spostano alla ricerca di temperature per loro migliori, insomma, più basse.
0: È un fenomeno che ormai conosciamo, che in realtà ha anche radici evolutive in certe situazioni. Tra virgolette, quando l'ambiente diventa ostile, gli organismi tendono ad andare a occupare ambienti viciniori a quelli che occupavano prima, nei quali magari trovano alcune caratteristiche ambientali che sono inferiori a quello che preferirebbero, ma dove almeno riescono a sfuggire ai fattori peggiori di pressione. E questo succede anche nelle nostre specie, che vanno a cercare quelli che definiamo rifugi climatici. Il rifugio climatico più veloce ovviamente è quello di allontanarsi dalla zona delle acque più calde, quindi quelle costiere con le acque più calde, quindi quelle costiere contemporaneamente quelle più superficiali, e quindi spungendosi verso il fondo. In questo modo però danno luogo alla possibilità a quelle specie di cui parlavamo prima, chiamiamole alloctone se non invasive o aliene, che arrivano da mari più caldi o per esempio anche dal solo Mediterraneo orientale, che si spingono ormai praticamente fino al Mar Ligure. La donzella pavonina, che era 30 anni fa, 35 anni fa, quasi assente nel Tirreno, adesso è diventata la forma di donzella più abbondante, mentre la nostra donzella, quella che noi cagliaritani chiamiamo pisciurè, praticamente nelle acque costiere non c'è più, perché si è spinta, ha cercato un rifugio climatico e dalla competizione con questa specie in acque un po' più profonde di quelle nelle quali viveva prima.
1: Grazie professor Pugeddu, è davvero interessante ascoltarla, insomma, perché ci sono tante notizie che ci riguardano davvero da vicino. Grazie per essere stato con noi alla Strambata, e noi adesso ascoltiamo insieme Marco Mengoni, Ma stasera.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 4 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Sara Diolina, so sonno da sa terra nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.

0: 13:41 minuti, ancora Gidi Angela Secchi con voi alla strambata. In questo scorcio di trasmissione parliamo di cinema e di musica attraverso un festival che indaga proprio e mette in luce questo aspetto particolare del cinema, questo rapporto tra immagine e suono. Parliamo del Festival Creus Ademà a Carloforte, diretto dal regista Gianfranco Cabiddu, che è qui con noi. Ciao, ben ritrovato Gianfranco.
1: Ciao, grazie, ciao.
0: Allora, la manifestazione. Grazie a te. La manifestazione si è svolta la scorsa settimana, quindi possiamo fare un bilancio, com'è andata, sei soddisfatto, qual è il mood?
1: Sì, sono molto contento, erano i 20 anni di questa manifestazione, sì. Per cui già ancora oggi siamo un po' l'unico festival italiano focalizzato sul rapporto tra musica, suono e immagini in movimento, ma in questi anni ovviamente un po' dappertutto si è rinnovata un'attenzione verso questo aspetto del cinema, che è la metà del cinema e soprattutto è la parte emotiva riguardo alla musica di un film, sì. Nel senso che la musica serve a

0: coinvolgendo il Centro Sperimentale di Cinematografia per far nascere una startup che in qualche modo strutturasse una formazione di musicisti e registi. È il Centro Sperimentale di Cinematografia, che è la Scuola Nazionale di Cinema, tra tutte le discipline che tocca, e le tocca tutte, dalla scenografia alla recitazione, alla fotografia, costumi, suono, eccetera eccetera, non aveva una sede dedicata alla musica e al suono applicato al cinema. Per cui abbiamo fatto un progetto in startup che adesso finalmente, con la chiusura dei lavori di Villa Muscat, dovrebbe diventare una sede nazionale e quindi attirare, come già facciamo in questi seminari da 8 anni a questa parte, giovani compositori, giovani registi, giovani montatori, tutti quelli che influiscono nella filiera del suono, che è montaggio, certo, suono, missaggio, ripresa sonora, ambienti, effetti sonori, ma soprattutto compositori e registi, che sono quelli che devono incontrarsi per definire un'emozione che passa attraverso la musica, non attraverso le parole né attraverso la storia, insomma. E
1: grazie.
0: Quindi siamo sperando che, io ci tengo tantissimo perché la Sardegna è una terra di compositori, di musicisti, che questa sede si radichi in Sardegna, dia una possibilità sia per il cinema sardo in generale, ma per i giovani compositori di tutta Italia, perché la musica non è solo per i film di finzione, ma è per i film muti, per i film d'animazione, per la pubblicità, per i documentari, per i videogiochi, eccetera, eccetera.
1: Dove ha tantissima importanza.
0: La struttura del centro sperimentale è avere sedi staccate in molte regioni italiane dove si approfondisce una disciplina. Quindi a Torino c'è il cinema d'animazione, a Milano il cinema industriale, a Palermo il cinema documentario e via dicendo. A Venezia ci sono le nuove tecnologie, per cui i ragazzi, i giovani compositori, avrebbero la possibilità, che già fanno praticamente adesso, di interfacciarsi con le varie discipline. E quindi, per essere prosaici, ma no, perché queste cose sono cose pratiche, non è un corso intellettuale,
1: certo.
0: Facendo imparano, e imparando poi trovano lavoro, che
1: grazie,
0: è la più importante,
1: certo,
0: insomma.
1: Certamente, grazie Gianfranco Cabiddu, grazie per la tua partecipazione alla strambata, e naturalmente complimenti per il tuo festival. A presto.
0: Grazie,
1: Gianfranco.
0: Grazie molte, arrivederci.
1: La strambata continua.
2: La strambata su Radiolina. Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

13:51 minuti, ancora Gigi Angela Seichi con voi alla strambata. Tra poco parleremo di social trend, ma prima ascoltiamo insieme Olivia Rodrigo, Drop Dead.

0: ha un calo di ascolti si tende a cambiare qualcosina, quindi probabilmente, esatto, quindi in questo caso abbiamo, si parla, All Music Italia lancia la notizia secondo la quale si sarebbero presentati ai casting Matteo Romano, che si presentò col brano Virale a Sanremo nel 2022, Virale è il titolo, e poi anche Will e Shari, che parteciparono tra i Big nell'edizione successiva, quindi nel 2023, rispettivamente con i brani Stupido ed Egoista. Tra l'altro Shari l'abbiamo vista anche questo weekend alle Boschi Park per il concerto di Salmo in apertura, lei fa parte proprio della casa discografica che ha lanciato Salmo, e quindi diciamo che è la prima volta che vedremo dei cantanti che hanno già partecipato a Sanremo, non nell'edizione giovani ma tra i Big, probabilmente tra ad Amici. Non è la prima volta che abbiamo avuto dei personaggi televisivi già con esperienza, ricordiamo anche il caso di Rama, quello più famoso, che partecipò a Sanremo Giovani nel 2016, vinse Amici nel 2018 e ora è uno dei cantanti col più alto numero di streaming nelle piattaforme digitali. Allo stesso tempo ricordiamoci anche Virginio e Gaia, che parteciparono a X Factor, e quest'anno Lorenzo ha vinto Amici e qualche anno fa invece partecipò a X Factor, arrivando comunque in finale. Anche un'altra novità: oltre a canto e ballo ci sarebbero delle discipline ulteriori, le discipline sportive. Già nel 2006 successe una cosa analoga, infatti ci ricordiamo ad esempio Yuri Checchi che insegnava ai ragazzi, quindi diversi cambiamenti. Anche il daytime, lo spazio quotidiano riservato alla scuola di Amici potrebbe cambiare, mostrando forse meno dinamiche all'interno della casetta, l'alloggio in cui ci sono appunto i ragazzi, e magari mostrando qualcosa in più rispetto alla loro formazione, le lezioni, le registrazioni in studio, quindi l'aspetto più discografico della professione. Staremo a vedere
1: se gli ascolti poi risaliranno, esatto, no? Con tutte queste novità, esatto. Sembrano comunque interessanti, esatto. Insomma, mi pare
0: assolutamente sì, vedremo, comunque le seguiremo nel corso, certo, dell'anno. Tra l'altro una piccola news per chi ci ascolta, perché stavamo regalando i biglietti per Fiorella Mannoia, che si esibirà alla Forti Arena il 1 agosto. Abbiamo già esaurito i biglietti perché avete giocato in tantissimi, però state con noi perché sicuramente, come al solito, in questo spazio continueremo a regalare qualcosina.
1: Fiorella Mannoia davvero merita. Grazie Zasuni, con te naturalmente ci sentiamo domani qui alla Strambata su Radiolina, che tornerà puntuale come sempre alle 12.30 fino alle 14. E Gigi Angela Secchi, Manuel Cozzolino. Vi ricordo, dopo la Strambata continuate a stare con noi perché potete ascoltare il post del lunedì di Beppi Anziani direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda. L'appuntamento con noi è per domani. Buon ascolto a tutti su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 4 e 58 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
4: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

tengo ancora il posto, anche se ci sono anziani in piedi con un braccio rotto. So che siamo stati bene e che questo vale tutto. Siamo virgole che non hanno il coraggio di essere punto.

0: Sono le 5 e 29 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Rimani in contatto con Radiolinea. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolinea.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolinea.

0: Sono le 5 e 59 minuti.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50.

0: È il dolore di una famiglia distrutta in una mattina di follia. I colpi di pistola che uccidono Andrea Pintus, il grilletto premuto dal fratello Alessandro. E oggi una madre ha dovuto assistere al funerale del figlio ucciso dall'altro figlio. Il padre non è riuscito ad assistere alla cerimonia funebre. E il dolore per la famiglia Pintus non può essere raccontato con parole che diano un senso a quanto accaduto a Quarto giovedì scorso. Una scia di sangue iniziata in un bar di Solanas, dove Alessandro ha prima colpito la moglie Michela Rubio di 47 anni, un colpo di pistola in testa. La donna è ricoverata al Brozzo in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime. Poi, il percorso verso la casa dei genitori a Quarto, dove Alessandro uccide il fratello Andrea, 3 colpi precisi al corpo. Per il maggiore dei fratelli Pintus non c'è più niente da fare. Muore a 42 anni, ucciso dal fratello più piccolo di 3 anni. E questa storia ha segnato anche l'omelia nella chiesa di Santo Stefano di Quarto. Le parole del parroco Don Giulio Madeddu sono un altro colpo al cuore. Ci sono momenti, dice il sacerdote, in cui anche la fede non elimina le lacrime e anche un sacerdote non possiede parole capaci di dare una spiegazione a ciò che è accaduto.
1: L'autopsia restituisce una certezza e lascia aperto il punto più delicato dell'inchiesta. Simone Concas è morto quasi subito per una vasta emorragia interna provocata da 2 coltellate. La prima inferta da destra verso sinistra ha attraversato costole ed emitorace fino a raggiungere il pericardio. La seconda, nella direzione opposta, ha perforato un polmone. I colpi sarebbero partiti mentre il 19enne e il minorenne si trovavano uno di fronte all'altro. Simone, sceso scalzo dalla Clio, presentava anche altre lesioni importanti. Tutto era cominciato mercoledì scorso davanti al centro sportivo Circilai di Barissardo. Poco prima il giovane avrebbe investito la ragazza di Libono. Subito dopo sarebbe nata la colluttazione con il fratello minorenne, oggi detenuto a Quartucciu. L'esame è stato eseguito all'ospedale di Lanusei dal medico legale Roberto De Montis e dall'anatomopatologo Danilo Fois. Resta introvabile il coltello. Potrebbe trattarsi di un serramanico, ma gli inquirenti non confermano né smentiscono. Il minore sostiene di averlo lanciato poco dopo il ferimento e di non ricordare dove. Le ricerche proseguono, proprio sull'arma potrebbero arrivare novità importanti nei prossimi giorni. È lì che l'inchiesta cerca ora le risposte capaci di dare un ordine agli ultimi drammatici minuti di Simone e colmare il vuoto più importante, raccontare ciò che nessuno finora è riuscito a ricostruire completamente.
2: Sono 46-45 uomini e una donna le vittime della strada dall'inizio dell'anno sull'isola. Gli incidenti mortali nella prima parte del 2026 si sono verificati soprattutto al centro e al sud. Le ultime 2 tragedie in Gallura, a Budoni, dove ha perso la vita un 34enne ucraino residente a Olbia, e sulla provinciale per San Teodoro, un incidente costato la vita a un 23enne olbiese. Sono numeri che riportano l'attenzione sulla sicurezza nelle strade della Sardegna. La polizia stradale raccoglie i dati, analizza i sinistri, porta avanti un lavoro sulla geolocalizzazione per individuare le strade più pericolose. Secondo i dati elaborati dalla polizia stradale della provincia, guidata dal comandante Intipiras, in questo territorio gli incidenti mortali sono diminuiti da 12 a 4 nel primo semestre del 2026, un calo del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le strade più a rischio nel nord-est dell'isola ci sono la 131 e la Olbia-Sassari. In Gallura, sotto osservazione soprattutto gli assi tra Olbia, Palau e la Costa Smeralda. Era il 13 luglio 2025 quando all'ingresso di Arzachena persero la vita in un tragico incidente Sami, 20 anni, e Fares, 19. A seguito dello scontro, in quel punto polizia stradale, comune e ANAS hanno provveduto a installare la segnaletica che indica la velocità in ingresso. L'obiettivo è intervenire prima che si verifichi un'altra tragedia, perché dietro i numeri ci sono uomini e donne che hanno perso la vita sulle strade e famiglie segnate per sempre.
0: Le campagne di Ballao e Villassalto non resteranno più a secco. Nei giorni scorsi inaugurati 2 nuovi sistemi irrigui che porteranno l'acqua in oltre 150 ettari di terreni ad alta vocazione agricola. Un intervento atteso da anni e finalmente arrivato al traguardo.
3: È un qualcosa che stavamo aspettando da 30 anni. Ci aspettiamo ovviamente da parte della regione, da parte degli enti preposti, a finanziarci anche il secondo lotto, in modo che le zone più svantaggiate hanno la possibilità di svilupparsi in agricoltura.
4: Oggi si riprende a seminare, si riprende ad arare, si riprende a coltivare, pertanto l'acqua è più che mai importante.
0: Una svolta per un territorio che rischia lo spopolamento delle campagne.
5: Quando si faccia dell'allevamento, si faccia della frutticoltura, è indubbio che la disponibilità della risorsa è l'elemento centrale per fare economia, per fare occupazione e bellezza dei territori.
6: Il tema della risorsa idrica, dell'approvvigionamento dei territori alla risorsa e anche del contenimento di ogni tipo di spreco è la sfida che la Sardegna si troverà a dover affrontare nei prossimi anni.
7: È un'opera cruciale. E noi siamo felici e contenti che dopo un iter anche burocratico molto lungo quest'opera finalmente entri in esercizio.
8: Prendo il biglietto per Abbasanta.
9: Extraurbani, numero Abbasanta, 4,30.
10: 4,30 euro da Nuoro ad Abbasanta, poi dopo 50 minuti di pullman scalo nella cittadina dell'Alto Oristanese e un quarto d'ora di tempo per fare un nuovo ticket, quindi servono altri 9,50 euro per raggiungere Cagliari, stavolta con un treno veloce sulla linea RFI. Ecco in sintesi il nuovo servizio bus treno annunciato dalla regione alcune settimane fa, 12 corse, un primo passo per ridurre l'isolamento del centro Sardegna, quella voglia disperata di una ferrovia a scartamento ordinario.
11: Stamattina lei ha fatto partire la prima navetta da Nuoro?
12: Sì, la prima navetta alle 7 sono partita da Nuoro con 10 persone a bordo, chi andava a Sassari, chi andava a Cagliari, c'erano due treni in concomitanza, i tempi sono stati abbastanza utili per il viaggio e anche per i viaggiatori e poi al rientro ne ho portati altri tre.
10: Da Nuoro accolgono di buon grado la novità ma puntualizzano, il sogno resta la vera ferrovia, la tratta Nuoro-Abbasanta, dunque la speranza è che tutto l'iter possa ripartire innanzitutto con un progetto di fattibilità tecnico-economica.
8: Perché non ci possiamo accontentare di una navetta, Nuoro e tutto questo territorio ha diritto ad avere uno sviluppo economico serio e strutturato, perché qui è da 70 anni che non arrivano risorse per un'infrastruttura strategica.
13: Un tempo fu la ZTL, ora in centro a Sassari iniziano a spuntare timidamente nuove aree pedonali. Dopo i lavori lunghi di rifacimento di via Torre Tonda, ora sono stati ultimati dopo circa 4 mesi quelli del nuovo salottino urbano realizzato all'angolo con via Brigata Sassari. Commercianti soddisfatti, complici finalmente di un centro a misura di pedoni.
14: Molto contenti di questo lavoro che è stato fatto, confidiamo nel buon senso della gente per il mantenimento appunto dell'ordine. Ordine della pulizia.
15: Era un ritrovo per i cani lì su e nessuno puliva. Quindi adesso mi auguro che la gente se lo tenga conto.
13: Da semplice spartitraffico a nuova piazzetta dotata di sedute, cestini per rifiuti e dissuasori. All'ombra dello storico albero nuove pavimentazioni in trachite e granito e nuove piante arboree nella grande aiuola.
16: E l'elicriso è una delle mie piante preferite, quindi mi piace che ci sia. E poi il bonsai, cioè se sta bene, è bello, un bel posto in cui fermarsi.
17: C'è stato un miglioramento anche perché riprende un po' il tema della fontana.
13: Occorre restituire una funzione precisa a piazze, slarghe e vie, sottolinea il primo cittadino.
18: Prima di arrivare a costituire aree pedonali e ZTL, bisogna risolvere le annose questioni su cui questa città è, per così dire, incagliata da tanti anni, cioè l'accesso delle macchine, una viabilità diversa, la sistemazione, il ricovero, la fermata, per far sì che il centro sia vissuto con un trasporto pubblico locale che sia all'altezza di questi bisogni.
19: Francamente sono rimasto un po' sorpreso da tutto quello che è successo, anche perché credo che sia Sebastiano ma anche Elia Caprile sono ragazzi che tengono tantissimo questa maglia, che hanno dimostrato già nei primi giorni di questo ritiro assieme a Zappa di essere veramente dei leader di questo gruppo, di voler fare una grande stagione con noi. Sono convinto che possiamo fare veramente bene quest'anno. Hanno aderito da subito a questo progetto con grande forza, anche oggi si è allenato alla grande Esposito. Dietro invece sicuramente siamo un po' più corti, quindi il reparto in cui andremo a intervenire rapidamente sarà sicuramente la difesa, anche perché abbiamo uno o due giocatori in uscita, oltretutto dietro, quindi sicuramente vedrete qualche ingresso prima nel reparto difensivo. Infatti abbiamo perso altri due anni, perché come ben sapete ci abbiamo messo 7-8 anni per arrivare alla conferenza dei servizi decisoria, a quel punto col progetto a 30.000 che ha ulteriormente ritardato il tutto. Eppure oggi siamo ancora in una situazione in cui la differenza di costo dei 25 ai 30 mila, che non è poca, dal governo non si sa nulla. Parlano da anni di decreti attuativi, di cercare di spingere i progetti per poter arrivare agli europei del 2032, ma noi oggi abbiamo solo il grande lavoro del comune, il supporto della regione. Sarà sufficiente, questo sicuramente, perché noi lo stadio lo vogliamo fare in ogni caso. Però rimane il fatto che dal governo ancora aspettiamo risposte e paradossalmente avessimo saputo di finire così nell'estate del 2026, probabilmente lo stadio ce lo saremmo tenuti da 25.000 posti.
20: Sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco, questo era il mio focus principale. Credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Seba è uno dei leader della nostra squadra e il suo unico pensiero oggi è quello di allenarsi per il Cagliari, come ha fatto da quando siamo partiti, come ha fatto ieri, come ha fatto oggi e come farà sicuramente domani. Si allena bene tutti i giorni, sa che cosa significa rappresentare il Cagliari. Quindi noi l'unica cosa che stiamo facendo è stare con lui, così come lui sta facendo con noi, e dare una mano a lui come lui l'ha data a noi l'anno scorso per aiutarci alla salvezza e come ci sta dando quest'anno. Per quanto riguarda essere padre ed essere portiere, essere un leader, sicuramente essere papà è la cosa più bella che puoi ricevere nella vita. È una responsabilità importante e sicuramente c'è qualcosa di simile anche nel calcio, però io cerco di dividere le due cose.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Un estratto dall'album Anima di Maria Giovanna Cherchi e Due, trasposta in un video in cui con la cantante di Bolotana appare anche la voce dei Tazenda, Nicola Nite.

0: Era stato realizzato nel 2017 il video di questo brano, Due, con Maria Giovanna Cherchi e Nicola Nite. La storia di due innamorati che si guardano, di due amici che si incontrano.
1: Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
2: Li vedremo sbucare da una stazione della metropolitana di Londra. Sono i fratelli Domenico e Alberto Bazzoni di Porto Torres, cioè i B-Brothers, che nel loro disco di debutto del 2017 mettono insieme un pop ben strutturato dal sapore melodico cantato in italiano. Questa è Il Viaggio.

0: ambientato nelle strade di Londra, era Il Viaggio, il brano che ha segnato il debutto discografico dei Bee Brothers nel 2017. La regia del video è firmata da Raimondo Nocco.
1: Conduttrice di apprezzati programmi televisivi come Sardegna Canta, Ambra Pintore si è rivelata anche raffinata cantante. Qui la ascoltiamo in Saeste, brano che si avvale del testo di Michele Pioledda.

in sas trampas chi due pones in sas andalas mias. Beni, chi ti narughi esoe, no essa este, su chi cheres tu e no be, su chi pides tu e no be, niuna zeracca pro a nois.

0: Cassa Este di Ambra Pintore nel videoclip firmato da Filippo Martinez.
1: È stato sensibile anche alle tematiche ambientali il gruppo sasserese Dei Mano, in attività nella prima metà degli anni 90. Questo loro brano si intitola Terra e il testo è ispirato direttamente da versi di Francesco Ignazio Mannu, l'autore di Procurade e Moderare.

proseguo los patend, su che guerinissos. In su volere fissos, proseguo los patend, su che guerinissos.

0: spunti etnici e virate prog a caratterizzare le sonorità dei sassaresi in mano che abbiamo ascoltato dalla loro esibizione alla prima edizione di Icnos nel santuario di Santo Antinu a Sedilo nel 1993.
1: Sono le 6 e 31 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
4: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
5: Mauro Aresu arriva da una lunga esperienza in passato con il blues e il soul con la Bau Bau Baby Blues Band, gruppo nato a Sassari nel 1991. Le tracce sono rimaste anche quando, in seguito, ha avviato un percorso da solista. La conferma arriva da questa Qualcosa da dire.
6: Thank you.

0: La voce e l'armonica di Mauro Aresu ascoltate in questa sua composizione originale proposta in occasione di Concerto per Pina nel 2009 a Sassari.
1: Nata in Francia da emigrati sardi, Gabriella Cambarau si è presto avvicinata al repertorio tradizionale sardo. Questa è la sua versione di In su Monte Gonare, con l'accompagnamento alle chitarre di Bruno Noli e Mariano Argiolas.

0: Da un'apparizione all'edizione del 2001 di Sardegna Canta abbiamo ascoltato Gabriella Cambarau in In su Monte e Gonare.
1: Gianluca Cozza, figlio di emigrati sardi nato in Piemonte, ha assunto il nome d'arte di Quinto Moro e ama scrivere canzoni in sardo. In questa Bandidu, una storia d'altri tempi, racconta di un bandito in eterna fuga che sogna una vita normale mentre la madre lo aspetta invano. La canta con Maria Rosaria Soro, corista dei Bertas.

mentre Sayanna batte una femmina, sa cara bianca, sinzada e su dolore. Nieddu che sa morte è su vestire. Ise tende, mischina, ise tende. Chi su coro, chi pare maccu, e sos ojos che pre la schiena e lughe.

0: erano i Tazenda, attorniati da un nutrito organico di musicisti con sezione fiati e cori, sul palco di Dromos nel 2001 ad Oristano.
1: Sara Diolina, il sonus de sa terra nostra.
2: I Double Dose si definiscono una country folk band. Il gruppo sassarese predilige in effetti le atmosfere del country rock americano o della tradizione irlandese, ma non disdegna anche di provare a rileggere in quella chiave musicale motivi popolari sardi. Ecco così la loro versione di Nanneddu Meu, arrangiata da Claudio Spanu e Aldo Gallizzi.

0: Erano Aldo Gallizzi al mandolino, Claudio Spanu alla fisarmonica e Antonio Miscali, chitarra e voce, sul palco di Frimmos a Monteleone Rocca Doria nel 2020.
1: Sestue è un brano con testo di Paolo Pillonca che Piero Marras incise nell'album Funtana Frisca nel 1985. Lo ascoltiamo nell'interpretazione che il cantautore nurese ne fece con Andrea Parodi, ospiti di Sardegna Canta.

0: ascoltato anche Gianluca Corona alla chitarra, in questa versione di Sestue, eseguita da Piero Marras e Andrea Parodi.
1: Sono le 6 e 59 minuti.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
7: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
9: E regali di Natale.
10: Ma è piena estate.
9: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
11: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
12: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
13: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Ursos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
14: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
15: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.

0: È il dolore di una famiglia distrutta in una mattina di follia. I colpi di pistola che uccidono Andrea Pintus, il grilletto premuto dal fratello Alessandro. E oggi una madre ha dovuto assistere al funerale del figlio ucciso dall'altro figlio. Il padre non è riuscito ad assistere alla cerimonia funebre. E il dolore per la famiglia Pintus non può essere raccontato con parole che diano un senso a quanto accaduto a Quarto giovedì scorso. Una scia di sangue iniziata in un bar di Solanas, dove Alessandro ha prima colpito la moglie Michela Rubio di 47 anni, un colpo di pistola in testa. La donna è ricoverata al Brozzo in prognosi riservata. Le sue condizioni sono gravissime. Poi il percorso verso la casa dei genitori a Quarto, dove Alessandro uccide il fratello Andrea, 3 colpi precisi al corpo. Per il maggiore dei fratelli Pintus non c'è più niente da fare. Muore a 42 anni, ucciso dal fratello più piccolo di 3 anni. E questa storia ha segnato anche l'omelia nella chiesa di Santo Stefano di Quarto. Le parole del parroco Don Giulio Madeddu sono un altro colpo al cuore. Ci sono momenti, dice il sacerdote, in cui anche la fede non elimina le lacrime e anche un sacerdote non possiede parole capaci di dare una spiegazione a ciò che è accaduto.
1: L'autopsia restituisce una certezza e lascia aperto il punto più delicato dell'inchiesta. Simone Concas è morto quasi subito per una vasta emorragia interna provocata da 2 coltellate. La prima, inferta da destra verso sinistra, ha attraversato costole ed emitorace fino a raggiungere il pericardio. La seconda, nella direzione opposta, ha perforato un polmone. I colpi sarebbero partiti mentre il 19enne e il minorenne si trovavano uno di fronte all'altro. Simone, sceso scalzo dalla Clio, presentava anche altre lesioni importanti. Tutto era cominciato mercoledì scorso davanti al centro sportivo Circilai di Barissardo. Poco prima il giovane avrebbe investito la ragazza di Libono. Subito dopo sarebbe nata la colluttazione con il fratello minorenne, oggi detenuto a Quartucciu. L'esame è stato eseguito all'ospedale di Lanusei dal medico legale Roberto De Montis e dall'anatomopatologo Danilo Fois. Resta introvabile il coltello, potrebbe trattarsi di un serramanico, ma gli inquirenti non confermano né smentiscono. Il minore sostiene di averlo lanciato poco dopo il ferimento e di non ricordare dove. Le ricerche proseguono, proprio sull'arma potrebbero arrivare novità importanti nei prossimi giorni. È lì che l'inchiesta cerca ora le risposte capaci di dare un ordine agli ultimi drammatici minuti di Simone e colmare il vuoto più importante, raccontare ciò che nessuno finora è riuscito a ricostruire completamente.
2: Sono 46-45 uomini e una donna le vittime della strada dall'inizio dell'anno sull'isola. Gli incidenti mortali nella prima parte del 2026 si sono verificati soprattutto al centro e al sud. Le ultime 2 tragedie in Gallura, a Budoni, dove ha perso la vita un 34enne ucraino residente a Olbia, e sulla provinciale per San Teodoro, un incidente costato la vita a un 23enne olbiese. Sono numeri che riportano l'attenzione sulla sicurezza nelle strade della Sardegna. La polizia stradale raccoglie i dati e analizza i sinistri, porta avanti un lavoro sulla geolocalizzazione per individuare le strade più pericolose. Secondo i dati elaborati dalla Polizia Stradale della provincia, guidata dal comandante Intipiras, in questo territorio gli incidenti mortali sono diminuiti da 12 a 4 nel primo semestre del 2026, un calo del 66% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Tra le strade più a rischio nel nord-est dell'isola ci sono la 131 e la Olbia-Sassari. In Gallura, sotto osservazione soprattutto gli assi tra Olbia, Palau e la Costa Smeralda. Era il 13 luglio 2025 quando all'ingresso di Arzachena persero la vita in un tragico incidente Sami, 20 anni, e Fares, 19. A seguito dello scontro in quel punto, Polizia Stradale, Comune e ANAS hanno provveduto a installare la segnaletica che indica la velocità in ingresso. L'obiettivo è intervenire prima che si verifichi un'altra tragedia, perché dietro i numeri ci sono uomini e donne che hanno perso la vita sulle strade e famiglie segnate per sempre.
0: Le campagne di Ballao e Villassalto non resteranno più a secco. Nei giorni scorsi inaugurati 2 nuovi sistemi irrigui che porteranno l'acqua in oltre 150 ettari di terreni ad alta vocazione agricola. Un intervento atteso da anni è finalmente arrivato al traguardo.
3: È un qualcosa che stavamo aspettando da 30 anni. Ci aspettiamo ovviamente da parte della regione, da parte degli enti preposti, a finanziarci anche il secondo lotto, in modo che le zone più svantaggiate hanno la possibilità di svilupparsi in agricoltura.
4: Oggi si riprende a seminare, si riprende ad arare, si riprende a coltivare, pertanto l'acqua è più che mai importante.
0: Una svolta per un territorio che rischia lo spopolamento delle campagne.
5: Quando si faccia dell'allevamento, si faccia della frutticoltura, è indubbio che la disponibilità della risorsa è l'elemento centrale per fare economia, per fare occupazione e bellezza dei territori.
6: Il tema della risorsa idrica, dell'approvvigionamento dei territori alla risorsa e anche del contenimento di ogni tipo di spreco è la sfida che la Sardegna si troverà a dover affrontare nei prossimi anni.
7: È un'opera cruciale. E noi siamo felici e contenti che dopo un iter anche burocratico molto lungo quest'opera finalmente entri in esercizio.
8: Prendo il biglietto per Abbasanta.
9: Extraurbani, Nuoro, Abbasanta, 4,30.
10: 4,30 da Nuoro ad Abbasanta, poi dopo 50 minuti di pullman scalo nella cittadina dell'Alto Oristanese e un quarto d'ora di tempo per fare un nuovo ticket, quindi servono altri 9,50 per raggiungere Cagliari, stavolta con un treno veloce sulla linea RFI. Ecco in sintesi il nuovo servizio bus treno annunciato dalla regione alcune settimane fa, 12 corse, un primo passo per ridurre l'isolamento del centro Sardegna, quella voglia disperata di una ferrovia a scartamento ordinario.
11: Stamattina lei ha fatto partire la prima navetta da Nuoro?
12: Sì, la prima navetta alle 7 sono partita da Nuoro con 10 persone a bordo, chi andava a Sassari, chi andava a Cagliari, c'erano due treni in concomitanza, i tempi sono stati abbastanza utili per il viaggio e anche per i viaggiatori e poi al rientro ne ho portati altri tre.
10: Da Nuoro accolgono di buon grado la novità ma puntualizzano, il sogno resta la vera ferrovia, la tratta Nuoro-Abbasanta, dunque la speranza è che tutto l'iter possa ripartire innanzitutto con un progetto di fattibilità tecnico-economica.
13: Perché non ci possiamo accontentare di una navetta, Nuoro e tutto questo territorio ha diritto ad avere uno sviluppo economico serio e strutturato, perché qui è da 70 anni che non arrivano risorse per un'infrastruttura strategica.
14: Un tempo fu la ZTL, ora in centro a Sassari iniziano a spuntare timidamente nuove aree pedonali. Dopo i lavori lunghi di rifacimento di via Torre Tonda, ora sono stati ultimati, dopo circa 4 mesi, quelli del nuovo salottino urbano realizzato all'angolo con via Brigata Sassari. Commercianti soddisfatti, complici finalmente di un centro a misura di pedoni.
15: Molto contenti di questo lavoro che è stato fatto, confidiamo nel buon senso della gente per il mantenimento appunto dell'ordine. Ordine della pulizia.
16: Era un ritrovo per i cani lì su e nessuno puliva. Quindi adesso mi auguro che la gente se lo tenga conto.
14: Da semplice spartitraffico a nuova piazzetta dotata di sedute, cestini per rifiuti e dissuasori. All'ombra dello storico albero, nuove pavimentazioni in trachite e granito e nuove piante arboree nella grande aiuola.
17: E l'elicriso è una delle mie piante preferite, quindi mi piace che ci sia. E poi il bonsai, cioè se sta bene, è bello, un bel posto in cui fermarsi.
18: C'è stato un miglioramento anche perché riprende un po' il tema della fontana.
14: Occorre restituire una funzione precisa a piazze, slarghe e vie, sottolinea il primo cittadino.
19: Prima di arrivare a costituire aree pedonali e ZTL, bisogna risolvere le annose questioni su cui questa città è, per così dire, incagliata da tanti anni, cioè l'accesso delle macchine, una viabilità diversa, la sistemazione, il ricovero, la fermata, per far sì che il centro sia vissuto con un trasporto pubblico locale che sia all'altezza di questi bisogni.
20: Francamente sono rimasto un po' sorpreso da tutto quello che è successo, anche perché credo che sia Sebastiano ma anche Elia Caprile sono ragazzi che tengono tantissimo questa maglia, che hanno dimostrato già nei primi giorni di questo ritiro assieme a De Jol, assieme a Zappa, di essere veramente dei leader di questo gruppo, di voler fare una grande stagione con noi. Sono convinto che possiamo fare veramente bene quest'anno. Hanno aderito da subito a questo progetto con grande forza. Anche oggi si è allenato alla grande Esposito. Dietro invece sicuramente siamo un po' più corti, quindi il reparto in cui andremo a intervenire rapidamente sarà sicuramente la difesa, anche perché abbiamo uno o due giocatori in uscita, oltretutto dietro. Quindi sicuramente vedrete qualche ingresso prima nel reparto difensivo. Infatti, abbiamo perso altri 2 anni perché, come ben sapete, ci abbiamo messo 7-8 anni per arrivare alla conferenza dei servizi decisoria. A quel punto quel progetto a 30.000, che ha ulteriormente ritardato il tutto. Eppure oggi siamo ancora in una situazione in cui la differenza di costo dei 25 ai 30.000, che non è poca, dal governo non si sa nulla. Parlano da anni di decreti attuativi, di cercare di spingere i progetti per poter arrivare agli europei del 2032, ma noi oggi abbiamo solo il grande lavoro del comune, il supporto della regione. Sarà sufficiente, questo sicuramente, perché noi lo stadio lo vogliamo fare in ogni caso, però rimane il fatto che dal governo ancora aspettiamo risposte e paradossalmente avessimo saputo di finire così nell'estate del 2026, probabilmente lo stadio ce lo saremmo tenuti da 25.000 posti.
1: Sono arrivato a Cagliari per mettermi in gioco, questo era il mio focus principale. Credo di essermi meritato sul campo il fatto di essere ad oggi uno dei giocatori più rappresentativi del Cagliari. È una responsabilità importante che ho accolto di buon grado, è una cosa che mi fa molto piacere, perché comunque si rappresenta una squadra importante, una squadra storica del nostro calcio. Per quanto riguarda il mercato è una cosa che sinceramente il mio unico pensiero è il Cagliari. Io sono concentrato sul Cagliari, tutto il resto non è una cosa che mi riguarda. Seba è uno dei leader della nostra squadra e il suo unico pensiero oggi è quello di allenarsi per il Cagliari, come ha fatto da quando siamo partiti, come ha fatto ieri, come ha fatto oggi e come farà sicuramente domani. Si allena bene tutti i giorni, sa che cosa significa rappresentare il Cagliari. Quindi noi l'unica cosa che stiamo facendo è stare con lui, così come lui sta facendo con noi, e dare una mano a lui come lui l'ha data a noi l'anno scorso per aiutarci alla salvezza e come ci sta dando quest'anno. Per quanto riguarda essere padre ed essere portiere, essere un leader, sicuramente essere papà è la cosa più bella che puoi ricevere nella vita. È una responsabilità importante e sicuramente c'è qualcosa di simile anche nel calcio, però io cerco di dividere le due cose.

0: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
0: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1+1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1+1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A casa di quarto e dintorni. La COP sei tu.
4: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist. Sono le 7:31 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Sara di Olina, so sonoro da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6:15, 16:15 e 22:15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
7: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
0: Ogni mattina a Radiolina la playlist la scegli tu. Invia una nota audio al 340 87 15 015. Radiolina Playlist.

0: Radiolina Playlist.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo. Per trasformare la complessità in semplicità.

0: Caffè Corretto. Rimani su Radiolina, tra poco Caffè Corretto, approfondimento con interviste e ospiti sui fatti del giorno e la rassegna stampa. Caffè Corretto ti aspetta subito dopo le notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola. Il miglior buongiorno, tra poco in onda su Radiolina.
1: Sono le 8 e 2 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno, un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, ma che non prevede nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è già stato fissato per il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi, per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'Economia Giorgetti.
4: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani ieri si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze fermati 4 stranieri e 800 identificati, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
6: È la scena di una presunta contestazione, ma questo non è dissenso. Questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata, e noi faremo tutto quello che possiamo per assicurare queste persone alla giustizia, e chiediamo anche ovviamente a chi ne è responsabile, alla magistratura, a tutti gli inquirenti, di fare il massimo del lavoro.
5: Una bimba di 2 mesi è morta all'ospedale Santissima Trinità di Sora durante il suo ricovero. La piccola era arrivata domenica mattina dal pronto soccorso di Avezzano, a poca distanza dal comune in cui viveva con i genitori in Abruzzo, e poco dopo è morta. Sul caso è stato aperto un fascicolo contro ignoti dalla Procura della Repubblica di Cassino, che ora sta indagando per accertare le cause del decesso.
4: Finisce a coltellate una lite tra due aiuto cuochi nel ristorante di un hotel del litorale di Rimini. Una 21enne viene denunciata, mentre il collega 45enne è stato portato in ospedale per essere sottoposto ad intervento. Per lui i medici hanno formulato una prognosi di 40 giorni, salvo complicazioni.
5: Negli Stati Uniti case sventrate, macchine ribaltate, interi alberi collassati sulle strade. Questo lo scenario che si è lasciato alle spalle il tornado che si è abbattuto sul Wisconsin. Una tempesta di pioggia, grandine, vortice e detriti scagliati a decine di metri di distanza, che ha lasciato migliaia di persone senza elettricità, tra cui tutti i 18.000 cittadini di Menasha. In Cina invece un terremoto di magnitudo 5.7 ha colpito la provincia nord-occidentale di Qinghai. Al momento non si segnalano vittime e feriti.
4: Calcio: dopo il mancato arrivo di Pirlo sulla panchina della nazionale e le dimissioni di Maldini e Leonardo, a margine della conferenza per presentare il nuovo stato di avanzamento dello stadio della Roma, Pietralata, arriva il commento del ministro Abodi.
7: Io credo che bisogna chiedere un po' al presidente federale se è veramente stato deciso di fermare questa negoziazione e le ragioni. Che siccome non c'è stata nessuna pressione, sicuramente da parte mia, ho i miei convincimenti, diciamo che la combinazione betting-Russia non aiuta, ma io non ho chiesto nulla. E io ho detto, e lo confermo, che al di là delle valutazioni personali, sono dell'idea che nel momento in cui viene deciso un commissario tecnico, quello è il commissario tecnico. Questo è un paese che deve essere aiutato a comprendere che i ruoli hanno un senso.
4: Intanto i nuovi possibili scenari per la panchina azzurra danno per favorito Roberto Mancini, che è sempre stato il nome preferito dal presidente della FIGC Giovanni Malagò. Sullo sfondo resta anche Antonio Conte, che fin qui non sarebbe mai stato contattato.
5: E per ora è tutto, a più tardi.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
10: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Afternoon. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Radiolina, Radio Notizie.
11: Un saluto a tutti da Valentina Caruso, dalla redazione. Cronaca: Oristano, seconda vittima del 2026 in Sardegna, legata alla West Nile. È morto al San Martino di Oristano un paziente ricoverato con febbre alta e poi risultato positivo al virus. L'ASL richiama l'attenzione sulla prevenzione, soprattutto per anziani e persone fragili, invitando a proteggersi dalle punture di zanzare e a limitare i ristagni d'acqua. Nuovi elementi sull'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo dopo l'investimento di una ragazza. L'autopsia avrebbe confermato 2 coltellate, una delle quali mortale. Resta al centro dell'inchiesta il minorenne fermato dopo essersi presentato ai carabinieri con il suo avvocato. Gli investigatori continuano a ricostruire le fasi della lite. Nuovo intervento antincendio nel nord Sardegna. Ozieri, le fiamme hanno interessato un'area di campagna, hanno richiesto l'intervento dei mezzi aerei, compreso un Super Puma, insieme alle squadre impegnate a terra. Le operazioni sono andate avanti per contenere il fronte del fuoco ed evitare che il rogo si allargasse ulteriormente. Nuova stangata sui carburanti in Sardegna. Secondo i dati dell'osservatorio carburanti del Ministero dei Trasporti, il gasolio self nell'isola sfiora i 2,20 euro al litro, mentre la benzina resta vicina ai 2 euro. Il governo ha deciso uno sconto di 17 centesimi solo sul diesel, valido fino al 6 agosto. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Il presidente del Cagliari, Tommaso Giurini, riporta serenità nel ritiro rossoblu dopo le voci su Sebastiano Esposito. Il numero uno del club si dice sorpreso dal caso, parla di una vicenda troppo romanzata. L'obiettivo è chiudere rapidamente le tensioni e lasciare che la squadra di Pisacane continui a lavorare senza distrazioni. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radiolina.
12: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
13: Oh no, stanno tornando le zanzare.
14: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
15: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
14: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
15: 070 22 240.
16: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Vieni a scoprirla da Autovan!
20: Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
21: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Radio Lina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti voi, martedì 28 luglio, io sono Francesca Figus e come me e insieme a me come sempre qui in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari c'è Fabio Leoni. Ciao Fabio, buongiorno anche a te. E allora, anche se un Dio mi farà naufragare sul mare scuro come vino, sopporterò perché nel mio petto ho un cuore saldo. E Ulisse, l'Ulisse dell'Odissea di Omero, non l'Odissea di Christopher Nolan, ma ne parleremo più tardi. E allora qua sulla mia scrivania l'Unione Sarda di oggi, la versione cartacea, la versione digitale come sempre sul nostro computer, siamo a quarto perché nella chiesa di Santo Stefano ieri pomeriggio si è alzato alto il grido di dolore di mamma Bernadetta durante il funerale del figlio Andrea Pintus, ucciso all'alba di giovedì dal fratello Alessandro in carcere anche per il tentato omicidio della moglie Michela Rubio. Andrea, figlio mio, non è possibile. Assente il padre dei due fratelli, devastato dal dolore. Le indagini, lo sapete, vanno avanti. RIS hanno svolto nuovi rilievi a Solanas e al Margine Rosso. Siamo a pagina 5 del quotidiano. Il reportage tutto da leggere, davvero toccante, come sono toccanti le parole del parroco di Don Giulio Madeddu. Ci sono momenti in cui anche la fede più grande non riesce a cancellare le lacrime. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità, e speriamo in una giornata così difficile anche un sorriso. Fabio Leoni, andiamo in musica.

0: Radiolina Caffè Corretto. Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 per 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
3: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
4: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
0: Radiolina. Caffè Corretto.
8: E allora siamo qua ancora insieme, abbiamo l'Unione Sarda sempre aperto sulla nostra scrivania, andiamo a pagina 2-3. Se ieri vi siete fermati in un distributore, avete assistito come noi, soprattutto senza poter fare niente, alla crisi in corso. La benzina ha doppiato i 2 euro, 2,20 euro per il gasolio. Che cosa sta succedendo? Abbiamo il nostro economista di fiducia al telefono, come sempre, Alessio Moro. Buongiorno.
9: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
8: No, Alessio, grazie a te, perché io ti becco sempre nel momento in cui stai accompagnando la tua bambina a scuola, quindi grazie per risponderci, ma grazie soprattutto per la chiarezza che tu ci fai sempre. Alessio, che cosa sta succedendo? Anche fermarsi al distributore di benzina è diventato un lusso.
9: La situazione internazionale, come sappiamo, è sempre più complicato. Questo è il modo che noi diciamo che il rialzo dei prezzi alla pompa. Purtroppo non possiamo fare molto dal nostro punto di vista, se non sperare che Stati Uniti e Iran trovino un nuovo accordo. Ieri c'era qualche spiraglio in questo senso, perché altrimenti dovremmo abituarci per un po' ad avere, insomma, questi prezzi e forse anche un po' più alti di così.
8: Ieri notte, infatti, i nostri lettori lo possono trovare a pagina 3 del quotidiano, la decisione del governo, arriva lo sconto sul gasolio 17 centesimi fino al 6 agosto. La premier Giorgia Meloni ha detto la nostra risposta è stata tempestiva e responsabile, però insomma, diciamo, il conto ricade poi sui consumatori. La macchina, Alessio, non possiamo assolutamente l'auto lasciarla a casa.
9: Sì, assolutamente, sono stati tempestivi, il governo è stato tempestivo, ma è una misura palliativa, perché ovviamente 17 centesimi sono ben lontani dal compensare gli aumenti che stiamo vedendo, quindi non risolve la situazione. E il problema è che olio, benzina, è un bene che noi importiamo dall'estero, che ha un prezzo internazionale che appunto riflette queste tensioni internazionali, e noi non possiamo fare granché. Il governo può ovviamente tamponare, ma deve trovare risorse, che ricordiamoci sono sempre risorse che prende da noi attraverso le tasse, che in qualche modo ci rende per compensare questi rincari, ma non è che il governo possa annullare, diciamo, il fatto che la benzina che c'è in circolazione, che viene offerta, sia di meno, quindi che il prezzo sia così alto nei mercati internazionali.
8: Senti Alessio, la speculazione delle compagnie è evidente? C'è? È reale? È concreta?
9: Questa è sempre la risposta a un milione di dollari, perché è difficile misurare quanto le compagnie in questa situazione di certezza, di prezzi che aumentano molto velocemente, effettivamente ci lucrino. Ci sono le associazioni dei consumatori, sì, che ovviamente sono sempre attenti in questo senso. Al momento però diciamo, la situazione generalizzata non è un problema solo italiano. L'Italia che parte da una situazione svantaggiata rispetto ad altri paesi, in cui noi normalmente paghiamo tanto per i carburanti, le accise sono alte nel nostro paese, e quindi è chiaro che ogni volta che c'è una situazione tipo questa di crisi e c'è un aumento ulteriore, soffriamo più di altri paesi che hanno normalmente prezzi più bassi. Penso ai nostri vicini della Spagna, per esempio.
8: E infatti proprio sul nostro quotidiano c'è una grafica oggi molto molto chiara, il confronto tra Italia, Spagna, Germania, i prezzi medi nelle nostre regioni italiane, tutto assolutamente da leggere. Alessio Moro, grazie come sempre per essere stato con me qua a Caffè Corretto, speriamo in settimana di risentirci però con notizie migliori. Buona giornata.
9: Volentieri.
8: Grazie Alessio. Alessio Moro, buona giornata. Noi abbiamo un po' di musica, Fabio Leoni.

0: Olivia Rodrigo alle 8:27 sulla vostra Radio del Cuore. Noi ci spostiamo a pagina 44 dell'Unione Sarda, oggi in edicola. Sino a ieri era il caso Pirlo, adesso è il caso nazionale. Luca Neri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno anche agli radioascoltatori.
0: Allora Luca, cerca di spiegarci che cosa sta succedendo, facciamo un pochino di chiarezza.
1: Penso che innanzitutto cosa stia succedendo forse non lo sanno nemmeno i diretti interessati in modo complessivo, perché sino a qualche giorno fa, noi sappiamo 16 giorni fa è iniziato quello che sarebbe dovuto essere la nuova gestione, almeno da un punto di vista tecnico, di Paolo Maldini come direttore tecnico della nazionale, affiancato da Leonardo. Proprio Maldini, per sua stessa missione, aveva dichiarato di aver cercato di portare in nazionale come nuovo commissario tecnico Pep Guardiola. Sappiamo essere l'allenatore più influente, certo, degli ultimi 30 anni di calcio, non si può definire in altro modo. Addirittura Paolo Maldini aveva aggiunto di aver contattato anche Carlo Ancelotti, cosa tra l'altro che in questo momento non sarebbe neanche lecita, perché Carlo Ancelotti è sotto contratto con la federazione brasiliana. Dopodiché, da quel momento in poi, incassato il rifiuto sia di Ancelotti sia di Guardiola, Maldini aveva virato su Pirlo, giocatore e allenatore a cui lui era legato da un'amicizia profonda che andava avanti già dai tempi del Milan, quando entrambi erano calciatori. Pirlo non è stato evidentemente gradito, è stato rigettato in qualche modo il trapianto di Pirlo come commissario tecnico della nazionale, e questo non è piaciuto. Questo non è piaciuto a Paolo Maldini, che sappiamo ha tanti pregi, e non sappiamo se questo possa essere un pregio o meno, però lui non transige, è uno poco disposto al compromesso, e quando è arrivato in qualche modo il veto su Andrea Pirlo, e poi magari Francesca diciamo anche perché, certo, ha deciso di scendere dalla barca.
0: E beh, anche perché Luca, Andrea Pirlo ha scatenato soprattutto sui social polemiche politiche.
1: Sì, perché il discorso di Pirlo qual è? Allora, ognuno si può fare la sua opinione di questa vicenda. Ciò che è emerso poi, e poi è sempre paradossale il fatto che queste determinate situazioni emergano solamente a giochi fatti, certo, è il fatto che Pirlo avesse un accordo commerciale con un'agenzia di scommesse russa, la Fonbet. Ora, un accordo commerciale in realtà legato al contratto attuale di Pirlo, che è l'allenatore del Dubai FC, una squadra appunto emiratina, in questo momento la Fonbet, la squadra di Pirlo, era legata tramite il suo presidente a questa agenzia di scommesse. Questo cosa ha scatenato, cosa ha provocato? Un'ondata di sdegno in qualche modo, esatto, per un accordo in qualche modo giudicato amorale. Bisogna capire se questi siano i reali motivi. Io in questo momento, lo dico onestamente, faccio fatica a pensare che sia veramente il legame con la Russia, certo, il motivo del no a Pirlo. Fatto sta che in qualche modo la politica, non solo i vertici sia delle federazioni calcistiche e non, si sono opposti in qualche modo al nome di Pirlo. Malagò ha dovuto dire va bene tutto, ma Pirlo no, a Maldini, e Maldini, come abbiamo detto, uomo poco disposto al compromesso, ha detto vabbè, se allora vengono che io insieme con Leonardo sarebbero dovuti essere gli uomini che avrebbero dovuto scegliere il commissario tecnico, allora io mi faccio da parte. E adesso la nazionale è nuovamente in mezzo a una strada, perché oggi, secondo quello che aveva detto Malagò, sarebbe dovuto essere nominato il nuovo commissario tecnico. Vedremo se arriverà la nomina in giornata. Fatto sta che non si capisce adesso da cosa ripartirà la nazionale. Non ripartirà sicuramente da Paolo Maldini, non ripartirà sicuramente da Leonardo, verosimilmente ripartirà da un uomo di Malagò o una soluzione di diverso tipo, un'altra figura alla Maldini, potrebbe essere Giorgio Chiellini, e questo lo vedremo verosimilmente appunto nella giornata di oggi.
0: E speriamo domani di risentirti, anche perché sei bravissimo Luca Neri, quindi risentirti con altre notizie. Qui a Radiolina il segnale orario, grazie Luca, e poi torniamo in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto. Sono le 8:32.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
4: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al Centro Commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro Commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il Centro Commerciale dei Cagliaritani.
6: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
7: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura a centro commerciale I Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
9: Io mi ci tuffo.
10: Mare o piscina?
9: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
10: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
9: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
10: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
9: La Corte del Sole è a Sesto, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
11: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.

0: Caffè Corretto.
1: Una calda notte d'estate in una villa abbandonata. La favola gotica dei pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento.

0: Bravi pinguini tattici nucleari, bravi, non ne sbagliano una. Allora, ho aperto questa puntata di Caffè Corretto citando l'Odissea. C'è tutto il mondo che si sta mettendo in fila per andare a vedere il film di Nolan, che in soli 10 giorni ha già superato i 630 milioni di dollari. Però insomma, l'Odissea è un caposaldo della nostra letteratura da 2800 anni. Stefano Currelli, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: No, come allora, va? Forse no, ho sbagliato, perché siccome Stefano Currelli, che è il creatore, il fondatore di Spazio Letteratura, che è una cosa meravigliosa da 15 milioni di visualizzazioni, che a me piace tantissimo, però Stefano Currelli noi oggi lo troviamo a Parigi, allora forse ho sbagliato io. Bonjour mon ami.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, Francesca, Fifi, forse va meglio. Allora, Stefano, qua sembra che adesso tutti riscoprano l'Odissea, ma insomma, è da un lato è un bene, però la nostra letteratura sul poema omerico davvero si basa.
1: Eh sì, perché oggi leggere l'Odissea, dici? Perché sei ancora attuale.
0: Sì. Io sono una grande appassionata di Iliade e Odissea. Sono
1: dei poemi omerici.
0: Esatto, sono i poemi intramontabili. Ho studiato a scuola, li ho letti con grande passione poi da adulta. Da un lato quindi mi fa sorridere vedere questa moda, questa mania social. Dall'altro mi fa ben sperare.
1: Posso dire che non è mai passata in 2700-2800 anni. Semplicemente Nolan, secondo me, ha un po' riaperto il dibattito perché l'Odissea.
0: E allora, Stefano, ecco, perché l'Odissea? Questo, perché non l'Odissea? Possiamo fare a meno dell'Odissea.
1: Non possiamo prescindere dall'Odissea. Perché? Perché a parer mio, non solo a parer mio, ma anzi credo che questa è l'unanimità, insomma siamo tutti d'accordo, è un'opera universale, quindi non conosce la letteratura universale, tutto ciò che è universale non conosce i limiti di spazio e di tempo. In questo senso quindi Odissea, Ulisse è come dire il riflesso di tutti noi, a parer mio, quindi la sua avventura, il suo viaggio è un'opera, una storia, un personaggio che non possono invecchiare in quanto universali, perché è il riflesso appunto di tutti noi, un personaggio che non annoia mai, si reinventa continuamente nella storia della letteratura. Pensiamo anche all'Ulisse di Dante, ma poi l'ha utilizzato Goethe, l'ha utilizzato, ma già appunto i greci e i latini riprendevano questa figura, e poi i nostri moderni, appunto Dante, Goethe, Baudelaire nell'ultimo delle Fleurs du Mal cita indirettamente, neanche troppo indirettamente, Ulisse. Ma poi cosa fa Odisseo per, io ci penso spesso a questo, a tutte le grandi opere letterarie, cosa fa per tornare a casa? Fa quello che facciamo tutti noi, attraverso l'astuzia, quindi l'intelligenza, il ragionamento, affronta, vabbè nel suo caso lui affronta mostri, tempeste, traditori, però sono appunto delle metafore
0: per poi quei mostri, certo. Forse ce li abbiamo tutti dentro l'animo, no?
1: Sì, a livello inconscio insomma, e ci rapisce per forza, noi siamo quel personaggio lì, è la storia dell'esistenza, per il mio, come dire, condensata in un personaggio, in una storia.
0: Senti,
1: il nostro scopo è la felicità, in effetti, no? E lui ricerca la felicità perché vuole tornare a Itaca, a riconciliarsi con se stesso.
0: Con se stesso, ritrovare sua moglie, ritrovare il figlioletto. Senti Stefano, Nolan ci dà un ritratto però dell'eroe molto molto umano, e forse anche questo è davvero contemporaneo.
1: Eh sì, assolutamente. E in effetti, se posso dire, Dante, che è considerato giustamente il primo grande poeta contemporaneo, non fa lo stesso. Il suo è un Ulisse estremamente umano. E poi lo fa Joyce nel 22 con l'Ulisse, appunto lo chiama così quest'opera, che tra l'altro pubblica a Parigi.
0: Amorosa, sì.
1: Esatto. L'Ulisse di Joyce è lo stesso, è l'operazione, non dico che è l'operazione di Nolan, però lo rende umano. Joyce decide che Ulisse rappresenta pienamente l'uomo moderno. Quindi all'apice del modernismo esce questo romanzo sperimentale, labirintico, molto denso e molto complesso, che riprende il viaggio di Ulisse, ma all'interno di una giornata del protagonista del romanzo, che potrebbe essere una nostra giornata, perché questo personaggio semplicemente come dire va al pub, chiacchiera, si ferma per mangiare, e quindi non compiono imprese eroiche questi personaggi, però riprendono quelli che sono gli episodi, i capitoli dell'Odissea. E Joyce, che è un grande genio del modernismo, della modernità e del modernismo in letteratura, fa questa operazione, sceglie proprio Ulisse.
0: E allora, Stefano Currelli, andate al cinema a vedere l'Odissea di Nolan, leggete soprattutto il grande poema omerico, leggete Stefano Currelli nel suo spazio letteratura e tu, anche se sei a Parigi, chiamami quando vuoi, perché è un grande piacere averti qua con noi a Radio Lina. Ma sì, facciamo così. Allora, Fabio Leoni, noi ci sentiamo con Fabio Currelli nei prossimi giorni e parliamo di Parigi. Facciamo un venerdì, il weekend con te a Parigi. Stefano, grazie. Ci sentiamo allora nei prossimi giorni.
1: Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, un abbraccio a Fabio.
0: Un abbraccio a Fabio che adesso ci fa ballare con Madonna.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3x100 grammi, 1,89 € con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
2: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
3: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
2: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
3: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
2: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
3: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
4: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Accendi il Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
7: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
6: Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
8: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
11: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna, perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
12: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi

0: caffè corretto.
1: Radiolina Estate, caffè corretto 340 87 15 015 per far sentire la vostra voce sulla nostra Radio del Cuore. Adesso parliamo di Midlife Economy. Che cosa è quel sistema di bisogni economici, consumi e cambiamenti finanziari che riguardano quella fascia di età che va dai 45 ai 65 anni? Il discorso si fa molto interessante quando parliamo di donne, perché parliamo di donne nel pieno della vita che cambiano lavoro, si separano, viaggiano e ricominciano, soprattutto senza chiedere permesso a nessuno. E allora insieme a me, non c'è ancora la mia grande amica. Allora, Fabio Leoni è bellissimo, perché quando io faccio queste belle presentazioni, no? Dove è le grandi amici di Radiolina, e poi le mie grandi amiche non ci sono, però io la vedo qua, la mia Francesca Basile, quindi secondo me è pronta. Abbiamo Francesca? Non abbiamo ancora Francesca. Inizio però allora Fabio Leoni a parlarvi io di questa nuova attitudine. Strano, perché Francesca mi ha appena scritto, infatti ce l'abbiamo qua. Cosa? È bellissimo. Allora, sapete che io vi dico sempre che il mio sogno è sempre stato quello di essere, no, un po' Raffaella Carrà, un po' Maria De Filippi. Allora, questo è il bello della diretta. Inizio a parlarvi io. Francesca, ce l'abbiamo? Non ce l'abbiamo ancora. Inizio a parlare io di Midlife Economy, allora, di questo grande sistema di cambiamento. Francesca Basile.
2: Eccomi, buongiorno Francesca, buongiorno
1: amica mia, buongiorno. Allora, io faccio queste belle presentazioni, ti ho riempito di parole, di complimenti, e finalmente ci siamo. Francesca Basile, psicologa, nostro punto di riferimento quando parliamo soprattutto di donne. E allora Francesca, questa è più di una moda, più di una tendenza, anche se adesso se ne parla tanto soprattutto di social, ma è un vero e proprio bisogno.
2: Assolutamente sì, Francesca, anche perché è una realtà nuova, è una realtà che si sta imponendo, anche se poi la società fa un po' fatica a riconoscere. Ed è poi anche l'aspetto che mi colpisce di più, sai, quando la realtà va da una parte e la narrazione sociale se ne va da un'altra. Certo. Le donne sono, ripeto, una figura storicamente nuova, perché innanzitutto indipendenti, si sentono forti e vedono davanti a loro tanto futuro. Isolati, noi abbiamo spesso abbiamo la possibilità di leggere

0: questo, ma l'educazione economica e lavorativa fa assolutamente tanto. Le donne oggi hanno anche tanta consapevolezza e tanta esperienza manageriale di leadership, quella che un tempo avevano all'interno delle famiglie, perché se ci pensiamo, ed è un qualcosa che è sempre stato dato per scontato, un po' riclassificato come semplice dovere familiare, ma in realtà le donne all'interno della casa hanno sempre avuto pianità, delle crisi, un'ottima leadership e della quotidianità, tutte queste capacità, oltre che essere svolte in casa, perché oggi si parla anche di generazione sandwich, le donne che si occupano dei figli, dei genitori, del lavoro, quindi proprio incastrate in queste due, anche fuori dalle mura domestiche. E quindi le portano anche sul campo del lavoro, potendo portare avanti tanti progetti, tanta imprenditorialità, che diventa poi anche un motore importante per la società.
1: Che proprio su questa nuova midlife economy si basa. Francesca, Fabio, i nostri ospiti poi non chiamiamoli più su WhatsApp perché oggi mi sa che abbiamo dei problemi. Francesca Basile, io ti ringrazio per la tua grande disponibilità e la tua amicizia. Noi ti prometto che ci sentiamo però durante la settimana per continuare ad affrontare insieme il discorso. Abbiamo Noemi, tu cosa fai stasera? Stare con

0: più. Radiolina Caffè Corretto.
1: Sono le 9:03.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo a dare.

0: mondo da Cifada, con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
0: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa però.
0: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
0: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Oggi Donald Trump si prepara ad incontrare Netanyahu alla Casa Bianca. Intanto il conflitto tra Stati Uniti e Iran entra nel suo sesto mese senza che la pressione militare o i tentativi diplomatici siano riusciti a mettere la parola fine agli scontri. Il presidente degli Stati Uniti ha affermato che esiste una buona possibilità di raggiungere un accordo con l'Iran, ma ha avvertito che Washington riprenderà rapidamente i bombardamenti sospesi nel fine settimana se i negoziati dovessero fallire. Intanto, secondo quanto riportato da Al Jazeera, almeno 4 droni iraniani hanno colpito alcune località nelle aree di Khalifan e Soran nel nord dell'Iraq. Vasti incendi sono divampati nelle zone colpite e nelle aree circostanti.
2: I vigili del fuoco spagnoli sono ancora impegnati nel tentativo di domare i devastanti incendi che stanno bruciando diverse aree nei pressi di Madrid. L'attività dei pompieri è fondamentale, soprattutto perché tra poche ore è atteso l'arrivo di un vento da sud che potrebbe aumentare il rischio di un ulteriore peggioramento della già grave situazione.
3: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni, nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto, lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
2: La presidente del Consiglio Giorgia Meloni con il ministro Piantedosi e il capo della polizia Pisani si sono recati per un sopralluogo nel cantiere in Val di Susa devastato dai Notav. Si indaga per devastazione, ma non si escludono in futuro anche reati associativi. Per le violenze sono stati fermati 4 stranieri, 800 le persone identificate, ma sentiamo la premier in un video registrato durante la sua visita al cantiere.
4: Questo non è dissenso, questa è violenza organizzata, premeditata e come tale deve essere trattata.
3: Poco prima delle 5 un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato.
2: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città soprattutto al nord che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
3: E per ora è tutto, a più tardi.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29€. Scopri di più su conad.it.
7: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
8: Radio Lina. Radio Notizie.
9: Un saluto a tutti da Valentina Caruso e dalla redazione. Seconda vittima del 2026 in Sardegna legata alla febbre del Nilo. È morto ieri all'ospedale San Martino di Oristano un paziente arrivato con febbre alta e poi risultato positivo al virus. La ASL richiama la prevenzione soprattutto per anziani e persone fragili, evitare le punture di zanzara, usare repellenti e limitare i ristagni d'acqua. Carburanti ancora carissimi in Sardegna, il gasolio sfiora i 2,20 euro al litro, mentre la benzina resta vicina ai 2 euro. Il governo ha deciso uno sconto di 17 centesimi solo sul diesel, valido fino al 6 agosto, una misura che non basta a spegnere le polemiche, soprattutto in una regione dove gli spostamenti su gomma pesano su famiglie e imprese. A Sestu, ricette mediche rubate, un'inchiesta sul furto dei farmaci destinati ai pazienti diabetici. Al centro del caso ci sarebbe un infermiere accusato di aver sottratto medicinali con possibili ricadute su un settore già delicato per chi deve seguire terapie continuative. Gli accertamenti puntano a chiarire quantità, destinazione dei farmaci e responsabilità. Ancora cronaca, l'autopsia sul corpo di Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo, conferma la violenza dell'aggressione, 2 coltellate, 1 al cuore e 1 al polmone. Il giovane era morto dopo la lite seguita all'investimento di una ragazza. Al centro dell'inchiesta resta il minorenne che si è presentato ai carabinieri con il suo avvocato. Raccolta della plastica a rischio disagi in Sardegna, la regione ha chiesto l'intervento del governo per evitare ripercussioni sui comuni dell'isola dopo le difficoltà legate al sistema nazionale di conferimento e riciclo degli imballaggi. L'assessore all'ambiente Rosanna Laconi ha scritto al ministro Pichetto Fratin per sollecitare una soluzione. E chiudiamo con lo sport e il calcio. Tommaso Giulini prova a chiudere il caso Sebastiano Esposito nel ritiro del Cagliari. Il presidente rossoblu si dice sorpreso dalle voci di rottura e difende il giocatore, spiegando che non merita il trattamento ricevuto nelle ultime ore. L'obiettivo è riportare serenità nel gruppo di Fabio Pisacane e lasciare spazio al lavoro sul campo. È tutto, un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
6: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu!
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
12: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre, ora ancora di più, con l'incredibile
11: svuota tutto!
13: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
14: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
15: e regali di Natale.
16: Ma è piena estate?
15: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
17: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
18: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
19: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
20: Caffè Corretto.
21: Radiolina Estate, Caffè Corretto, abbiamo inaugurato ieri quella che è ormai diventata la mia nuova rubrica preferita, 4 minuti con un cocktail. E allora andiamo in quell'angolo di paradiso che è Nora dal Sant'Efis Hotel. Davide Campanella, buongiorno.
22: Buongiorno.
21: Ma lo posso dire, sei uno dei miei barman del cuore.
22: Grazie.
21: E come fai tu l'americano, non lo fa nessuno. Allora, stiamo parlando di un cocktail che ha fatto veramente la storia in tutto il mondo. È un cocktail italiano, nasce come evoluzione del classico Milano-Torino, unendo il bitter di Milano al vermouth di Torino. Davide Campanella, tu come lo fai?
22: Allora, io ho appunto, essendo un grande appassionato di questa bevanda, ho mescolato il nostro bitter che è particolarmente
21: amaro.
22: In quanto ha il fuso di Hollanda, l'ho miscelato con un vermut, non usando il classico carpano, qui cito Beniamino Carpano,
21: che è un grande classico.
22: Crea un po' di storia in mezzo a questa miscelazione, appunto. Risultata dove noi oggi invece di usare il classico vermut, appunto, carpano, magari potremmo usare anche un vermut appunto bianco o gold, chiamato gold, perché è un'inclusione tra il bianco e il rosso, quindi tra l'innovazione e quello che invece rispecchia appunto la storia, dando delle altre essenze, se vogliamo anche dei twist, oltre ad usare appunto la nostra soda o acqua gasata se siamo appunto a casa, magari riusciremo a dare un qualcosa di diverso, un tocco di fantasia, dando anche spazio al nostro food pairing. Il food pairing nasce appunto con un abbinamento di qualche cibo. Io l'ho voluto con lo zafferano. Il zafferano è andando a toccare, sempre parlando appunto di Milano, sul risotto milanese. Quindi certo, un qualcosa che esce fuori un po' dagli schemi, per fare appunto il mix tra appunto aperitivo e pranzo, se vogliamo.
21: Il bicchiere che noi andiamo a scegliere, Davide, qual è?
22: Il bicchiere è molto importante. Il bicchiere è sempre stato, proprio fin dal 1933, proprio quando nasce al Manhattan, appunto il nome, se vogliamo, americano, perché nasce da il nostro evento più grosso che ha dato appunto il nome, che è stato l'incontro di Pops a Manhattan.
21: Sì.
22: Noi lì,
21: perché stiamo parlando di una leggenda, Davide, di Primo Carnera.
22: Nasce a Manhattan, è da lì che praticamente gli italiani hanno iniziato appunto a bere all'americana, dove hanno appunto unito la soda, e da lì divenne appunto il nome americano.
21: Che bicchiere scegliamo?
22: Noi scegliamo sempre il nostro tumbler, quindi rimaniamo sul classico e gli facciamo appunto un crusta, a parte la nostra classica fettina di arancia.
21: E allora, in alto i calici, come sempre, noi lo ricordiamo, Davide, beviamo con moderazione, però è estate, è un piccolo sgarro, ci sta. Davide Campanella dal Sant'Efis di Nora, grazie. E noi abbiamo la musica qua?

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
3: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
9: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
10: Radiolina, estate.
0: Caffè corretto.
11: È già arrivata in studio Veronica Fadde. Allora Veronica, cantiamo un po', cantiamo d'amore, cantiamo d'amore con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: E allora, dall'amore all'informazione, che poi per me sono la stessa cosa, unionesarda.it, tutte le notizie in tempo reale, e come vi ho già annunciato, insieme a me oggi c'è Veronica Fada. Buongiorno Veronica.
1: Buongiorno Francesca, e ovviamente un saluto a tutti i nostri cari radioascoltatori. Dunque, che cosa possiamo trovare sulla nostra home page? Uno degli argomenti più caldi, più cliccati e più contestati, lo possiamo dire, è quello della crisi, dell'emergenza della benzina e del gasolio alle stelle. Questo lo sanno bene, immagino, anche tutte le persone all'ascolto in questo momento, che magari sono in macchina, stanno andando al lavoro, in palestra, a fare la spesa, chiunque comunque abbia fatto benzina negli ultimi giorni, e non solo ovviamente, perché lo dicevamo, Francesca, l'hai detto anche tu comunque in corso di trasmissione, la Sardegna è proprio stretta nella morsa dei rincari. Il governo, lo sappiamo, ha tagliato le accise sul diesel sino al 6 agosto, lasciando fuori da questo provvedimento la benzina, che per ora, scanso di modifiche ovviamente, resterà così com'è.
0: Però Veronica, diciamolo, 17 centesimi sono pochi e su quello che poi è il budget di ogni famiglia.
1: Esatto.
0: E siamo anche onesti, non prendere l'auto è impossibile.
1: Se non è impossibile per molte persone, sicuramente è difficilissimo, perché
0: non stiamo parlando di un bene di lusso, stiamo parlando di un bene necessario nell'organizzazione delle nostre giornate e delle nostre famiglie.
1: Vogliamo dire anche che magari con le alte temperature ci sono persone che magari non possono
0: prendere la bici.
1: Non possono fare un tratto di strada a piedi, quindi comunque sono tutte difficoltà che si sommano. E poi, appunto, lo dicevamo, il taglio di 17 centesimi poi andrebbe a influire relativamente sul costo totale di un pieno di gasolio. Ma ovviamente, Francesca, su questi temi torneremo successivamente. La di Consum, ecco, giusto questo mi sento di segnalare, lo potete trovare anche sull'Unione Sarda oggi in edicola, dice che le compagnie speculano sulla crisi ma anche lo Stato ci lucra. Tutte le dichiarazioni della di Consum ovviamente sul giornale oggi in edicola. Ma l'Unione Sarda oggi parla ovviamente anche dell'addio dei funerali del 42enne Andrea Pintus, ucciso, lo ricordiamo, il
0: giovedì
1: scorso, di pistola, esatto,
0: sì, dal fratello
1: Alessandro all'alba di giovedì scorso. Ci sono stati i funerali nella chiesa di Santo Stefano a Quartu. Insomma, nell'articolo raccontiamo quest'ultimo saluto al 42enne. E poi, Francesca, da Quartu ci spostiamo a Sestu, perché c'è un caso abbastanza particolare. Ci sono delle indagini in corso su delle ricette mediche che sarebbero state rubate a dei pazienti e insomma, per ritirare un farmaco dalla farmacia, un farmaco molto discusso ultimamente, che viene utilizzato teoricamente per curare il diabete di tipo 2, curare l'obesità. A rubare queste ricette sarebbe stato un infermiere che lavora in un ospedale del Cagliaritano. Con queste ricette avrebbe ritirato questi farmaci, che ovviamente hanno un costo molto elevato e sono molto ricercati da chi, attenzione, vuole perdere peso, perché sì, servono per delle persone che hanno la necessità per le malattie che abbiamo detto poco fa, ma in un soggetto sano verrebbero utilizzate anche per una perdita di peso molto rapida. E questi farmaci sono farmaci, stiamo attenti, esattamente.
0: Quindi... il mercato nero che sarebbero stati venduti, è stato appunto alimentato da questi furti. Invece non, quando parliamo di medicinali, non dobbiamo
1: assolutamente
0: fidarci di internet o fidarci di Google come se fosse un bugiardino.
1: Ovviamente. Quindi questa notizia, con tutti gli approfondimenti, la trovate non solo su unionesarda.it, ma come sempre l'invito è ad acquistare il giornale oggi in edicola, perché trovate l'articolo completo con tutti i dettagli.
0: E allora, l'informazione precisa e puntuale di unionesarda.it 24 ore su 24, grazie a Veronica Fadda. Io vi ringrazio per aver bevuto questo caffè corretto insieme a me questa mattina. Vi chiedo scusa per i tanti problemi tecnici che abbiamo avuto, ma domani andrà meglio. Chiudo con una frase di Omero, perché ho iniziato con l'Odissea, chiudo con un'altra frase dell'Odissea: ci hanno decretato gli dèi che nel perdersi ciascuno possa ritrovare se stesso. A domani.
2: Radiolina ha presentato Caffè Corretto. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify. Sono le 9:31.
3: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose: tradizioni, natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail, e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
11: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
12: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Vai in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 €. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
1: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
2: E regali di Natale.
3: Ma è piena estate.
2: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
4: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
5: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
6: Mine Vaganti costruisce cittadinanza attiva coinvolgendo persone, associazioni e istituzioni in un percorso che mette in rete energie, competenze e relazioni per rafforzare appartenenza e responsabilità. Perché essere comunità significa partecipare, contribuire e sentirsi parte di qualcosa di più grande, la cui forza si misura dalle nuove possibilità aperte a tutti. Mine Vaganti, costruire il futuro insieme. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
7: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
8: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
7: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
8: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
9: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
10: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista, prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
11: L'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
12: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.
13: Radiolina, meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
15: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna, perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare

0: Sono le 9:58.
1: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
2: Ma stai leggendo un catalogo?
1: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
2: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
1: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
2: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Apriamo con gli esteri. Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due leader sono a Washington per partecipare alla commemorazione di Lindsey Graham, il senatore repubblicano morto l'11 luglio, storico sostenitore di Israele e dell'Ucraina. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio la diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita.
3: Zelensky dovrebbe invece avere un breve colloquio privato con Trump. La priorità di Kiev è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi. I due presidenti parleranno anche dell'accordo sui droni, della possibile produzione ucraina di missili Patriot e della ripresa dei negoziati con Mosca. Dopo la Casa Bianca, Zelensky è atteso al Congresso per un incontro con i senatori americani.
4: In Italia, poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Il custode della piattaforma, un 54enne, è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale Niguarda dopo essere rimasto leggermente ustionato. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre e ad evitare di uscire, oltre a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
3: Il gruppo Jindal conferma il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per l'area a caldo, prevedendo anche un nuovo forno carbon free. Così una nota dell'advisor legale Chiumenti. L'impegno è subordinato alla definizione dei relativi accordi, si precisa. Oggi incontro con i sindacati, ieri dal Consiglio dei Ministri altri 100 milioni all'amministrazione straordinaria per completare la cessione delle attività fredde. La chiusura dell'area a caldo è un fatto su cui stiamo ragionando, ha detto il ministro Giorgetti.
4: È ufficialmente in arrivo la quarta ondata di caldo dell'estate 2026. A partire da domani l'anticiclone africano tornerà ancora sull'Italia con le sue masse di aria rovente e farà partire una fase che sarà particolarmente cruenta, con alcune città, soprattutto al nord, che potrebbero abbattere qualsiasi record per quanto riguarda le alte temperature.
3: Calcio dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo. Il futuro della nazionale italiana è un cantiere aperto. Il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. L'ex CT campione d'Europa nel 2021 è al momento il favorito assoluto per riprendere in mano le redini del gruppo azzurro. In caso di Mancini bis è pronto a fare il suo ritorno nello staff anche Lele Oriali, che rivestirebbe il ruolo di team manager della nazionale.
4: E per il momento è tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In apertura il caro carburanti che continua a pesare sulla Sardegna. Il gasolio al self ha raggiunto quasi quota 2,20 euro al litro, sesto prezzo più alto d'Italia, mentre la benzina sfiora i 2 euro. Il governo prova a frenare i rincari con un taglio temporaneo di 17 centesimi sulle accise del diesel fino al 6 agosto. La febbre del Nilo, è morto un novantenne ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo essere stato risultato risultato positivo al virus West Nile. È il secondo caso umano accertato in Sardegna nel 2026. La ASL ha avviato l'indagine epidemiologica e ribadisce la prevenzione resta l'arma principale. Si cercano soluzioni per la crisi della raccolta della plastica in Sardegna dopo lo stop ai ritiri annunciato dalla Soma Ricicla nel sud dell'isola. La regione ha chiesto un intervento urgente al governo per evitare ripercussioni sulla raccolta differenziata aggravata dalla crisi del mercato del riciclo. L'ultimo saluto ad Andrea Pintus, ucciso dal fratello a Quartus, si è trasformato in un momento di profondo dolore, straziante la disperazione della madre davanti alla bara, mentre il parroco ha ricordato come anche la fede non elimina le lacrime davanti a tragedie così grandi. Intanto l'autopsia chiarisce la dinamica dell'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo. Due coltellate, una al cuore e una al polmone, inferte in momenti diversi della colluttazione con il fratello minorenne della ragazza investita poco prima. Da domani l'isola sarà investita dalla quarta ondata di caldo dell'estate, con il picco atteso appunto fra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà punte oltre i 40 gradi nelle zone interne, afa sulle coste e il rischio incendi in aumento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.

0: convenienza, sempre, ora ancora di più, con l'incredibile svuota tutto!
1: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddaniedda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E appena torniamo, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con tan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
2: Quanto voglia!

0: mia storia.
1: La grande lirica ti aspetta. Il 31 luglio alle 21.30 all'Anfiteatro di Monti celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo.
2: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo A fondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
3: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Orofino, illumina la tua estate. E tu, sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: Radio Lina Story.
1: Sono le 10 e 28 minuti.
2: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da ITER di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. ITER di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
4: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
6: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
6: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
8: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
9: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani, 3 per 100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto, 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
10: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
11: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
12: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
0: Radiolina Story. 60 e 70. Radiolina.

0: Radiolina Story.
1: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari, in Vico dei 1011 e San Luri, in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
2: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
3: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia.

0: Inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti. Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
0: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
0: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
2: Scopri il programma US. Servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling. Il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Radiolina Meteo.
4: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina.

0: Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
1: Radiolina Story. La storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story.

0: 80. Radiolina Storia.
1: Sono le 11:00.
2: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
3: Ti serve una pergola bioclimatica.
4: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
3: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
4: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
3: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
4: Perfetto, andiamo da Cifadda.
5: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
6: Buongiorno dalla redazione.
7: In apertura agli esteri, un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago, alle 16.27 ora locale, le 9.27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, ossia il massimo livello.
6: Donald Trump riceve oggi alla Casa Bianca il primo ministro israeliano Netanyahu e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Gli incontri saranno separati. Con Netanyahu, Trump discuterà soprattutto della guerra contro l'Iran, della sospensione dei raid americani decisa per lasciare spazio alla diplomazia, delle tensioni tra Israele e Libano e del possibile allargamento degli accordi di Abramo all'Arabia Saudita. La priorità di Kiev invece è ottenere il via libera statunitense all'acquisto di nuovi intercettori per i sistemi antiaerei Patriot, necessari per contrastare gli attacchi russi.
7: In Italia arriva il decreto contro il caro carburanti. Fino al 6 agosto il gasolio alla pompa costerà 17 centesimi in meno. Lo sconto, ha spiegato Giorgetti, è coperto in parte dalle accise mobili di giugno, in parte dalle sanzioni antitrust, in parte dal fondo per interventi strutturali di politica economica. Un'operazione il cui costo si aggira sui 125 milioni. Nessun intervento sulla benzina. Il prossimo CDM è stato fissato il 4 agosto, giorno in cui si valuterà l'evoluzione della situazione internazionale e i prezzi per vedere cosa fare dopo il 6 agosto. Lo ha indicato il ministro dell'economia Giorgetti.
6: Intanto il Ministero delle Imprese del Made in Italy rende noto che in base agli ultimi dati rilevati dall'osservatorio sui prezzi dei carburanti del MIMIT, oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self-service lungo la rete stradale nazionale è pari a 1,986 euro al litro per la benzina e 2,180 euro al litro per il gasolio. Sulla rete autostradale invece il prezzo medio self è di 2,74 euro al litro per la benzina e di 2,250 euro al litro per il gasolio.
7: Poco prima delle 5, un incendio è scoppiato presso la piattaforma ecologica di Novate Milanese. Tutto il materiale presente all'interno dell'impianto sta bruciando e la sua combustione ha dato origine ad una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con 5 mezzi nel tentativo di domare le fiamme. Ferito il custode della piattaforma, un uomo di 54 anni. Tutti i residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse porte e finestre, a evitare di uscire e a limitare l'uso di impianti che prelevano l'aria dall'esterno. Questo fino a nuove comunicazioni.
6: Tennis, ritorno in campo vincente per Lorenzo Musetti. Al rientro dopo 2 mesi e mezzo di stop per infortunio, il Carrarino è al secondo turno dell'ATP 500 di Washington, grazie alla vittoria nel derby con Matteo Arnaldi. Costretto al ritiro nel secondo set per un problema fisico, Lorenzo al secondo turno sfida l'australiano Bukic.
7: Ed era l'ultima notizia, più tardi.
1: Radiolina, Radio Notizie.
8: Un saluto da Stefano Birocchi per la pagina regionale. In apertura il caro carburanti che continua a pesare sulla Sardegna. Il gasolio al self ha raggiunto quasi quota 2,20 euro al litro, sesto prezzo più alto d'Italia, mentre la benzina sfiora i 2 euro. Il governo prova a frenare i rincari con un taglio temporaneo di 17 centesimi sulle accise del diesel fino al 6 agosto. La febbre del Nilo, è morto un 90enne ricoverato all'ospedale San Martino di Oristano dopo essere stato risultato positivo al virus West Nile. È il secondo caso umano accertato in Sardegna nel 2026. L'ASL ha avviato l'indagine epidemiologica e ribadisce la prevenzione resta l'arma principale. Si Si cercano soluzioni per la crisi della raccolta della plastica in Sardegna dopo lo stop ai ritiri annunciato dalla Soma Ricicla nel sud dell'isola. La regione ha chiesto un intervento urgente al governo per evitare ripercussioni sulla raccolta differenziata aggravata dalla crisi del mercato del riciclo. L'ultimo saluto ad Andrea Pintus, ucciso dal fratello a Quartus, si è trasformato in un momento di profondo dolore, straziante la disperazione della madre davanti alla bara, mentre il parroco ha ricordato come anche la fede non elimina le lacrime davanti a tragedie così grandi. Intanto l'autopsia chiarisce la dinamica dell'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a Barisardo, 2 coltellate, 1 al cuore e 1 al polmone, inferte in momenti diversi della colluttazione con il fratello minorenne della ragazza investita poco prima. Da domani l'isola sarà investita dalla 4ª ondata di caldo dell'estate, con il picco atteso appunto fra la fine di luglio e i primi giorni di agosto. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà punte oltre i 40 gradi nelle zone interne, afa sulle coste e il rischio incendi in aumento. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, un saluto da Stefano Birocchi.
9: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
10: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
11: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
10: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
12: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Predanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
13: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita
14: e regali di Natale.
15: Ma è piena estate.
14: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
16: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
17: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
18: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
19: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
20: Radiolina, estate.
21: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità Est 2026.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
5: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
6: Tutti per Oro Cash.
7: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
8: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto. Fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero, ready to drink, da 750 ml a 4,99 euro. Il tris di birra Ichnusa al limone da 33 cl a 2,50 euro. E il secchiello snack su Guttiao da 200 grammi a 2,45 euro. Supermercati Coop di Sardegna. La spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
9: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
10: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Repubblica.
1: Sono le 11:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
4: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
5: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
6: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992, il centro commerciale dei cagliaritani.
7: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
2: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it. Radiolina.

0: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
1: Mine Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva e attenta alle persone. Un percorso che centra relazioni, ascolto, partecipazione, valorizzando ogni persona in spazi di incontro per crescere insieme. Perché il benessere nasce quando ognuno si sente accolto, riconosciuto, attivo nella comunità. Mine Vaganti, costruire futuro insieme. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
3: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
4: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Radiolina. Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
7: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo

0: Sono le 11:58.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Un saluto dalla redazione.
4: In apertura agli esteri, in Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia. Lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni. Stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute.
3: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone, nella prefettura di Kumamoto, a sud-ovest dell'arcipelago. Alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità. Rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha lanciato un allarme tsunami e ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello.
4: Il ritorno del caldo fa temere un nuovo peggioramento degli incendi nella regione francese della Gironda, nel sud-ovest. I roghi hanno già distrutto 42.000 ettari, foreste e terreni sono secchi da mesi e questo favorisce le fiamme, come le recenti ondate di calore che hanno colpito la Francia. Da domani attesi fino a 40 gradi e venti secchi, timori analoghi in Spagna, soprattutto nella regione di Madrid. Le autorità riferiscono che oggi è una giornata decisiva perché il vento da sud potrebbe peggiorare le cose.
3: In Italia il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito nel seguito dell'informativa sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: abbiamo deciso di utilizzare SAFE chiedendo un intervento di 14,9 miliardi entro la fine dell'anno. Formuleremo la nostra proposta, poi dirà l'onorevole Crosetto per come investirli nell'anno successivo. Il SAFE è un impegno finanziario dell'Unione Europea, destinato a sostenere gli Stati membri che desiderano investire nella produzione industriale nel settore della difesa mediante appalti comuni, con particolare attenzione alle capacità prioritarie.
4: Ora la cronaca: un incendio sta impegnando dalle 5 di oggi i vigili del fuoco all'isola ecologica A2A di Novate Milanese, Milano. 12 le squadre al lavoro per contenere le fiamme che stanno interessando un'importante porzione dell'azienda. Un operaio è rimasto ferito ed è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale di Niguarda. Le fiamme hanno interessato quasi esclusivamente rotoballe di carta. Sul posto i tecnici di ARPA, che stando ai primi rilievi non avrebbero rilevato presenza di sostanze inquinanti nell'aria.
3: Alcuni beni di consumo come lavatrici, aspirapolveri, televisori, PC e smartphone dal 31 luglio saranno coperti dal diritto alla riparazione previsto dalla direttiva europea 2024/1799, che gli Stati membri sono chiamati a recepire entro fine mese. In questo modo Bruxelles dichiara guerra alla obsolescenza programmata, dannosa strategia industriale basata sulla limitazione volontaria della durata di un prodotto, e con la direttiva comunitaria mira a favorire la riparazione di tutti quei beni che possono ancora essere utilizzati e ridurre così lo smaltimento prematuro di materiali difficili da trattare.
4: Ed è tutto, a più tardi.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
6: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 6 di birra Moretti ricetta originale da 66 centilitri a 4,79 euro. Scopri di più su conad.it.
7: Radio Lina, Radio Notizie.
8: Una buona giornata da Virginia Devoto e dalla redazione del telegiornale di Videolina. Dopo un weekend di ritardi torna la calma nei tre aeroporti sardi. Si apre ora la fase più calda con il passaggio tra luglio e agosto. Le prime stime informali confermano le previsioni record con 13 milioni di

0: esperti. La cronaca, l'autopsia chiarisce la dinamica dell'omicidio di Simone Concas, il 19enne ucciso a Bari Sardo, due coltellate, una al cuore e una al polmone, inferte in momenti diversi della colluttazione con il fratello minorenne della ragazza investita da Concas poco prima. Intanto il fascicolo sull'omicidio si arricchisce di un nuovo sviluppo, la procura di Lanusei ha scritto il fidanzato della ragazza investita, l'ipotesi formulata è di concorso in omicidio volontario. Soffre il Mar Mediterraneo e le temperature dell'acqua sono salite negli ultimi 50 anni. Le ondate di calore estive minano gli habitat e la biodiversità. E da domani la Sardegna sarà investita dalla quarta ondata di caldo dell'estate. Il ritorno dell'anticiclone africano porterà punte oltre i 40 gradi nelle zone interne. Il picco confermato tra fine luglio e i primi giorni, di agosto. È iniziata la fase di demolizione del mercato di San Benedetto a Cagliari, il progetto che per la fine del 2027 prevede la nascita del nuovo e moderno mercato civico. Lo sport, il calcio, allenamento mattutino per il Cagliari a Ponte di Legno questo pomeriggio alle 17 sul campo comunale di Temù. Il Cagliari affronterà in amichevole il Modena sul fronte mercato, ritorno di fiamma per l'attaccante spagnolo Nizza, Kevin Carlos in difesa è fatta col Sud Tirol per l'acquisto del difensore Kofler per 3 milioni e il prestito di Veroli. Ed è tutto per l'informazione regionale, a tutti voi all'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale

0: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Gian Nicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828. Ripeto, 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione. È un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai!
3: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari, in via Mercalli 23. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
6: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1+1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1+1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo. A Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
7: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sdabocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. LUIS Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 12 e 28 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
3: Oh no, stanno tornando le zanzare.
4: Tesoro, dovremmo correre ai ripari.
5: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
6: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
5: 070 22 240.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. 65esima fiera dell'artigianato artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
8: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Crego trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Crego, Porto Cervo, aperto H24.
9: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
10: Tutti per Oro Cash.
11: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
12: Io mi ci tuffo.
13: Mare o piscina?
12: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback in gift card sui tuoi acquisti.
13: Un vantaggio in più ogni volta che fai shopping.
12: Scarica l'app e partecipa all'iniziativa.
13: Regolamento completo su App Corte del Sole e su cortedelsolesesto.it.
12: La Corte del Sole è a Sestu, località Amore Corrasce, sulla ex statale 131.
14: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
2: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
15: Radiolina presenta La Strambata.

0: 12:35 minuti e Gide Angela Seichi con voi alla strambata sino alle 14. La strambata è la trasmissione di Radiolina di informazioni di attualità e di approfondimento, Lina di informazioni di attualità e di approfondimento culturale con tanti ospiti come ogni giorno. Dalla regia vi saluta Fabio Leoni. Il nostro numero, potete mandare messaggi anche audio se volete, farci domande, 340 87 15 015. Per commentare l'attualità, come ogni martedì, è arrivato da noi Giuseppe Meloni, il collega dell'Unione Sarda. Giuseppe, ciao, ben ritrovato.
1: Buongiorno Gide Angela, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, oggi Giuseppe, sul quotidiano sardo, tra le notizie in rilievo c'è la crisi della raccolta e del riciclo della plastica in Sardegna, che possiamo dire ha raggiunto un livello critico a causa della saturazione degli impianti di stoccaggio, è così?
1: Sì, è un allarme che era stato lanciato già alcuni mesi fa, nell'ultima parte del 2025, a ottobre-novembre, e il problema è che è una crisi globale, perché le società che riciclano la plastica trovano questa attività sempre meno remunerativa per via dei costi inferiori praticati dalla concorrenza, soprattutto cinese, ma non solo. E quindi è un business che a livello nazionale si sta un po' accartocciando su se stesso, come una bottiglia vuota per certi versi. E quindi il problema è che in questo momento, il 24 luglio, quindi pochissimi giorni fa, la società che gesti, non quelle che fanno la raccolta sotto casa nostra, per intenderci, ma quelli che poi si occupano del riciclo, hanno detto alla regione: noi al momento sospendiamo.
0: Diciamo che questa crisi aveva toccato inizialmente il nord soltanto della Sardegna, adesso sta arrivando anche a sud, e quindi c'è stato un intervento da parte della regione al governo con l'assessora all'ambiente Rosanna Laconi, che ha addirittura inviato proprio una lettera ufficiale al Ministero dell'Ambiente Pichetto Fratin.
1: Sì, perché come dicevamo prima non è un problema sardo, in realtà non è neanche un problema solo nazionale, e quindi servono delle soluzioni complessive, anche perché ci sono altri territori che rischiano lo stesso problema anche nella penisola. E oggi, credo in queste ore, è in corso una riunione al Ministero, non sappiamo ancora quali sono i risultati, a cui dovrebbero partecipare anche tecnici dalla Sardegna, sia dalla regione che dai comuni principalmente interessati. Quello che ci viene detto al momento, per esempio dal comune di Cagliari, è che non c'è all'orizzonte, o perlomeno a breve, una sospensione della raccolta, quindi non c'è l'allarme perché non passano a prendere le buste che lasciamo sotto casa
0: in questo momento.
1: Però il problema è serio, e se non ci sarà una soluzione di sistema, come si dice in questi casi, si rischia davvero che poi si arrivi a situazioni molto critiche.
0: Tra l'altro, Giuseppe, mi viene in mente anche questa considerazione, il fatto che naturalmente i flussi stagionali, quindi con tanti turisti, sappiamo che la Sardegna più che raddoppia il numero dei suoi abitanti nel periodo estivo, ovviamente aumentano i consumi, e quindi c'è generalmente un aggravio anche sulla differenziata, ne abbiamo parlato tanto anche negli ultimi anni, piccoli borghi costieri che non riescono ad affrontare la raccolta differenziata perché vedono quintuplicarsi il numero degli abitanti, e ovviamente l'organizzazione è diversa o dovrebbe essere diversa, e quindi questo crea pressione sui depositi che

0: sono già al limite, quindi insomma forse fine agosto potrebbe essere il periodo magari in cui torneremo a parlare di questa emergenza.
1: Sì, sicuramente l'estate accentua questi problemi, no? E proprio ieri sull'Unione Sarda abbiamo raccontato tra l'altro del caos generato dal fatto che le regole sulla differenziata sono diverse da comune a comune, quindi i turisti ma anche i sardi che si spostano all'interno della Sardegna a volte si trovano nella difficoltà, cioè ho la casa, affitto una casa magari per 4-5 giorni e in quei giorni non ritirano l'umido, cosa faccio? Insomma, sì, ci sono molti problemi di questo tipo.
0: E invece Giuseppe, passando diciamo da un altro argomento, sicuramente questo della plastica è un argomento caldo in questo momento in Sardegna e come abbiamo detto ce ne occuperemo, insomma il giornale se ne occuperà per tenere informati anche i cittadini che ovviamente hanno timore di ritrovarsi la plastica accantonata a casa. E ti volevo invece sottoporre un'altra questione, diciamo il periodo un po' caldo non soltanto per le temperature ma anche per diciamo la temperatura della politica nazionale e varie difficoltà, varie polemiche che a stretto giro la premier Giorgia Meloni ha dovuto affrontare, la premier insieme alla sua maggioranza, l'ultima legata ai NOTAV che sono ricomparsi.
1: Sì, diciamo che è vero, in questo periodo estivo, tra il caso Fachir a Bologna, sì, poi adesso quello dei NOTAV, prima ancora il caso Roggero, si sta parlando molto di violenza, giustizia, legittima difesa, reazioni alle violenze. Di fronte agli eccessi delle manifestazioni NOTAV dell'altro giorno, devo dire la politica ha reagito uniformemente. È chiaro che sia maggioranza che opposizione non possono che condannare i blindati delle forze dell'ordine messi a fuoco, certo, e cose del genere. Diciamo che lì siamo proprio a livello base della dinamica e del dibattito politico. Poi c'è un ragionamento e lì subentra invece la distinzione tra i vari poli di strumentalizzazione delle proteste o delle violenze e questo sta diventando un po' il dibattito dell'estate. Che a mio modesto avviso però serve forse anche un po' a non concentrarci su altre questioni che forse sono altrettanto urgenti, una per esempio è il costo dei carburanti su cui comunque ieri è stato preso un provvedimento tampone almeno per il gasolio.
0: Che insomma abbiamo visto, ne parleremo poi, non è stato accolto diciamo con grande favore perché viene questi 17 centesimi diciamo di risparmio sul gasolio fino a non so quale sia la deadline. 6 agosto forse, insomma non, molti lo ritengono una misura sicuramente insufficiente, ma ecco se dovessi chiederti Giuseppe un po' di misurare, sempre per rimanere in tema caldo, ondata di calore, la temperatura di questo governo nazionale, perché insomma tra l'altro andiamo verso la fine della legislatura, come lo vedi? Cosa dicono i sondaggi ad esempio anche per la premier?
1: Allora è un governo che a differenza dei precedenti non ha avuto un crollo di consensi particolarmente sensibile.
0: Mid term, no? Sai come fanno gli americani, esatto, che a medio termine dicono vediamo un po' come vanno le cose. Non c'è stato un crollo.
1: No, secondo alcuni forse anche perché non ci sono state alcune scelte particolarmente dirompenti dei governi precedenti, che ne so, per tanto tempo si è parlato del super bonus con il governo Conte 2, poi anche col governo Draghi, non parliamo delle riforme delle pensioni di Monti, il Jobs Act, la buona scuola e varie altre, e la riforma costituzionale di Renzi, erano tutte scelte che hanno polarizzato molto l'opinione pubblica. Qui a parte un po' il referendum sulla giustizia che però in qualche modo Meloni è riuscita a dribblare abbastanza nel suo risultato negativo per la maggioranza.
0: E poi comunque era una tematica un po' di nicchia,
1: esatto,
0: anche, no?
1: Esatto,
0: comunque,
1: infatti,
0: non per tutti. No?
1: Non ci sono state magari delle scelte così forti e quindi anche una polarizzazione che ha portato a un crollo dei consensi. Sicuramente un po' di ruggine dopo vari anni di governo si sente sempre. Adesso il nodo è Vannacci, chiaramente.
0: Sì. Che ago della bilancia. Così
1: è in crescita continua e più o meno tutti i sondaggisti dicono con Vannacci il centrodestra vince anche nel 2027, senza probabilmente no.
0: Vedremo cosa succederà. Grazie Giuseppe Meloni, il collegato in Unione Sarda. Ti aspettiamo giovedì alla strambata. Che
1: ci
0: continua.
1: Saremo.
2: La strambata su Radiolina.
3: Qualità in vacanza nell'Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 €. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 €. Offerte valide fino al 3 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
4: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
5: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
4: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
5: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
6: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
7: Scialla, c'è Skoda!
6: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
6: Ah, e allora scialla!
8: Scialla, scialla!
6: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue con Dan Zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it.
2: Radiolina, meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
14: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna, perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo, con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta, con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
15: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Le 12:47 minuti, ancora Gigi Angela Secchi con voi su Radiolina. Stiamo parlando stamattina, o ci aggiungiamo a farlo, delle conseguenze del caldo. Ieri abbiamo parlato delle conseguenze sulla natura, sul mare, in generale sulle campagne, su quello che sta succedendo, diciamo, intorno a noi. Oggi invece ne parliamo dal punto di vista delle conseguenze sull'economia, sulle attività dell'uomo, come l'agricoltura, come l'allevamento. E ricordiamo che domani ci sarà una nuova ondata di calore, dovrebbe essere, se non ricordo male, la quarta insomma dall'inizio dell'estate, eventi che sono sempre più frequenti nella nostra isola, alle nostre latitudini in generale nel Mediterraneo, ma con la particolarità che la Sardegna è molto vicina all'Africa e quindi il ciclone, diciamo, ci prende in pieno, no? Possiamo un pochino dire così. E siamo in attesa di avere il direttore di Coldiretti Sardegna, Luca Saba. Chiedo a Fabio se ce l'abbiamo. Sì, è con noi. Luca Saba, buongiorno, ben ritrovato.
1: Buongiorno a voi, salve.
0: Allora, Luca Saba, purtroppo voi di Coldiretti avete fatto già una stima dei danni per l'agricoltura, per la zootecnia, causati appunto dall'ondata di caldo estremo e anche dagli incendi estivi, che sono un'altra purtroppo caratteristica di questa estate.
1: Sì, diciamo che la stima è stata soprattutto sugli incendi, anche sulla base dei territori percorsi dal fuoco, insomma, che hanno colpito soprattutto diverse aziende. E il resto lo sta creando questo clima impazzito, per cui sostanzialmente un colpo di calore pesante su tutte le colture in pieno campo, relative soprattutto a pomodori, ortaggi che abbiamo in questo periodo nelle aziende, insieme a angurie e meloni, che nonostante siano delle colture prettamente estive che sanno sopportare bene anche il caldo, però con temperature che per una settimana continuano a essere al di sopra dei

0: che teoricamente sembra vendibile, ma in realtà è proprio deprezzato sul mercato sulla base appunto di queste ondate di calore che stanno pesando in maniera incredibile. Altra cosa è anche il mondo dell'allevamento. In questo momento le pecore sono in asciutta, ma vanno comunque riparate, mentre chi è in produzione ancora sono i bovini da latte che stanno in stalle e che quindi subiscono uno stress molto pesante che sta riducendo le performance produttive, quindi l'animale chiaramente al caldo sta producendo molto di meno perché è in sofferenza.
1: Tornando un attimo alle piante, non abbiamo parlato dei vigneti, perché le piante di vite sono sottoposte ad uno stress idrico e termico insostenibile.
0: Sì, diciamo che anche la cultura della vite è una cultura che generalmente riesce a sopportare riesce a sopportare bene il caldo, anzi a volte il caldo con poca umidità, con bassa umidità, consente di evitare che in questa fase fenologica, dove c'è il frutto già che si sta preparando in qualche modo alla maturazione completa, si eviti che ci siano delle malattie ulteriori dovute all'umidità magari che è presente sul sottochioma, ma in questo caso è proprio l'assenza di acqua, questo colpo di calore pesante che rischia in qualche modo di far avere un bilancio idrico della pianta che è veramente, veramente limitato. Stiamo registrando non in maniera diciamo così un po' a macchia di leopardo una situazione critica, chiaramente le zone più alte dove comunque c'è una temperatura che magari di qualche grado riesce a scendere stanno soffrendo di meno, ma sulle zone di pianura questa sofferenza si sta facendo sentire tutta in maniera pesante.
1: Esistono, le chiedo, misure tecniche, diciamo così, di mitigazione agroclimatica, no? Che sono capaci in qualche modo di agire sulla schermatura solare, ma anche sull'efficienza idrica?
0: Sì, sì, sull'efficienza. Allora, ci sono ormai delle tecnologie che sono molto, molto sviluppate e che rispetto a ondate di calore di 45 gradi, onestamente, l'unico meccanismo di mitigazione, oltre che avere irrigazioni di soccorso, o magari fatte di notte con temperature basse, perché chiaramente non si possono fare nel momento in cui c'è la temperatura più alta per abbattere il calore, ci sono chiaramente tutti i meccanismi di copertura che hanno alcune tipologie di coltivazioni, soprattutto le fruttifere, che vengono utilizzate in alcuni casi anche per quanto riguarda le eventuali problematiche diverse tipo grandinate o gelate, insomma, quindi per impedire l'altra parte del problema, che è quello della diminuzione brusca di temperatura o di fenomeni climatici estremi. Però diciamo noi non siamo abituati a questi picchi di calore così duri, cioè le piante resistono generalmente ad ore in cui le temperature sono 40 gradi e a temperature sopra i 30 gradi anche ripetute, ma a temperature di 40 gradi per una settimana quello è veramente un qualcosa che non avevamo e che ci porta a un clima veramente tropicale molto pesante.
1: Questo secondo lei porterà gioco forza ad un ripensamento di quelle che sono le colture più adatte in Sardegna? Perché secondo quello che dicono gli esperti meteo siamo di fronte a un fenomeno irreversibile, nel senso che ormai se le ondate di calore si riproponevano magari ogni 20 anni, ogni 30 anni, ormai da qualche estate 2024-2025, già da diverse estati di seguito ne abbiamo più d'una durante l'estate, quindi stanno diventando dei fenomeni ciclici normali.
0: Sì,
1: quindi
0: sì.
1: State ripensando in qualche modo a una nuova agricoltura per la nostra isola?
0: Sì, l'abbiamo anche proposto in termini di misure anche compensative per gli agricoltori e anche di orientamenti nuovi, ma soprattutto ci ha pensato l'Università di Sassari, la Facoltà di Agraria, con un'unità di desertificazione che sta verificando la sostenibilità delle piante alla luce di quello che è stato il cambiamento climatico, che ormai è una realtà, cioè il clima subtropicale ci sta portando soprattutto a coltivazioni per quanto riguarda le colture estensive nuove, molto più resistenti all'acqua, mentre per

0: quanto riguarda alcune piante tropicali mai insomma coltivate in Sardegna, si stanno cominciando ad esempio ad attivare le prime coltivazioni come l'avocado, però chiaramente l'avocado ha problematiche anche che in una fase di adattamento, o meglio in fase di cambiamento del clima, così come c'è stata in quest'ultimo periodo, soffre anche le basse temperature sotto lo zero, cioè non resiste, per cui sostanzialmente ci ritroviamo in un momento di cambiamento dove probabilmente in futuro coltiveremo in Sardegna l'avocado piuttosto che magari le pesche, perché non saranno più sostenibili, ma ancora diciamo siamo in una fase di passaggio dove gli agricoltori devono resistere in maniera dura a questo clima.
1: E a proposito di questo, abbiamo proprio una manciata di secondi, Luca Samba, avete fatto delle richieste dello stanziamento di fondi straordinari alla regione, velocissimo.
0: Sì, abbiamo in momenti di questo tipo la vicinanza della regione, soprattutto per le imprese colpite, è fondamentale, quindi ci aspettiamo che la regione, anche con le misure comunitarie che sono attivabili per chi ha perso tutto, e possa in qualche modo dare ristoro, un po' di respiro alle aziende.
1: Grazie Luca Saba, direttore regionale di Coldiretti. Noi adesso ascoltiamo La città degli angeli, Achille Lauro.

0: La strambata su Radiolina. Sono le 13:00.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: In Francia, a Orange, nel sud-est del paese, 5 neonati sono stati ritrovati senza vita nell'abitazione di una coppia, lo riferiscono i media locali. I corpi dei piccoli sono stati rinvenuti all'interno di cartoni e, stando a quanto si apprende, la donna della coppia ha partorito nelle scorse ore un bambino in ottima salute. Non è il primo caso di infanticidio quest'anno in Francia. A febbraio, infatti, una cinquantenne è stata arrestata dopo che due corpicini sono stati trovati nel suo congelatore.
3: Un terremoto di magnitudo 7.1 è stato registrato in Giappone nella prefettura di Kumamoto a sud-ovest dell'arcipelago alle 16:27 ora locale, le 9:27 in Italia. La scossa ha avuto epicentro a 10 km di profondità, rende noto l'agenzia meteorologica giapponese, che ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica di misurazione, il massimo livello. Ha annunciato inoltre che ci sono dei feriti e dei crolli di edifici in seguito al sisma. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine. Rientrato l'allarme tsunami.
4: Il cantante americano David potrà essere processato per l'omicidio e lo smembramento della 14enne Celeste Rivas Hernandez, il cui corpo è stato trovato in avanzato stato di decomposizione nella Tesla intestata proprio al cantante. Lo ha stabilito un giudice dopo 5 giorni di udienza preliminare, in cui sono state mostrate foto cruente e messaggi scambiati tra la vittima e l'accusato, che secondo il procuratore generale l'avrebbe uccisa dopo che la ragazza lo aveva minacciato di rivelare la loro relazione e rovinare la sua carriera da qualche anno in ascesa.
3: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è a Pantelleria per la cerimonia del decennale del Parco Nazionale dell'Isola, istituito proprio sotto la sua presidenza della Repubblica. Le isole cosiddette minori sono tutte di grande rilievo per l'equilibrio e il futuro del paese, quindi richiedono un'attenzione di cura e tutela costante, così il capo dello Stato, invitato all'evento dal presidente dell'ente Parco Italo Cucci. Al termine della cerimonia nell'hangar, Mattarella raggiungerà Piazza Cavour nel centro di Pantelleria, dove rivolgerà un saluto alla comunità pantesca e ai visitatori. Poi avrà alcuni incontri di carattere privato prima del rientro a Roma.
4: Sono 9.500 le vittime di tratta di esseri umani registrate nel 2024 e nell'Unione Europea. Minori 1.555 sono i dati diffusi da Save the Children in vista della giornata mondiale sul tema dopodomani 30 luglio. Le vittime europee sono soprattutto in Francia e Italia, poi Paesi Bassi e Germania. Soprattutto bambine e ragazzi, in Italia nel 2025 il sistema nazionale antitratta ha segnalato 3.444 persone, di questi 174 sono i minorenni.
3: Calcio: Zinedine Zidane sarà il nuovo commissario tecnico della Francia a partire dal 1 settembre. L'annuncio è stato dato dal presidente della Federcalcio francese, Philippe Diallo, che ha ufficializzato il passaggio di consegne con Didier Deschamps alla guida dei Blu dal 2012. Per la panchina della nazionale italiana sono invece ore di attesa. Dopo la fumata nera per Andrea Pirlo e il clamoroso doppio addio di Paolo Maldini e Leonardo, il presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per ridisegnare da cima a fondo l'organigramma. In cima alla lista per la panchina c'è Roberto Mancini. Chiellini si defila invece da direttore tecnico e spunta l'ipotesi Ranieri.
4: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
0: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, 12 scatolette di tonno all'olio di oliva Nostromo da 60 grammi a 6,99 euro. Scopri di più su conad.it.
6: Radio Lina, Radio Notizie.
7: Un saluto a tutti da Valentina Carusa dalla redazione sportiva Calcio. Il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha chiuso le polemiche su Sebastiano Esposito difendendone comportamento e professionalità. Non merita quanto è stato detto, ha sottolineato dal ritiro di Ponte di Legno. Giulini ha aggiunto che Esposito e Caprile possono diventare due punti fermi sul mercato. Il club valuta nuovi innesti soprattutto in difesa, mentre resta aperta la partita del nuovo stadio, così come ha riferito al Cagliari in diretta. Dal ritiro di Ponte di Legno, Elia Caprile ha tracciato il bilancio dei primi giorni di lavoro in conferenza stampa. Il portiere rossoblù ha escluso distrazioni di mercato, penso solo al Cagliari. L'obiettivo resta la salvezza, da raggiungere il prima possibile. Caprile vuole diventare un leader dentro e fuori dal campo e ha ribadito che anche il sogno della nazionale passa dal rendimento con la maglia rossoblù. E il Cagliari torna in campo oggi alle 17 a Temù contro il Modena degli ex Azzi e Bonato. Pisacane proverà il 4-3-2-1, valuta Mutandua e Borrelli in attacco. Sul mercato l'attenzione si sposta sulla difesa e atteso Mina, mentre piace Kofler del Südtirol. Per il centrocampo invece il tecnico vuole prima verificare le soluzioni già presenti in rosa. Passiamo alla Serie D, il Monastir torna a lavoro allo stadio comunale, prende il via alla preparazione con il confermato Marcello Angeledu alla guida del club. La squadra ha chiuso la scorsa stagione vincendo i playoff senza però ottenere il ripescaggio in Serie C. Il direttore sportivo Zanda lavora ora sul mercato, primo impegno ufficiale il 23 agosto in Coppa Italia. Passiamo al rugby. Il rugby sardo guarda al futuro con l'obiettivo di allargare la base. Nell'isola ci sono circa 1500 praticanti, 15 società con un movimento che vuole ripartire soprattutto dai giovani. L'Amatori Alghero resta l'unica squadra sarda in Serie A, mentre in Serie B ci saranno Capoterra Olbia e la neopromossa Sete Fradis Sinai. La delegazione regionale punta a rafforzare vivai, formazione e attività nelle scuole. È tutto. Un saluto da Valentina Caruso e un buon proseguimento su Radio Lina.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
8: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
8: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
8: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in Via Carlo Felice 63, 070 657 000.
10: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In Istrada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: Radiolina. La strambata.
13: 13:09, ancora Gideon Giolasecchi con voi alla strambata su Radiolina. Estate difficile per via del calore estremo, per via degli incendi e per via appunto del fatto che questo calore estremo influisce tantissimo sull'attività dell'uomo. Abbiamo parlato prima con Luca Saba di agricoltura, di campagne e dei problemi che stiamo registrando, ma questo caldo è un problema anche per gli animali. Il caldo è iniziato a maggio, le temperature sono però cresciute fino a luglio, mettendo appunto sotto pressione allevamenti come quello di Arborea, che è un po' il cuore della produzione lattiero-casearia dell'isola. Con noi in collegamento c'è Emanuela Biondo, imprenditrice proprio di Arborea. Ben ritrovata.
14: Buongiorno a tutti.
13: Allora, qual è la situazione? Intanto sotto le stalle registrate temperature anche di 46 gradi, no? Sotto le tettoie.
14: Sì, esatto, perché comunque sia il caldo viene lo sentiamo a maggior ragione nonostante ci siano gli spazi aperti, nonostante ci siano comunque gli impianti di raffrescamento e di ventilazione, il caldo comunque viene sostenuto dalle coperture e trattiene, quindi di conseguenza rimane all'interno, e all'interno delle stalle gli animali lo accusano ancora di più.
13: Una sorta di effetto serra, no? Quasi.
14: Esatto, esatto.
13: E c'è poi un problema anche di notte, Emanuela Biondo, perché il termometro durante le ondate di calore rimane sopra i 30 gradi costantemente, perché come ci hanno spiegato più volte in queste settimane gli esperti meteo, gli strati più bassi non fanno in tempo a raffreddarsi, nemmeno di notte, anche perché l'insolazione insomma dura fino a tardi, fino alle 21, e quindi insomma si registrano, per cui gli animali non hanno tregua neanche di notte.
14: Esatto, cosa che invece negli anni precedenti possiamo dire che c'era chiamiamolo uno sbalzo termico, sì, una variazione termica, dove l'animale nelle ore notturne riusciva ad avere, un po' come noi, ad avere un pochettino più di respiro, permettetemi questo termine.
13: Certo.
14: Invece io parlo per noi aziende di Arborea, abbiamo H24 gli impianti di raffrescamento, gli impianti di ventilazione, l'acqua a disposizione. Quando dico impianti di raffrescamento vuol dire proprio acqua nebulizzata sempre per poter abbassare il più possibile la temperatura degli animali, quindi sì, dargli maggiore sostentamento agli animali, perché il benessere animale per noi è la prima cosa fondamentale.
13: Anche perché ormai si sa che il benessere animale è fondamentale anche per le produzioni, nel senso che un animale stressato non fa un buon latte, un cattivo latte non fa un buon formaggio e così via, no? Questo si è capito. E quindi avete dovuto fare, Emanuela Biondo, anche degli investimenti per queste docce, per questi impianti di raffreddamento. Sì, raffrescamento.
14: Raffrescamento e impianti di ventilazione. Sì, sì, noi facciamo, adeguiamo, perché poi come ogni imprenditoria, come ogni settore imprenditoriale, ha bisogno sempre di adeguamenti, quindi soprattutto nelle stalle e soprattutto in visione anche di queste temperature che sempre di più vanno ad aumentare, dobbiamo sempre adeguare le nostre strutture, le nostre aziende. Sì.
13: Questo però vuol dire consumi energetici maggiori e costi di gestione maggiori per voi.
14: Esatto, esatto. Esatto, noi infatti grazie anche alla Confagricoltura, che di cui ne facciamo parte, che siamo degli associati, sì, che soprattutto in questo caso dà la possibilità di rappresentare queste istanze difficili come ci sono oggi, proprio per chiedere aiuti, per chiedere sostegni, anche semplicemente per una variazione, un cambiamento delle coperture, perché anche noi si va sempre di più verso il green e quindi si cambiano i pannelli per mettere un pannello coibentato che ti permette di avere un ricambio all'interno della stalla, ma ti permette anche di mettere poi pannelli fotovoltaici e quindi di essere sempre più green nel rispetto della natura, nel rispetto anche del verde, ma soprattutto per cercare sempre di più di abbassare anche per noi i costi, che sono sempre più alti.
13: Certo. Grazie Emanuela Biondo da Arborea, e naturalmente insomma in bocca al lupo, perché sappiamo che sta arrivando un'altra ondata di calore, quindi insomma
14: caldo, sì, ce la
13: caldo
14: per settimane.
13: E quindi
14: ce la sentiamo noi adulti, noi persone, diciamo così, ma soprattutto per gli animali in generale. Sì.
13: Grazie per la sua partecipazione alla strambata. Naturalmente buon lavoro. Noi adesso ascoltiamo Tommaso Parasizzo.

0: La strambata su Radiolina.
1: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
3: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero. 24 anni di odontoiatria in Sardegna. 16 nei denti fissi. 2000 pazienti. Garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero. Denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
8: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
9: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute.

Bentornati all'appuntamento con Caffè Scorretto del 28 luglio 2026. La rivolta a pedali, a cura di Celestino Tabasso. A Castelfranco Veneto, i vigili hanno fermato un tale e gli hanno spiegato per tre volte che non poteva portare il figlio sulla canna della bici, soprattutto sull'acciottolato. Ma lui non se n'è dato per inteso e alla fine lo hanno multato. A quel punto il tipo, scandalizzato, ha denunciato sui social l'iniqua sanzione e ha aggiunto che ci sono altre priorità di sicurezza nella nostra città, come se non fosse stato lui a farla così lunga e come se gli agenti, pur di multarlo, avessero rinunciato ad arrestare Riina. Ora si può essere trotskisti o neoborbonici, guelfi o ghibellini, ma si suppone che per tutti sia giusto rispettare il codice della strada, soprattutto a tutela dell'incolumità di un bambino. E invece la faccenda ha suscitato un mare di insulti social alla municipale. La sensazione è che accanto all'antagonismo violento, massivo e ideologizzato, vedi la Val di Susa, stia crescendo un'insofferenza alle regole pulviscolare e individualista. Un sovranismo monoposto che sui social trova, per dirla con Canetti, il cristallo di massa per addensarsi in un ribellismo sordo e antistato. E questo anarchismo da tinello, che si gonfia tra gioiellerie e case nel bosco, per alcuni rappresenta più un gruzzolo che un pericolo. Se il tipo, anziché di 27 euro, lo avessero multato di 2.700, ci sarebbe già il video AI del generale romano che gli dà un passaggio sulla biga per fare ricorso al TAR. Caffè Scorretto vi aspetta in tutte le edicole con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: La strambata su Radiolina.
1: Sono le 13:30.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
0: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
3: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
4: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
5: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
6: E regali di Natale.
7: Ma è piena estate.
6: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
8: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
9: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
10: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
11: Qualità in vacanza nell'Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3 per 100 grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
12: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
13: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
14: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
15: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
14: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
15: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
16: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: minuti ancora, Giulia Angela Secchi con voi alla strambata. Oggi un tema attualissimo, le conseguenze del calore sull'attività dell'uomo. Tra i settori in sofferenza nel sud dell'isola c'è quello dell'apicoltura. Siamo in compagnia di Giuseppe Casu, direttore provinciale di Coldiretti Cagliari, ben ritrovato.
1: Grazie, buongiorno a tutti, buongiorno ai soldatori.
0: Purtroppo, Giuseppe Casu, per il sud dell'isola avete denunciato una vera e propria strage di api.
1: Sì, assolutamente. Sono dati segnalati in queste ultime settimane dove purtroppo l'eccesso di calore ci ha riportato alla mente ciò che è avvenuto nel 2023, cioè purtroppo una moria importante di api, anche se devo essere sincero, il 2026 è un anno complesso per l'apicoltura, perché già prima di questi eventi estremi abbiamo avuto segnalazioni di importanti riduzioni di produzione.
0: Diciamo che c'è una combinazione letale, temperature da una parte, siccità prolungata, incendi, quali sono gli effetti proprio sugli alveari?
1: Allora, diciamo che l'effetto purtroppo è intanto un calo produttivo, perché le api hanno un sistema complesso di gestione della temperatura all'interno degli alveari. Col battito di ali creano una ventilazione che appunto in qualche maniera riduce la temperatura all'interno dell'alveare, ma chiaramente quell'attività ha poi degli effetti evidentemente sulla riduzione di produzione. Ma quando il calore diventa estremo, ed è ciò che è avvenuto in questi giorni, purtroppo si ha la vera e propria morte delle api.
0: Ecco, quindi è interessante, ci sta dicendo sostanzialmente che le api smettono di raccogliere il nettare perché devono ventilare l'alveare e quindi sbattono le ali e cercano acqua e quindi sostanzialmente non fanno la raccolta, no? Succede questo?
1: Diciamo che continuano con la raccolta, ma hanno questa attività di termoregolazione dell'alveare che chiaramente però sottrae energie chiaramente all'attività produttiva ordinaria, e questo determina normalmente una riduzione di produzione, ma in casi estremi come quelli che stiamo registrando e come quelli che abbiamo registrato nel 2023, purtroppo una vera e propria morte delle api per eccesso di temperature. Abbiamo peraltro registrato anche in questi giorni uno scioglimento proprio dei favi per via della temperatura elevata che si è registrata all'interno degli alveari.
0: E questo ovviamente uccide le larve, no? E soffocano le famiglie delle
1: esattamente,
0: api.
1: Esattamente, di fatto quindi c'è un dato di perdita produttiva, ma poi un dato proprio di morte delle api, con tutto un lavoro che poi deve essere fatto per ricostituire sostanzialmente le famiglie.
0: E c'è anche un problema con le regine che interrompono la deposizione delle uova.
1: Beh sì, il problema proprio generale sul funzionamento complessivo dell'alveare, che in qualche maniera risente appunto di questo eccesso di temperatura.
0: Nel 2023, diceva Giuseppe Casu, si era verificata una situazione simile. In quell'occasione erano state stanziate delle misure per le aziende apistiche in crisi.
1: Sì, fu stanziato una somma anche importante, 1 milione di euro. Il problema è che queste risorse non sono state ripartite in maniera adeguata, per cui sono state percepite solamente da una parte delle aziende, tant'è che una delle nostre richieste, oltre che attenzionare chiaramente il 2026, è quella di rivedere e rimodulare gli aiuti per il 2023.
0: Avete già diciamo ufficialmente sottoposto questa vostra richiesta alla Regione?
1: Abbiamo scritto alla Regione la necessità di rimodulare il 2023, ma anche di attenzionare il 2026 come ulteriore anno appunto complicato e complesso.
0: Siete preoccupati in generale? Insomma, una nuova ondata di calore sta per arrivare.
1: Guardi, siamo profondamente preoccupati, ma soprattutto per un fatto, che non sono più eventi estremi, ma sono eventi in qualche maniera costanti, per cui a fianco alle attività di supporto finanziario alle aziende, noi crediamo sia fondamentale e necessario un intervento più strategico e strutturale che consenta alle nostre aziende, non solo quelle apistiche ma anche quelle di altri settori, di affrontare il cambiamento climatico che si esprime in tantissimi modi: eccessi di caldo, eccessi di pioggia, siccità estreme. Sono fenomeni ormai sempre più ricorrenti che richiedono un supporto alle aziende che abbiano origine scientifica e un meccanismo poi di assistenza tecnica e di trasferimento dell'innovazione.
0: Grazie Giuseppe Casu, direttore provinciale di Coldiretti Cagliari. Adesso noi ascoltiamo Bruno Mars.

0: strabata in questo scorcio di trasmissione lo dedichiamo ad un evento culturale davvero singolare, il Silent Sardinia Festival, che è un evento multidisciplinare che si svolge in località bellissime, Canigione, Santa Teresa Gallura, un evento a basso impatto ambientale e che ha una caratteristica, come suggerisce ovviamente il nome, molto singolare. Tutti i contenuti sonori sono trasmessi attraverso delle cuffie. Noi siamo in compagnia del direttore artistico Michele Moi, ben ritrovato, che ha ideato questo festival.
1: Buon pomeriggio.
0: Ci sente? Noi la sentiamo male, Michele Moi.
1: Adesso mi sentite meglio?
0: Eccoci, adesso la sentiamo. Allora, come nasce questa idea del Silent Sardinia Festival?
1: Quest'idea nasce soprattutto per riuscire ad attrarre un pubblico a 360 gradi con un'offerta diversificata nello stesso luogo. Mi spiego meglio. I sistemi che utilizziamo hanno tre canali, quindi tre possibilità di scelta, e la nostra programmazione, che è formata da diverse sezioni all'interno dello stesso luogo, diverse offerte culturali e di intrattenimento.
0: Ecco, ieri si è aperta questa ottava edizione che andrà avanti sino all'8 agosto. Com'è andata?
1: È andata molto bene, è andata molto bene, è stata una bellissima occasione di incontrare la nostra Santa Teresa Gallura, che è il cuore delle nostre attività, ma non c'è solo Santa Teresa Gallura, perché c'è
2: mare a Arzachena, ovvero Canigione, che è un po' la nostra casa, dove abbiamo la sede, e il magnifico borgo di Agius.
0: La sentiamo un pochino male, Michele Moi, ogni tanto perdiamo, poi sentiamo un bellissimo sottofondo, devo dire bellissimo, di grilli, è in campagna? Pronto, ci sente?
1: È molto per noi tattico per quanto riguarda quelli che sono i nostri spostamenti.
0: Non riusciamo però a sentirla, la sentiamo veramente a tratti, non so se dipende da lei, se forse si deve spostare in un punto di maggiore ricezione, capisco che magari in campagna è difficile.
1: Certo, mi sentite?
0: Insomma, un pochino a tratti. Comunque vi diceva prima che la giornata di ieri, l'apertura è andata molto bene. Ci sono festival simili nel resto d'Italia?
1: Allora, festival equivalenti no, ci sono molti festival che propongono delle singole attività che vengono fruite in cuffia, perché per diversi motivi sta diventando uno strumento che è molto apprezzato nel mondo culturale. La maniera in cui lo utilizziamo noi è l'inclusività, ovvero sia il riuscire ad attrarre un pubblico diversificato, e soprattutto quello che noi invitiamo i nostri spettatori è di cuffia al capo tuffarsi in mondi rarefatti, fatti di suoni, e che vengono poi dipinti dall'immaginazione dello spettatore.
0: Quindi è un'esperienza immersiva, no? In qualche modo.
1: È un'esperienza molto immersiva e che stimola l'immaginazione, soprattutto dei più piccoli, e dei più piccoli che sono all'interno di ogni adulto. Quella che è la nostra, posso dire, fiore all'occhiello, nel senso che noi stessi siamo una compagnia di teatro ragazzi, è tutta la sezione che è dedicata alle attività per famiglie ed è composta da spettacoli che sono a tematica ambientale ed attività di riciclo creativo. Poi abbiamo altri tre mondi. Oltre agli spettacoli e le attività per famiglie, abbiamo la musica, dove occupiamo dei luoghi meravigliosi, come ad esempio il 3 agosto sarà nel Faro di Capotesta, oppure come il prossimo venerdì sarà nella spiaggia di Vignola Mare, e creiamo una contaminazione sonora tra le atmosfere ambient del polistrumentista iglesiente Francesco Nicola Perra e degli ospiti d'eccezione che saranno in questa edizione Moses Concas e Micol Picchioni Arpa Rock.
0: Grazie, grazie Michele Moi. Naturalmente tutto il programma del Silent Sardinia Festival lo trovate anche online, e naturalmente buon lavoro, grazie per la sua partecipazione alla strambata che continua.
3: La strambata su Radiolina. Mille Vaganti promuove il benessere creando una comunità consapevole, inclusiva, attenta. Un percorso che usa arte, musica, natura e sport per crescere e relazionarsi, dando spazio a talenti ed emozioni. Perché il benessere nasce dall'incontro, dalla condivisione, dal sentirsi parte di una comunità. Con Mille Vaganti nascono nuove possibilità. Progetto promosso dall'Assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
4: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
5: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, identità del 2026.
6: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
7: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
8: Radiolina Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre, per dettagli, vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Il segreto delle estati più belle?

Ancora Giuliangela Secchi con voi alla strambata sino alle 14. Tra poco i principali titoli delle news del telegiornale di Videolina, ma prima ascoltiamo insieme The Bausa Magnetic.

0: Ancora una manciata di minuti al termine della strambata, ancora Gidi Angela Secchi con voi e ci ha raggiunto in studio il collega arrivato dalla redazione del TG di Vidolina, Andrea Secchi. Andrea, ciao.
1: Buongiorno Gidi Angela. Allora, per quanto riguarda le notizie principali dell'edizione odierna del nostro telegiornale, l'apertura è dedicata agli aeroporti sardi, momento cruciale, il passaggio tra luglio e agosto, la fase più calda direi dell'anno, non solo della stagione estiva, previsioni record con 13 milioni di posti offerti, però c'è il problema dell'affidabilità dei trasporti, tanti ritardi che si sono verificati nei giorni scorsi e oggi comunque è stata una giornata sicuramente tranquilla. E poi il problema dei consorzi industriali, da Tossilo la rivolta contro il commissariamento delle aree industriali, è ora di dire basta, questo tipo di gestione dura da troppo tempo, una gestione commissariale che dura da quasi 20 anni, 18 per la precisione. Ancora, nasce nel Nord Sardegna la Camera di Commercio, un progetto che abbraccia tutto il territorio, l'obiettivo è quello di far crescere le circa 45.000 imprese delle province di Sassari e Olbia. E poi un altro titolo che ti riguarda da vicino, visto che hai curato tu il servizio, l'SOS del mare sardo, con le temperature che sono cresciute a dismisura, flora e fauna a rischio, abbiamo l'esperto, tu insomma Gina già, non so se
0: noi l'abbiamo sentito ieri, ne abbiamo parlato ieri, perché oggi abbiamo parlato di caldo, alla strambata, ma le conseguenze sulle attività dell'uomo, quindi allevamento e campagne, agricoltura. Ieri invece abbiamo parlato proprio dal punto di vista della natura, quindi abbiamo parlato anche dei problemi che i nostri pesci, e alcuni dei quali insomma stanno prendendo altre strade perché non riescono più a stare nel nostro Mediterraneo così caldo.
1: Ci stiamo sempre più tropicalizzando, diciamo che tutti i fenomeni che abbiamo vedevamo insomma i paesi tipo Messico, nel Centro America, Cuba eccetera, pian piano stanno diventando insomma abitue qui. Purtroppo sta capitando questo, però insomma il cambiamento climatico è anche questo.
0: E poi
1: abbiamo lo sport, perché si muove qualcosa, più di qualcosa, nel mercato del Cagliari. Arriva un difensore centrale, un Kofler dal Sud Tirol, va Veroli invece per la formazione bolzanina, verso la formazione bolzanina, di cui sostanzialmente si era parlato già ieri dopo le parole del presidente Giulini, e c'è qualcosa che si muove anche in attacco, perché diciamo nel mirino c'è l'attaccante spagnolo Kevin Carlos, non reduce da una buona annata col Nizza, 23 presenze e 0 gol, ma che si era messo in luce invece col Basilea, dove di gol ne aveva messo ben 15, tra l'altro abbastanza strutturato, insomma gli scout dicono che sia veramente un buon giocatore. E poi ricordiamo che questo pomeriggio c'è un nuovo test, l'ultimo per quanto riguarda il ritiro di Temu, contro il Modena alle 17.
0: Grazie Andrea Secchi, direttamente dalla redazione del telegiornale di Vidiolina. È tutto per questa edizione della strambata, che torna domani come sempre alle 12.30 fino alle 14. Vi salutano Gidi Angela Secchi e Fabio Leoni. Vi ricordo che dopo la strambata potrete ascoltare direttamente dalla prima pagina dell'Unione Sarda di oggi l'analisi di Alberto Mingardi. È tutto davvero, ma continuate a stare con noi su Radiolina.
2: Radiolina ha presentato La Strambata. Riascolta i programmi di Radiolina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto! Pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifadda. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale!
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifadda o sfoglialo su cifadda.com. È il best seller dell'estate.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Orrore in Francia, Orange, nel sud-est del paese. 5 neonati sono stati trovati senza vita nell'abitazione di una coppia sposata. Secondo quanto riportato dai media locali, il marito avrebbe trovato un cadavere in decomposizione in una scatola e lo avrebbe portato in ospedale. Da qui la segnalazione alla polizia, che nel corso di una perquisizione nella casa avrebbe trovato i feti all'interno di cartoni. Proprio nelle scorse ore la moglie ha partorito un bimbo in ottima salute.
2: Il santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna al Pod Brdo, la collina delle apparizioni, e alla Croce Blu. Ignoti i motivi del gesto, è stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Međugorje che nel 1981 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme a un messaggio in polacco con su scritto "sono degli impostori, ho le prove".
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, intervenendo nel dibattito sugli esiti del vertice NATO di Ankara resa col ministro della difesa Guido Crosetto, rende noto che il governo ha prenotato 14,9 miliardi delle risorse safe e che il governo deciderà entro la fine dell'anno cosa utilizzare, lasciando intendere, in linea con le parole del ministro Crosetto, che non è stata presa ancora una decisione su quanto utilizzare dei quasi 15 miliardi a disposizione. Il programma SAFE, spiega il ministro della difesa, per come è stato impostato, è uno strumento di finanziamento della spesa militare, non aggiuntivo di quella prevista a bilancio.
2: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio deciso dal governo, meno 17 centesimi sul diesel. Il taglio durerà fino a domani. Un secondo provvedimento, il decreto legge con disposizioni urgenti sui prezzi petroliferi e sull'ILVA, prolunga però il taglio dal 30 luglio fino alla 6 agosto.
3: Natalità ancora in calo in Italia. Il 2025 segna un nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra con 355.000 bambini nati contro i 369.000 del 2024, dato già in calo rispetto all'anno precedente. I numeri emergono in queste ore dal dossier Natalità 2026 Volere e Potere in collaborazione con Istat. Non più di un figlio per donna e le motivazioni sono diverse. Il 62,2% delle persone che non avrà altri figli dichiara infatti di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali.
2: Il calcio. Giovanni Malagò ha deciso il prossimo CT della nazionale sarà Roberto Mancini. Il presidente FIGC lo ha annunciato al Consiglio federale convocato dalle 12. L'annuncio arriva dopo il terremoto di ieri culminato con le dimissioni di Paolo Maldini e Leonardo dai rispettivi incarichi nella Club Italia, dopo il definitivo stop alla candidatura di Andrea Pirlo.
3: Ed è tutto, a più tardi.
4: Radio Lina, Radio Notizie.
5: Edizione delle 14 per quanto riguarda le notizie qua su Radio Lina. Ancora buon pomeriggio da Lele Casina al microfono. Parliamo di meteo. Con la nuova ondata di caldo in arrivo preoccupa anche la temperatura del mare, sempre più caldo, ondate di calore anche a 40 metri sott'acqua in Sardegna, i picchi più alti a Capo Carbonara, all'Asinara, a Tavolara le temperature più elevate. Il report di Greenpeace, gravi rischi per la vita sui fondali. L'omicidio di Bari Sardo, indagato anche il fidanzato della ragazza investita al campo comunale da Simone Concas, il 19enne poi è stato colpito a due coltellate mortali da fratello minorenne della stessa ragazza. L'ipotesi formulata nel fascicolo della procura di concorso in omicidio volontario. Sono in corso da ieri le ricerche a Siapicia di un uomo di 75 anni che sarebbe disperso dall'ora di pranzo dopo essersi allontanato dalla struttura che lo ospita. Carabinieri, vigili del fuoco e volontari sono impegnati nelle ricerche nel territorio. La Camera di Commercio di Sassari diventa del Nord Sardegna e cambia sede spostandosi a Olbia. Questa è la novità lanciata nel corso della riunione del Consiglio Camerale di questa mattina, dove è stato ufficializzato anche un tesoretto di 18 milioni di euro per le imprese per finanziare competitività e sviluppo. A Alcuni appuntamenti per oggi: questa sera alle 20 a Villa Grande Strisali, in un archeo festival bianca e rossa con segno GB d'Atena. Luca Mameli, Sara Perra e Martina Spiga a Villa Nova Monteleone, in piazza Piras. Alle 21 Sigfrido Ranunci presente sul libro Ritorno della Casta. Dalghero alle 21 a Villa Mosca al Genera Festival, incontro con Manuela Pala, autrice del libro Ostinata Umanità, a bordo della Global Summon Fottia. E poi lo sport, il calcio. Oggi secondo ultima amichevole nel ritiro di Ponte di Legno, temo per il Cagliari che alle 17 sfiderà il Modena del DS Bonato e dell'ex laterale Azzi. Dopo il pareggio contro la Samp, Pisacane si aspetta passi in avanti per i suoi. In resoconto la partita, le parole dei protagonisti nella puntata di questa sera del Cagliari in diretta alle 19.30 su Radiolina, Videolina e Unionesarda.it. Dal punto di vista del mercato sembra essere stato trovato l'accordo tra Cagliari e Sudtirol per il passaggio del difensore Rafael Kofler in rosso-blu, 3 milioni più prestito di Veroli, che passa i biancorossi Bolzanini con un obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di certi risultati. Era l'ultima notizia, a più tardi.
6: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
7: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
8: Tutti per Oro Cash.
9: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
10: Il segreto delle estati più belle? Gavin.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Scopri il programma US, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
3: Bentrovati all'appuntamento con l'analisi dell'Unione Sarda del 28 luglio 2026, il tormentone delle accise, a cura di Alberto Mingardi. A marzo il governo ha tagliato le accise sulla benzina. La motivazione era l'aumento del prezzo del petrolio legato alla crisi con l'Iran e alla chiusura dello stretto di Hormuz. Negli scorsi mesi abbiamo imparato a conoscere un po' meglio quei luoghi dei quali prima la maggior parte di noi sapeva poco o nulla. Lo stretto di Hormuz collega il Golfo Persico al Golfo dell'Oman. Di lì passa all'incirca un quinto del petrolio consumato nel mondo. Abbiamo imparato anche che si tratta di greggio diretto in larga parte verso Est, Cina e India in testa. Ma questo non basta a proteggerci dagli effetti della crisi. Il prezzo del petrolio è un prezzo globale, e un barile che non arriva a Shanghai fa salire il prezzo anche a Genova. L'opinione pubblica pretende dai governanti azioni rapide e risolutive. Il guaio è che non sempre vale la pena di fare qualcosa subito e in modo eclatante. Il governo italiano ha agito troppo in fretta e con lo strumento sbagliato. Troppo in fretta, perché nessuno poteva sapere quanto sarebbe durata la crisi né quanta parte dell'aumento fosse destinata a riassorbirsi da sé. Gli interventi sulle accise fra marzo e luglio sono costati circa 1,5 miliardi di euro, che l'esecutivo ha dovuto coprire con tagli orizzontali e altre misure, fra cui in parte il ricorso alle accise mobili, cui si ritorna ora. Con lo strumento sbagliato, perché la reazione naturale a una riduzione dell'offerta di un bene è cambiare il modo in cui lo si utilizza. Vale anche per il petrolio, forse soprattutto per il petrolio, che è dappertutto nelle nostre produzioni. Non ci sono solo i trasporti privati. Il prezzo alla pompa, al quale siamo tutti sensibilissimi, ma i trasporti commerciali e gli infiniti impieghi industriali. Se di petrolio ne abbiamo meno di quanto ci aspettassimo, l'unica cosa sensata da fare è adattare i consumi, privilegiando alcuni utilizzi a spese di altri. Il rialzo del prezzo serve esattamente a questo. Chi ha un'alternativa smette di pagare il prezzo più alto e va a cercarsi un surrogato. Tenere artificialmente basso il prezzo significa spegnere quel segnale proprio nel momento in cui serve di più. Resta il fatto che il rincaro colpisce in modo diseguale. Molte delle persone che vanno al lavoro in automobile, perché il posto di lavoro è lontano da casa, hanno redditi bassi. Ma questo è un problema di reddito e si affronta, appunto, sostenendo il reddito. È la strada cui il governo ha guardato con l'ipotesi di un bonus carburante per i nuclei familiari sotto la soglia ISEE di 15.000 euro. Lo sconto sulle accise, intanto, è scaduto il 3 luglio e il governo aveva deciso di non prorogarlo. A giugno, dopo l'accordo fra Stati Uniti e Iran, il prezzo del petrolio era sceso. Poi gli attacchi sono ripresi e il 23 luglio il Brent ha superato i 100 dollari al barile per la prima volta da maggio. Il nuovo intervento fa perno sulle cosiddette accise mobili. Quando il prezzo dei carburanti sale, lo Stato riduce l'accisa fissa per compensare, usando come copertura, il maggior gettito IVA generato dallo stesso rialzo. Rispetto ai provvedimenti di marzo, il vantaggio starebbe nel costo inferiore per il bilancio. Il meccanismo, previsto da una legge del 2007, richiede ogni volta un decreto interministeriale e guarda all'indietro, perché scatta solo dopo che il rincaro si è consolidato nella media bimestrale e l'IVA in più è stata materialmente incassata. Qualcuno fa notare che le accise non sono, in prospettiva storica, particolarmente alte. Altri sperano che questa crisi dia la spinta decisiva alla transizione ecologica. Forse le lezioni da apprendere sono altre. La prima: il petrolio è talmente importante nelle nostre economie che non ce ne libereremo presto. Non facciamo finta che appartenga al passato e improntiamo le nostre politiche di conseguenza. La seconda: le fragilità della globalizzazione non sono intrinseche, come spesso si dice. Poter contare sul greggio del Golfo Persico è un vantaggio per il mondo, non un problema. Il problema sono le alzate di testa dei governi. Trump ne è un campione, ma la tentazione è generale e l'opinione pubblica la premia quasi sempre, trascurando le conseguenze economiche come se fossero un dettaglio. Esattamente come ci sembrava un dettaglio fino a pochi mesi fa la chiusura dello stretto di Hormuz. Era l'analisi dell'Unione Sarda a cura di Alberto Mingardi. L'analisi vi attende tutti i giorni in edicola con l'Unione Sarda o sui vostri smartphone con l'app L'Unione Digital.

0: gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema, alle 21.30, nella piazzetta del Molo S.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
7: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
8: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Sono le 14 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue, 27 luglio, 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla!
6: Scialla, scialla!
4: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
8: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia.

0: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
1: Stanco di vedere il mondo in modo complicato? Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
2: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
3: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
3: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
3: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
5: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.
8: Radiolina, meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Radiolina da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
10: Ci attende una giornata di martedì che sarà caratterizzata da un contesto stabile ed assolato in Sardegna perché si rinforza progressivamente l'anticiclone africano. Contesto climatico che sarà caldo ed estivo con temperature massime comprese tra i 30 e i 32 gradi, caldo quindi senza particolari eccessi. Da segnalare la ventilazione che soffierà sostenuta con mari fino a mossi sulle coste occidentali. Con questo è tutto, ma come sempre per dettagli vi invito a restare aggiornati sull'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
2: Ti serve una pergola bioclimatica.
3: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
2: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
3: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
2: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
3: Perfetto, andiamo da Cifadda.
4: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: Gli esteri in primo piano, esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo un terremoto di magnitudo 7.1 che ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Molte altre persone sarebbero tuttora intrappolate nell'edificio.
5: In Libia gruppi di manifestanti contro il governo hanno assaltato nelle ultime ore il complesso di Mellita, uno dei più importanti hub energetici del Mediterraneo, dove opera anche l'Eni, bloccandone l'accesso e interrompendo il flusso dei gasdotti che alimentano le centrali elettriche. Lo riferiscono sui social la Compagnia Elettrica Nazionale, che teme un blocco totale della rete elettrica. La società ha chiesto alle autorità competenti di intervenire urgentemente per mettere in sicurezza il complesso industriale di Mellita e proteggere i suoi impianti petroliferi.
6: Il santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina è stato oggetto di un incendio doloso e di atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate inoltre le statue della Madonna del Podbrdo, la collina delle apparizioni e alla croce blu. Ignoti i motivi del gesto. È stato anche lasciato uno striscione con i nomi dei veggenti di Međugorje che nell'81 testimoniarono di aver visto apparire la Madonna, insieme ad un messaggio in polacco con su scritto: sono degli impostori, ho le prove.
5: La procura di Torino ha chiesto alla GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio lì identificati.
6: Il gruppo Jindal ha confermato il proprio interesse per l'acquisizione dell'ex Ilva di Taranto, sia per l'area a freddo sia per quella a caldo. Viene anche prevista una realizzazione di un nuovo forno carbon free. I giudici hanno intanto disposto la sospensione delle attività siderurgiche a caldo, condizionando la ripartenza alla completa bonifica dell'amianto e alla riduzione delle emissioni sottili.
5: Siamo al calcio. Roberto Mancini e la CT della Nazionale, lo ha annunciato Giovanni Malagò al Consiglio federale. A breve è previsto che annunci anche Ranieri come direttore tecnico. Lo staff includerà tra gli altri Leonardo Bonucci e Antonio Gagliardi. La new entry sarebbe Massimo Maccarone e la preparatore dei portieri sarà invece Marco Roccati.
6: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
7: Radiolina, Radio Notizie.
8: Nuova edizione della GR Radiolina, ancora buon pomeriggio da Lele Casini al microfono e dalla redazione. Ancora il meteo in apertura del nostro GR, con la nuova ondata di caldo in arrivo preoccupa anche la temperatura del mare, sempre più caldo, ondate di calore anche a 40 metri sott'acqua in Sardegna, i picchi più alti a Capo Carbonara, Lasinare, a Tavolara, le temperature più elevate, il report Greenpeace, gravi rischi per la vita sui fondali. E poi l'omicidio di Bari Sardo, indagato anche il fidanzato della ragazza investita al campo comunale da Simone Conca, 19enne, che poi è stato colpito da due coltellate mortali dal fratello minorenne della stessa ragazza. L'ipotesi formulata nel fascicolo della procura è di concorso in omicidio volontario. La Camera di Commercio di Sassa diventa del Nord Sardegna e cambia sede spostandosi a Olbia. Queste le novità lanciate nel corso della riunione del Consiglio Camerale di questa mattina, dove è stato ufficializzato anche un tesoretto di 18 milioni di euro per l'impresa per finanziare competitività e sviluppo. Simona Fanzega, la nuova segretaria generale della CGIL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, dipendente di un grande supermercato, ha svolto gli incarichi di segretaria cagliaritana regionale della Filcams, succede a Fausto Durante, della prima segretaria donna della CGIL regionale. All'elezione è presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. A 30 anni di distanza dal primo autunno in Barbagia, Cortes Aperta spegne 25 candeline e quasi 500.000 presenze registrate negli anni. La manifestazione barbaricina è considerata ormai una tradizione a cui non mancare, un tassello prezioso della strategia turistica regionale per l'assessore regionale al turismo, artigianato e commercio Franco Cucureddu. L'edizione 2026 partirà il 5 settembre e si concluderà il 13 dicembre, 33 le tappe in 32 comuni diversi. A Villa Grande Strisali questa sera alle 20 per Nur Archeo Festival Bianca e Rossa con Segno GB d'Atene, Luca Mameli, Sara Perra e Martina Spiga. Villanova Monteleone alle 21 in Piazza Piras, Sigfrido Ranucci presente sul libro Il ritorno della casta. Dalghero sempre alle 21 a Villa Mosca, il Genera Festival, incontro con Emanuela Pala, autrice del libro Ostinata Umanità, a bordo della Global Sumo du Futiglia. E poi la pagina sportiva con il calcio e il Cagliari, oggi seconda e ultima amichevole nel ritiro di punti di legno Temu per il Cagliari, che alle 17 sfiderà il Modena del DS Bonato e dell'ex laterale Azzi. Dopo il pareggio contro la Samp, Pisacane si aspetta passi in avanti per i suoi. Il resoconto della partita e le parole dei protagonisti nella puntata di questa sera del Cagliari in diretta alle 19.30 su Radio Linea.

0: videolina.unionesarda.it. Dal punto di vista del mercato sembra essere stato trovato l'accordo tra Cagliari su Tirol per il passaggio del difensore Kofler in rosso-blu, 3 milioni più il prestito di Veroli che passa ai biancorossi Bolzanini con un obbligo di riscatto in caso di raggiungimento di certi risultati. Era l'ultima notizia, grazie per l'attenzione e buon proseguimento all'ascolto di Radiolina.
1: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi, a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi, a 3,39 euro. E la birra Bex, in lattina da 440 ml, a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! Se lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
10: svuota tutto!
11: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani. A Sassari, zona Preddanietta. Ad Olbia, zona Aeroporto. A Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda. E ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
12: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
13: Benvenuti in Programma US, il racconto delle imprese sarde che hanno scelto di crescere insieme a noi.
14: Bentrovati su Radiolina, parliamo anche oggi di una realtà molto importante della ristorazione in quel di Oristano, il Craft da Banana, cucina tipica sarda ma con un occhio sempre rivolto all'innovazione, e siamo collegati con uno dei fondatori, una parte del cuore pulsante del Craft da Banana, Alberto Pipia. Bentrovato su Radiolina.
15: Buongiorno a tutti, grazie tanto per avermi invitato.
14: Allora, il Craft da Banana si trova proprio nel cuore di Oristano, nel centro storico. Cosa rappresenta per voi essere ubicati proprio in questa parte di Oristano, il quartiere storico?
15: Allora, diciamo che tutto parte dai nostri genitori, perché prima, come dicevamo, abbiamo fatto un po' di anni nel nostro paesino a Bonarcado, poi piano piano si sono spostati verso Oristano e negli anni 90 siamo arrivati qui nella via De Castro, che è una via simbolo di Oristano, insieme a piazza Eleonora, piazza Roma e via Dritta, perché essendo un centro storico di origine medievale, soprattutto aragonese, è un centro storico circolare. Noi siamo proprio nella via fulcro della vita oristanese, è una piccola realtà che è una cantina del 1600, sempre di origine aragonese, e come dicevamo siamo dentro le mura di Oristano, quindi abbiamo questa bellezza dei mattoni a vista ed è un gran luogo di frequentazione sia per le persone del posto e sia per gli avventori, per i turisti e per gli ospiti.
14: Ecco perché siete in una zona molto frequentata dai turisti che passano a Oristano.
15: È il punto, diciamo, nevralgico.
14: E qual è la risposta dei turisti che vengono appunto a provare il Craft da Banana? Come si trovano di solito?
15: Allora, la risposta dei turisti è, diciamo che è positiva. Poi certo, può succedere qualche piccolo inconveniente, ma siamo pronti a risolvere, non sono delle cose gravi, però come dicevamo dobbiamo sempre andare a tutelare il cliente, quindi a capirlo e a cercare di portarlo verso la sua idea, quindi la risposta del turista è, diciamo, positiva, sì, e soprattutto anche fuori stagione, perché cerchiamo sempre di raccontare che la Sardegna non è solo l'estate. La Sardegna è tanto da ottobre a maggio, quindi li facciamo anche un'organizzazione anche di un tour, quindi anche della stagionalità di dell'arrivo qui a Oristano, quindi sì, diciamo che è positiva.
14: Alberto Pipia, ricordiamo dove si trova il craft da banana.
15: Ci troviamo in via De Castro 34 a Oristano, nel centro storico oristanese.
14: E quindi invitiamo tutte le persone a fare un salto per provare la cucina del craft da banana, e noi ringraziamo Alberto Pipia tra i fondatori del craft da banana. Alla prossima!
15: Grazie mille, a presto allora, buona giornata, buon proseguimento.

0: Radiolina è media partner dell'evento che ha acceso i weekend cagliaritani. Storie di Bastione si prepara a salutare l'estate con l'ultimo imperdibile appuntamento. Venerdì 31 luglio e sabato 1 agosto al Bastione San Remi di Cagliari, due ospiti d'eccezione. Boss Doms, tra i producer e DJ più apprezzati della scena italiana, e Tommy V, protagonista dei più importanti club e festival internazionali. Con loro il Radiolina Showcase con Manuel Cozzolino e ancora Laddo, Luma, JFK, Porto, Piraz e Dispe per due serate di grande musica nel cuore di Cagliari. 31 luglio e 1 agosto, dalle 18 fino a tarda notte, Bastione San Remi. L'ingresso è libero. Storie di Bastione, un'ultima volta, da vivere insieme.
1: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Capuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
2: Nasce nella Terra del Sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
3: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
4: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
5: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
6: How much cost my spritz, please?
7: Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.

0: Sono le 15 e 30 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
4: Oh no, stanno tornando le zanzare!
5: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
6: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
5: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
6: 070 22 240.
7: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
8: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco, pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico, perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
9: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
10: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
11: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
10: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
11: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
10: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
11: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
12: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
13: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Buongiorno, bentornati in nuova edizione pomeridiana del telegiornale di Videolina, che iniziamo come sempre dai nostri titoli principali. Con il passaggio tra luglio e agosto si apre la fase più calda per gli scali sardi. Previsioni record con 13 milioni di posti offerti, ma resta la sfida sulla affidabilità dei trasporti. Parte da Tossilo la rivolta contro il commissariamento dei consorzi industriali. È ora di dire basta a questo tipo di gestione dura da troppo tempo. Un progetto che abbraccia tutto il territorio nasce la Camera di Commercio del Nord Sardegna. L'obiettivo è quello di far crescere le circa 45.000 imprese delle province di Sassari e Olbia. Soffre il mar Mediterraneo, temperatura dell'acqua salita progressivamente negli ultimi 50 anni. L'allarme dell'esperto, flora e fauna marina è a rischio. Si infiamma il mercato del Cagliari, dal Sud Tirolo arriva il difensore centrale Kofler, nel mirino anche l'attaccante spagnolo Kevin Carlos. Nel pomeriggio, nuovo test con il Modena. Parliamo di trasporti. In apertura del nostro telegiornale è stato per i voli un nuovo weekend di ritardi, ma adesso è tornato il sereno, ma si apre la fase più calda con il passaggio tra luglio e agosto. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Ritardi e cancellazioni hanno accompagnato l'ennesimo fine settimana di passione, con pesanti disagi registrati ancora nella notte. Nelle ultime ore la situazione è tornata alla normalità nei tre scali sardi, un quadro di regolare operatività che, dopo ore complesse per migliaia di viaggiatori, rappresenta già di per sé una notizia. Per l'isola ora il tradizionale stress test del cambio di passo fra luglio e agosto, con un traffico aereo che potrebbe viaggiare su ritmi senza precedenti. I dati definitivi arriveranno a fine stagione, ma le prime stime informali già superano le aspettative per una programmazione che ha fatto prevedere un'estate destinata a entrare fra le migliori di sempre, con quasi 13 milioni di posti in vendita. Cagliari si conferma il primo scalo dell'isola, con una capacità che sfiora i 6 milioni di posti, sostenuta oltre che dalla continuità territoriale, dai collegamenti coi principali hub nazionali e da una rete internazionale ormai consolidata. Nel Nord Sardegna, Olbia e Alghero arrivano insieme a 6,8 milioni di posti, più 9% sul 2025, numeri che certificano il momento favorevole per la Sardegna, ma che rendono ancora meno tollerabili i disservizi, perché un'estate da record si misura anche sulla capacità di far arrivare e ripartire i passeggeri senza trasformare ogni imprevisto in un'odissea.
0: E parliamo anche di turismo, con l'ultima settimana di luglio, l'arrivo del mese di agosto, con la Sardegna che si prepara al grande impatto. Silvio Ru.
2: Con gli uffici amministrativi chiusi e il personale trasferito in mare, in vista del mese da bollino rosso si rafforza l'impegno della Direzione Marittima Nord Sardegna. Ma cosa dobbiamo aspettarci con l'arrivo di agosto?
3: Intanto un caldo ancora più forte di quello che abbiamo avuto in questi giorni. Un aumento sicuro delle presenze sulle nostre spiagge e presenze anche in mare. Presenze che già nel mese di luglio comunque hanno mantenuto gli standard degli anni precedenti, con un numero di maxi yacht che si possono vedere attraversando le nostre strade o sicuramente anche dalle spiagge.
2: E accanto ai maxi yacht, nel mese che arriva crescerà la presenza di imbarcazioni da diporto.
3: Altissima presenza di piccolissime imbarcazioni, specialmente prese a noleggio in locazione, perché sono poi imbarcazioni che normalmente sono condotte da chi non ha una grandissima competenza, ed è questo proprio l'elemento su cui stiamo lavorando maggiormente.
2: È prevista una leggera flessione delle presenze rispetto al 2025, ma il flusso in arrivo è comunque molto alto. Il consiglio per chi va in mare è sempre lo stesso.
3: Il mare va sempre rispettato, questa è una frase che si sente sempre. Ti può riservare delle sorprese anche in maniera estremamente rapida. Far presente intanto a qualche persona le proprie intenzioni e a controllare bene il meteo del giorno.
0: Nell'isola le aree industriali sono commissariate da 18 anni e adesso la rivolta parte da Tossilo. Graziano Cano.
4: Noi proponiamo di fare un passo avanti riconoscendo le aree industriali di Tossilo come centrali all'interno del discorso delle aree industriali, quindi dandogli dignità e centralità come Tossilo merita di avere, ma all'interno di un sistema dove il consorzio provinciale diventa strategico nelle future politiche delle aree industriali e quindi anche di Tossilo.
5: Sul primo passo da fare per rilanciare le zone industriali, tutti d'accordo, mettere fine al commissariamento iniziato nell'ormai lontano 2008 e giudicato ora perfino dannoso. I comuni di Borro e Macomer chiedono di contare di più. La proposta che hanno avanzato da tempo trova sostegno da più parti.
6: Beh, sicuramente è una proposta condivisibile, è una proposta che va nella direzione giusta, dove il futuro ente consortile si farà carico dell'amministrazione della zona industriale di Tossilo, allargando quelli che sono i servizi, creando una sinergia tra imprese, università, ITS, affinché effettivamente l'area industriale diventi appetibile per tutti i consorziati.
5: Se si vuole pensare a rilanciare le aree industriali serve una gestione nuova, condivisa. La proposta c'è, una valutazione positiva arriva anche dalla regione chiamata a decidere.
7: Noi stiamo adottando tutti gli strumenti perché il commissariamento venga chiuso in tutte le ZIR. Vedo una buona disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, vedo una buona disponibilità complessivamente del sistema, Confindustria, organizzazioni sindacali, quindi ritengo che ci siano i presupposti perché finalmente si possa porre fine ad un ingiusto commissariamento.
0: Sassari Olbia Insieme nasce infatti la Camera di Commercio del Nord Sardegna, servizio di Franco Ferrando.
8: Nei fatti lo era già da qualche tempo, ora lo è anche nella forma, non più Camera di Commercio di Sassari ma del Nord Sardegna, due realtà diverse, attigue, due territori che con un'azione sinergica possono completarsi e far crescere le circa 45.000 imprese attive. La nuova denominazione, arrivata dopo un lungo iter burocratico ministeriale, è stata sancita dal Consiglio Camerale riunito a Sassari. Olbia avrà una sede che diventerà un punto di riferimento per le imprese, non solo un ufficio di rappresentanza che esisteva già, ma un luogo di formazione e accompagnamento per il mondo produttivo.
9: Dal punto di vista amministrativo è forse l'unico ente che abbraccia due province, un territorio anche produttivamente molto ampio, eterogeneo, diverso. Poi l'ente non cambia, l'ente fa l'ente, continua ad avere la sua area produttiva ad Olbia, continua ad avere la sua area produttiva su Sassari, ma i vari stakeholder si presenta come un ente effettivamente interprovinciale.
8: Da tempo è stato detto l'attenzione e soprattutto le risorse vengono distribuite nelle varie aree del Nord Sardegna. Presentato al Consiglio Camerale anche il bilancio dell'ente, individuate risorse per 18 milioni che saranno destinati interamente al beneficio delle imprese con voucher, grandi eventi, formazione, innovazione e incentivi.
0: Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo tra poco con la seconda parte del TG.
10: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Nuova manifestazione dei lavoratori precari della sanità con un sit-in davanti alla sede del Consiglio regionale a Cagliari. Vediamo.
11: Una storia infinita, da anni attendono di essere stabilizzati, da anni provano a far sentire la loro voce. I precari della sanità sono tornati in piazza con un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari in via Roma. Il primo evento a livello nazionale di un'iniziativa della UIL, no ai lavoratori fantasma.
12: Siamo delle persone, non siamo dei fantasmi e stiamo ancora aspettando delle risposte che la nostra presidente nel mese di settembre del 2025 ci ha dato, dove lei stessa aveva detto che avrebbe trovato una soluzione per tutti quanti noi. Ad oggi non ha ancora trovato una soluzione e ci vogliamo chiedere il perché. Siamo veramente dei fantasmi oppure lei sta facendo finta di niente? Per quale ragione?
11: E questo ricordano ancora una volta nonostante gli sforzi durante la pandemia.
13: Sono stati gli angeli del Covid. Noi non possiamo far finta che tutte queste cose non siano successe, non siano avvenute. Stiamo parlando d'altronde di numeri esigui rispetto alle dichiarazioni che la politica ha fatto per le assunzioni. Stiamo parlando di circa 1.000 assunzioni tra infermieri e medici, ma nessuno si è preoccupato degli OS.
14: Continuano a restare ai margini della società e precludendoli quella che è la dignità di vita, la dignità anche professionale, perché di fatto queste persone sono persone che non possono avere accesso a un mutuo, non possono avere accesso a un prestito, non possono avere accesso a un affitto e all'acquisto di una macchina.
0: Restiamo a Cagliari perché è iniziata la fase di demolizione del mercato di San Benedetto. Ricordiamo, è prevista la nascita di una nuova e più moderna struttura. Sentiamo Maurizio Lanti.
15: La pinza idraulica sbriciola, i muri del vecchio mercato comunale di San Benedetto, l'escavatore sale sui cumuli di detriti e colpo dopo colpo cancella la memoria di generazione di cagliarittani. Ma quello che oggi sono polvere e ricordi che svaniscono, domani sarà un moderno ed efficiente mercato comunale. La demolizione del vecchio caseggiato è iniziata ieri con l'accantieramento e oggi con le prime nuvole di polvere limitate dai cannoni nebulizzatori che spruzzano micro gocce d'acqua per abbattere le polveri sottili generate dai crolli. La parte di demolizione iniziata all'interno dell'edificio già da alcuni mesi sarà rapida.
16: La parte di demolizione che è stata, come dire, l'ultimo step di un lungo percorso, magari meno visibile, ma comunque insomma questo tipo di intervento richiede una preparazione non semplice. Questa adesso però entriamo nella fase più facile da capire, insomma da vedere, che ci porterà alla ricostruzione del mercato di San Benedetto.
15: Entro la fine del prossimo anno la nuova struttura, tempo permettendo.
16: Termine collaudo dei lavori entro il 27, insomma, quindi abbiamo la fase di scavo successiva alle demolizioni, poi la fase di costruzione. Si tratta di strutture prefabbricate, naturalmente, quindi la costruzione sarà anche abbastanza veloce.
0: Il Mar Mediterraneo è in sofferenza, la temperatura dell'acqua è salita negli ultimi 50 anni, mettendo a rischio flora e fauna marina. Sentiamo Giriangela Secchi.
17: Negli ultimi 50 anni la temperatura del Mar Mediterraneo si è sollevata di oltre 2 gradi. Ecco perché le ondate di calore estive non fanno altro che aggravare le condizioni di vita della flora e della fauna marine.
18: Ondate di calore che hanno portato la temperatura superficiale del Mediterraneo in alcune aree ad essere più alta di 6-7 gradi rispetto alla media dei 30 anni precedenti. Sono state registrate temperature che hanno abbondantemente superato i 32 gradi, addirittura al largo, fenomeni sempre più intensi, fenomeni sempre più frequenti ai quali ci dobbiamo abituare.
17: Alcune specie muoiono, altre per sopravvivere scendono a profondità maggiori.
18: Il caso per esempio della donzella, quella che noi chiamiamo pisciurè, che si è spinta a profondità superiore ai 3-4-5 metri, soppiantata da una specie di donzella di origine orientale, mediterranea, ma che prima viveva solo nel bacino più caldo, che è la Thalassoma pavo, la donzella pavonina, che noi possiamo vedere tranquillamente in superficie ed è peraltro uno dei pesci mediterranei più colorati che si conoscano.
17: Sono diverse le specie aliene arrivate nei nostri mari. Due hanno contribuito a cambiare di più il paesaggio marino sardo. La prima è un'alga australiana.
18: Probabilmente è arrivata con le acque di zavorra delle grandi navi, che si chiama Caulerpa cilindracea, che ha soppiantato i letti macroalgali tipici del Mediterraneo, anche la caratteristica di creare problemi metabolici ai pesci che se ne nutrono. L'altra specie è il cosiddetto pesce coniglio scuro, che è un pesce erbivoro che si sta mangiando tutto quello che è possibile, è un pascolatore estremamente efficiente e che sta contribuendo fondamentalmente a trasformare i fondali della Sardegna quasi in deserti.
0: A Nuoro è stato sottoposto un questionario ai cittadini che si sono detti favorevoli in maggioranza ad aprire l'ex artiglieria e l'ospedale Zonchello. Gianfranco Locci.
19: Innanzitutto abbiamo un dato importante, che è quello di circa un migliaio di persone che hanno risposto al nostro questionario.
20: L'obiettivo era chiaro: aprire una riflessione sul futuro di un'area oggi staccata dal tessuto urbano, sì isolata da una recinzione che, sebbene storica, limita la percezione visiva e allontana angoli di verde intrisi di storia. Da una parte l'ex artiglieria di Viale Sardegna, dall'altra il grande parco dell'ospedale Zonchello. Ecco perché il questionario del Comitato Orizzonti Urbani ha lasciato il segno. I nuori sono stati tirati in ballo, hanno detto la loro su quei muri, eventualmente da abbattere o modificare.
19: Il risultato è positivo, nel senso che la visione che hanno i nuoresi delle domande, dei quesiti che abbiamo posto, comunque sono a favore di una rivisitazione dei due spazi in funzione del verde pubblico e della pubblica utilità.
20: Si aspettava questa risposta dei nuoresi?
21: Mi aspettavo molte critiche, sono arrivate, però noi non vogliamo assolutamente sostituirci al potere pubblico. Noi abbiamo fatto una proposta filosofica di aprire questa città un po' chiusa a quelli che arrivano e anche ai cittadini di Nuoro.
20: Lei da giovane che Nuoro ha in mente?
22: Una Nuoro coraggiosa, una Nuoro che vuole guardare un po' oltre e
1: una Nuoro che ritorna a capire il suo ruolo centrale all'interno del territorio.
0: C'è la pubblicità, tra poco la terza parte del TG.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
22: E regali di Natale.
23: Ma è piena estate.
22: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
24: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
25: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
26: Qualità in vacanza nell'Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 euro. Birra Ichnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 3 agosto nell'Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'Ipermercato Romagnolo di Olbia.
27: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
28: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
27: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
28: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
29: Formarsi vuol dire crescere, scegliere e costruire il proprio futuro. Mille Vaganti dà vita a un percorso che guida i ragazzi e le ragazze a sviluppare competenze reali e utili nel lavoro, nell'ospitalità, nel turismo, nella cura del territorio, con la sicurezza sempre al primo posto. Dalla formazione alle opportunità. Mine Vaganti crea autonomia, fiducia, possibilità. Mine Vaganti, il futuro che prende forma. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
30: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
31: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
32: Radiolina. Meteo.
33: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni mete estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il sole sempre protagonista, con il caldo però che tornerà piano piano a intensificarsi. Per il momento, per fortuna, valori più o meno nella norma, soffia anche un pochettino di vento da nord, soprattutto sulla parte occidentale dell'isola. E così per ora punte massime non oltre 32-33 gradi, ma nel weekend, ahimè, già vi anticipo, punteremo verso i 37-38, se non qualcosa in più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
34: Il segreto delle estati più

0: Cile ancora non esisteva fino ai giorni nostri. Un viaggio nella storia del litorale cagliaritano al centro di un nuovo appuntamento dei seminari L'arte della manutenzione dedicato al poeta perduto.
1: È proprio una ricerca di un poeta che non c'è più. Perché il poeta è cambiato non solo nel corso dei millenni, ma è cambiato in quest'ultimo secolo. Intanto è stato fortemente privatizzato perché è pieno di stabilimenti, di chioschi.
0: Il seminario è stato

0: diventare un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione dell'intero sistema del poeta.
1: E spieghiamo come le stesse fotografie fatte nel 23, quando noi abbiamo iniziato a entrare nella struttura e fare i saggi nelle murature e capire in che condizioni davvero era questa struttura, dallo stesso punto di vista sono state fatte e vengono fatte continuamente man mano che i lavori proseguono.
0: Ampio spazio infine al lavoro di ricerca negli archivi storici, che ha consentito di ricostruire la storia della struttura dalla sua inaugurazione nel 1939 fino ai giorni nostri.
2: Adesso ad Alghero per il primo concerto del Festival Città Regia, grande protagonista il tenore di Porto Torres, Francesco De Muro. Servizio di Maria Grazia Ledda.
3: Catari, Catari, che bella dicere, so parlare.
4: Una serata per celebrare la sua arte, il suo bel canto, uno spettacolo costruito come un viaggio nella sua storia artistica e umana. È partito dal Forte della Maddalena di Alghero, il Festival delle Città Regie, nuovo progetto dell'Ente De Carolis, che ha costruito un mini tour tutto sardo attorno al grande tenore Francesco De Muro, tra i più apprezzati della scena internazionale. Dagli esordi nel canto a chitarra ai debutti nei più prestigiosi teatri del mondo, in Sardegna per tutti resta Franceschino. Accompagnare De Muro l'orchestra dell'Ente De Carolis guidata da Alessandro Palumbo. Sul palco anche i tenori Sioni Feri, le Leonedas di Dante Tangiano, il direttore artistico Alberto Gazzale, in un dialogo tra lirica e tradizione guidato da Ambra Pin.

0: Stasera si replica a Castelsardo alle 22 in Piazza Nuova e giovedì 30 alle 20 al Teatro Comunale di Sassari.
1: Domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è l'inserto Salute. Allora ci anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
2: Domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è l'ultimo numero dell'inserto Salute prima della pausa estiva. Si parla di vertigini e labirintite, ma si parla anche di protesi in 3D fatte dal laboratorio della U di Cagliari e di aterosclerosi. Ci rivediamo a settembre, ma domani in omaggio con l'Unione Sarda in edicola.
1: Adesso la pubblicità, tra poco lo sport nell'ultima parte del nostro TG con il collegamento del ritiro del Cagliari.

0: saranno giorni decisivi per cercare di arrivare a un accordo per portare il giocatore in rossoblù. Se entro 3-4 giorni questa trattativa non dovesse concludersi, Cagliari andrà a cercare alternative, però Carlos in questo momento sembra essere la prima scelta per il Cagliari.
1: Alberto, dicevi che il Cagliari in questo momento è un po' corto in difesa, anche perché nel ritiro chiaramente non era presente per via dell'impegno ai mondiali Yerry Mina. C'è una situazione da definire anche per quanto riguarda il colombiano?
0: Sì, ricordiamo che Mina ha una clausola che permette a eventuali squadre di presentarsi e portarlo via con versare circa 1,8 milioni al Cagliari. Il giocatore in questo momento sta valutando determinate situazioni, il Cagliari attende una risposta, non può fare niente se non aspettare appunto che il giocatore decida. A proposito di difesa, abbiamo detto arriva Kofler, parte Veroli e prossimo alla partenza anche Vitesca, che dovrebbe giocare l'amichevole di oggi, però già domani potrebbe definire il suo passaggio a titolo definitivo a un club della Serie A polacca. Il Cagliari lascerà partire il giocatore a titolo gratuito, tenendosi però una percentuale del 50% su una futura rivendita.
1: Grazie, allora grazie ad Alberto Masu e Gianfranco Trudor, l'ultima notizia per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Buona giornata.

0: Sono le 16:00.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
3: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
4: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza differita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
3: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
4: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
3: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
4: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
5: Radiolina, Radio Notizie.
6: Nuovo appuntamento con le news regionali su Radiolina. Ancora buon pomeriggio da

0: Valere Casina al microfono. L'omicidio di Barissardo in apertura. È indagato anche il fidanzato della ragazza investita al campo comunale da Simone Concas, di 19enne, che poi è stato colpito da due coltellate mortali dal fratello minorenne della stessa ragazza. L'ipotesi formulata nel fascicolo della procura di concorso in omicidio volontario. E poi la cronaca con una tragedia sfiorata questa mattina a Porto Tramazzo, nell'elettorale di Villa Puzzo. Nonostante la bandiera rossa, una donna di 51 anni ha voluto comunque entrare in acqua per fare un bagno. A causa delle forti correnti non riusciva a rientrare a riva. Grazie alla tempestività di un bagnino la donna è stata messa in salvo. Non sono state necessarie le cure. La denuncia dell'Associazione Protezione Civile Sarra Bucgerrei è il terzo caso in meno di un mese. Bisogna rispettare gli avvisi. Simona Fanzecco è la nuova segretaria generale della CGL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, dipendente di un grande supermercato, ha svolto gli incarichi di segretaria cagliaritana e regionale della Fincams, succede a Fausto Durante, della prima segretaria donna della CGL regionale all'elezione. Presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. A 30 anni di distanza dal primo autunno in Barbagia, Cortes aperta, spegne 25 candeline, quasi 500.000 presenze registrate negli anni. La manifestazione Barbaricina è considerata ormai una tradizione a cui non mancare. Un tassello prezioso della strategia turistica regionale per l'assessore regionale al turismo, artigianato e commercio, Franco Cucuredu. L'edizione 2026 partirà il 5 settembre, si concluderà il 13 dicembre con 33 tappe in 32 comuni diversi. Alcuni appuntamenti per questa sera: alle 21.30 a Carboni all'Arena Mira Stelle, l'anteprima Carbonia Film Festival. Carolina Cavalli introduce la visione del suo film Il rapimento di Arabella. Quarto Sant'Elena, l'ex caserma, in via Roma, alle 21.30 incontro con Maria Laura Berlinguer, autrice del libro La cena delle anime. A Carloforte, al Teatro Cavallera, sempre alle 21.30, il concerto Due Orizzonti con la violinista Anna Tifu e il pianista Romeo Scaccia. Inaugura Carloforte Music Festival. E poi il calcio: fra poco meno di un'ora l'amichevole del Cagliari Temu contro il Modena. Dopo il pareggio contro la Sampdoria, Pisacane si aspetta passi in avanti di suoi. Dal mercato in arrivo il difensore Kofler dal suo Tirolo, in attacco piace Kevin Carlos del Nizza, avversario del Cagliari l'8 agosto nel trofeo Gigi Riva. È tutto per adesso, a più tardi.
1: Aperitiviamo? Nei supermercati Coop di Sardegna ci sono le offerte per l'aperitivo perfetto fino all'8 agosto, come lo Spritz Santero Ready to Drink da 750 ml a 4,99 €, il Tris di birra Ichnusa al limone da 33 cl a 2,50 €, e il secchiello snack su Guttiao da 200 grammi a 2,45 €. Supermercati Coop di Sardegna, la spesa conveniente in un'isola di qualità. Ricorda che puoi prenotare anche una bag too good to go nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo è a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanieda, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda, e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828, ripeto 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app Lunione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.

saluto a tutti, ben agattaus a questa edizione no adesso, le giornali de Sardegna 1, come di sempre abbiamo imparato i titoli del suo sommario. Con il suo passaggio de su mese argiola, su mese austu, un mese la sta fasi brusca lenti, vuoi scalussardu su, savettanta numerus de record, con sofferta de 13 milioni de vostu su mavar, la sa sfida poi trasporto su vino funti affidabili. Parte di detto si lo sa protesta contro il commissariamento dei consorzi industriali.

Issora de nai basta custa calidade de gestione che cesti de troppo tempus. Unu che in prassa tutto o su territorio nasce di sa Camera de Commercio de su nord de sa Sardegna. Su obiettivo si de fai cresci 45.000 imprese de provincias de Tattari e de Terranoa. Suffri di su mare mediterraneo, temperatura de s'acqua e sti arziara e nei ultimi 50 anni s'allarmi desisperto, prantas e animali a rischio. Su mercato de su Casteddu si muoveri de su Sud Tirol, l'ompri su difensori centrali Kofler, ma si pensa finza da s'attaccante spagnolo Carlos, costumeri e sti test nou con su Modena. Non casa come in sauso a chi sionai de sta stagione turistica, retardo e bolus hanno dauso anti accompagnau sa cabegira con disagio su poi sbiaggiadores in ultima ora sa esito rara sa normalità, ma a pussis de ora difficili spo passeggeri su a milli. Ma in moi arriverà su un momento prus a rischio, su passaggio de su mese argiola sa gusto de augusto con su traffico che era porriressi mai biu. Isdatus anta ribaia sa capo de sa stagione, ma

De tempus, attenzione e prosche tutto is risorsas funti sparsinadas in is zonas differenti de su nord de sa Sardigna e si stetiu presentau su bilanciu destenti a su consillu camerali. Funti siete a sagattaras a 18 milioni di euro de risorsas, poi is impresas con voucher, eventus manus, formazioni, innovazioni e incentivus. In Casteddu, in Moi, sprecadio su de sa sanidade, fundi torrausu a sutta de su consiglio regionale in via Roma, punu sit-in. Custa borta est una protesta nazionale, un'iniziativa de Sawil, chi narra no ai lavoratori fantasma, no ai straballadoris duennas, chi de annus abettanta de si stabilizzausu. Seus personas e no duennas, narrant ai straballadoris, seus ancora bettendi sa respostas de sa presidente Tor, che in Cabudani del 2025 si era promettio una soluzione che però ancora non si arribara. E questo manca il sacrificio su fatto su con sa pandemia. Mimmo Fodi, su segretario generale Will Funzione Pubblica de sa Sardegna, narra se uso gli studenti dei Angelus de su Covid a ICI d'usu Zerrianta, anti stabilizza su mille intra dottori e infermieri, ma nemus ha ripensato ai SOS. E siginti a noi si visto su, serra Massimo Marceddu, segretario organizzativo Will Funzione Pubblica de sa Sardigna, non di riconoscenti sa dignità di de sa vita e de su traballu, non vorrenti tenere un mutuo, non vorrenti domandare ne manco un prestito, poi si comporai sa macchina. E a Barrausu in Casteddu, a un di Ariseru, esti cominciare sa susciadura del su mercato comunale Beciu de San Benedetto. Un arrugo de si storia e de sa vita dei Casteddai, usughi si di andara, ma poi va in logo a un'istruttura moderna e prusu efficienti. Custu e si surtimu passu, una contara Iuri Marciali, assessori as infrastrutturas comunalis e mobilidadi, de una camminera longa, chi mancai non esti via, esti difficili de comprendi, ma in moi cominciara sa fasi prus facili de biri e comprendi che se usu andendi e nanti. A intru de sa capu de sannu, chi bene si strutturano a resi pronta. I scollaudus dei straballus de pinte si vatu a intru de su 2027, narra s'assessori, sarà cabai all'estu poi tassi struttura esti prefabricara. E chi sono su in moi de su mari nostro, su Mediterraneo, a undi in is ultimu 50 anni, su sa temperatura sesti arziara de brusu de 2 gradu, su sa basca manna de si stari fairi is condizionis dei ponili in crisi, is condizionis dei animali e dei sprantas. Antonio Pugeddu, oceanografo e professori de università di Casteddu, spiegara su gallenti de questi stari ari portau in calincuna zona s'acqua dessa superficie prusarta finzas de 6 o 7 gradus. Sa media de is 30 annus in antisi con temperatura sa de brusu de 32 gradus e ara suzzeri sempre de brusu. Ci funti specias chi morenti e atras chi possigiria a bivi depinti atturai in una fundesa prusmanna. Commenti esi sul serio narra Rapugedu a sa donzella la su Pisciu Rei, a sa donzella su Pisciu Rei, di Adusseria Sunnosu, chi poi bividi 4 o 5 intrusu prusima sciu, e in superficie invece c'è sa donzella pavina, chi vera scittini zona scalenti, uno spisci si colora usu su Mediterraneo. Funti mera si c'è l'enas, chi funti lumpia sa duzanti cambau su paesaggio minu nosu. Prima si un'alga australiana, caulepa cilindrea, cilindraccia, narra si spertu, arribera con i snai manasa e dona la problema a sa studi dei species chi da panta e poi si cesti subisci cunillu chi va para erba si incipa para totu su iagattara e sti trasformendi su vundu de su marisardu in un deserto. Satobio un nou dell'arte della manutenzione e si stetiu dedicau a su poeto perduto, su poeto verdiu, dei arregini geologica scando ancora nociviera serena, finse sa ais dis de oi. Esti sa circadura de un nuovo poeto che non c'è sti brusu, ispiegara Maria Antonietta Mongius, responsabili scientifica del suo progetto Colonia Hotel. Poeta esti cambiau pruschettotu in custu secolo, finse sa poeta esti stetiu privatizzau, preno de stabilimento su. Su seminario esistetiu finza su gontu de su cantieri de sex colonia.

Dux, a undi sa recasciadura di si struttura a creare un hotel del livello alto che aressi su un mensu de un'attività di no a poi valorare su sistema de su poetto. Di Arazzonchedo, presidenti del CDA de sa colonia hotel, contara quando eus cominciau a entrare in si struttura in su 2023 eus fatto is fotografias quando vemus i studenti is condizioni e commenti si in istraballus di faeus atras in is propius logus. Ci esiste ti ufficio sono un traballo manu de cercadura in is archivius historicus che ha permesso di costruire idorra si storia de si struttura de si incingiara in su 1939. Esti cumenzau spettaculus de sa lighera forte della Maddalena su primu de tres concertus de su Festival Cittaregge su progetto no de Sente de Carolis un mini tour dedicau a su denori vammau in totu su mundu Francesco de Muro de Portudurre. Un spettaculo così a pizzus de su denori de gando iera cumenzau con su canta chitarra finzas a is teatrus plus de importo de su mondo. Compagnia de Muro, orchestra de Sente de Carolis, dirigia de Alessandro Palumbo, in su balco finza si tenores de Oniferi, is launedas de Dante Tangiano, questa direzione artistica de Alberto Gazzale. Spettacolo presentato de Ambra Pintore. Costumberi si replicara in Castel du Sardo, in Piazza Nuova e Giobia su Trinta a su Teatro Comunale de Tattari. Come sempre, serrausu con su sport, su Gasteddu, sul ritiro da Ponte di Legno, e allenamento de Mengianu e ai 5 ore sa partita contra su Modena, che giocherà in sa Serie B. Popi Zaccane, Chiboli Ribiri, tutta sa squadra giochendi, funti tutti disponibili a parti Veroli, che depende andai a su Sud Tirol. De Aundi, invece, l'Operi Kofler, classi 2005, a forti a sa difesa, che vi era uno dei obiettivi de sa società. Funti merasi nominis che si vanti invece a posta attacco, commenti su spagnolo che gioca su Nizza, Kevin Carlos de su 2001. Vietesca e se andendi in una squadra polacca de sa Serie A e a Zuba de Esposito, a pussi de polemica, poi moi su giocatori e sesti allenendi con sa squadra e dunque sa pari di Torrara sa tranquillità. E questa vi era l'ultima nuova per questa edizione. Ideo si do grazie a Posa Sigiu e si do un gottobio a edizioni di venerdì. Un saluto a tutti.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale, con l'associazione culturale Urzos e Buttudos, e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
4: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
5: Tutti per Oro Cash.
6: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
7: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve, 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni, sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
8: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
9: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
8: Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
12: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
13: Nuorese di nascita, Betty Uscidda ha maturato esperienza di docente di canto alla Scuola Civica di Musica di Budoni. Qui la ascoltiamo in un brano intitolato Fasallabba, dove dispiega la potenza della sua voce.

0: Abbiamo ascoltato Betty Ushid, che ha avuto modo di collaborare anche con alcuni progetti teatrali e jingles pubblicitari.
1: Nel 2008 i Tazenda si presentano con il disco Madre Terra e l'omonimo singolo che ospita anche Francesco Renga.

0: Erano i Tazenda con Beppe Dettori, subentrato allo scomparso Andrea Parodi in Madre Terra.
1: Sara Diolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 16 e 33 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E appena torniamo veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Vieni a scoprirla da Autobahn! Via Nervi, zona industriale di Elmas, Cagliari.
9: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Cri in Vico dei 1011 e Sanluri in Via Carlo Felice 63, 070 600 157-000.
10: 65esima Fiera dell'Artigianato Artistico della Sardegna, a Mogoro, dal 18 luglio al 13 settembre, aperta ogni giorno dalle 10 alle 21. Visita www.fierartigianatosardegna.it per pianificare la tua visita.
11: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
12: E regali di Natale.
13: Ma è piena estate.
12: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
14: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
15: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
16: A Porto Cervo l'estate non si

0: Rossella Faa e Augusto Pirodda firmano Narami, il brano dai ritmi arabeggianti che abbiamo appena ascoltato dalle voci delle Balentes. Era tratto dal loro album Inghirios.
1: A 16 anni il terzo posto a X Factor che le spiana la strada verso le platee nazionali e la produzione di Los Angeles, singolo di platino nel 2019. Lei è Luna Melis e qui propone Farfalla.

0: tonus de sa terra nostra.
1: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
2: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3x100 grammi, 1,89 € con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 €. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
3: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
4: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
5: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
4: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
5: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
4: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: Orofino illumina la tua estate. E tu? Sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
7: Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il sole sempre protagonista, con il caldo però che tornerà piano piano a intensificarsi. Per il momento, per fortuna, valori più o meno nella norma, soffia anche un pochettino di vento da nord, soprattutto sulla parte occidentale dell'isola. E così per ora punte massime non oltre 32-33 gradi, ma nel weekend, ahimè, già vi anticipo, punteremo verso i 37-38, se non qualcosa in più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: sonus de sa terra nostra.
1: Caterina Cimino è originaria di Monti, ma oristanese d'adozione. Qui la ascoltiamo nel classico Nannè du Meu, accompagnata da Orlando Magia alle Launeddas e Trunfa, Paolo Zicca organetto e Antonio Mattana chitarra.

0: si è aperto in un arioso ballo questa Nannè Dumeu, ascoltata da Caterina Cimino da una sua partecipazione a Sardegna Canta del 2000.
1: I giovanissimi componenti dei Cordaset Cannas negli esordi dei primi anni Ottanta. Ascoltiamo il gruppo albiese in questa sua trascinante versione di Nannè Dumeu.

0: de sa terra nostra.
1: Sono le 17:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Buon pomeriggio dalla redazione.
5: Esplosioni e crolli in Giappone nella prefettura di Kumamoto dopo che un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito il paese. All'interno di un centro commerciale il sisma avrebbe causato una violenta esplosione che ha fatto crollare il secondo piano della struttura, in quel momento affollata di persone. Ci sarebbe un numero considerevole di vittime. Sono circa 300.000 le persone che hanno ricevuto l'ordine di recarsi nei centri di evacuazione. Nessuna anomalia è stata immediatamente rilevata nelle centrali nucleari vicine dopo il terremoto.
4: Prosegue l'offensiva delle truppe russe che anche nella giornata di oggi hanno attaccato alcuni insediamenti nella regione ucraina di Donetsk. Il Ministero della Difesa russo ha infatti annunciato la conquista di un altro centro abitato. Intanto il presidente ucraino Zelensky è atteso oggi alla Casa Bianca per un incontro con Donald Trump nel tentativo di rafforzare il sostegno americano a Kiev contro la Russia.
5: La Procura di Torino ha chiesto al GIP la custodia cautelare in carcere per i due ventenni tedeschi arrestati dalla Digos in flagranza di ferita dopo gli attacchi ai cantieri Notav di sabato scorso in Val di Susa, colpendo in particolare il cantiere di Chiomonte. La richiesta del carcere è basata sulle sussistenti esigenze cautelari che ne rendono necessaria l'applicazione. Altri due tedeschi sono stati espulsi dal territorio italiano. In tutto sono circa un migliaio gli identificati.
4: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Alessio Borelli, il 41enne trovato senza vita lo scorso 11 luglio nel suo appartamento in una zona residenziale di Corsico, nell'Interland milanese. I carabinieri hanno eseguito un fermo nei confronti di un 39enne accusato di omicidio pluriaggravato e di origini egiziane ed era sottoposto al divieto di dimora a Milano dopo che due giorni prima aveva aggredito con un coltello a scatto i City Angels al grido di Allah Akbar.
5: Completato lo storico abbattimento di diaframma della galleria di base del Brennero che collega Austria e Italia. A circa 1400 metri di profondità sotto il passo del Brennero si sono creati così due nuovi collegamenti transfrontalieri tra i due paesi. Austria e Italia sono ora unite anche attraverso le due gallerie ferroviarie principali.
4: Siamo al calcio. Roberto Mancini è il CT della Nazionale. Lo ha annunciato Giovanni Malagò al termine del Consiglio federale. Poi, in merito al nome di Ranieri nel ruolo di direttore tecnico, Malagò ha aggiunto: Ranieri sta arrivando dalla Calabria, si sono già sentiti con Mancini e domani alle 18 è prevista la conferenza stampa di presentazione.
5: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
6: Convenienza? Ma vai da Conad!
7: Via, via.
6: Da spazio Conad trovi le supermarche fino al 50%. Fino al 6 agosto, confezione da 4 di gelato Magnum gusti vari da 75 grammi a 3,29 euro. Scopri di più su conad.it.
8: Radio Lina, Radio Notizie.

0: Nuovo appuntamento con le news su Radio Nina, sono le 17.05 minuti. L'omicidio di Barissardo, in apertura del nostro GR, è indagato anche il fidanzato della ragazza investita al campo comunale da Simone Concasi, il 19enne che poi è stato colpito da due coltellate mortali da fratello minorenne e la stessa ragazza. L'ipotesi formulata nel fascicolo della procura è di concorso in omicidio volontario. La cronaca con una tragedia sfiorata questa mattina a Porto Tramazio, nel litorale di Villa Puzzo. Nonostante la bandiera rossa, una donna di 51 anni è voluta comunque entrare in acqua per fare un bagno. A causa delle forti correnti non riusciva più a rientrare a riva. Grazie alla tempestività di un bagnone la donna è stata messa in salvo, non sono state necessarie le cure. La denuncia dell'Associazione Protezione Civile Sarrabus Gerrei è il terzo caso in meno di un mese. Bisogna rispettare gli avvisi. È un grave incendio questo pomeriggio vicino alla statale 131 all'altezza di Macomer. La strada invasa dal fumo è stata momentaneamente chiusa in direzione Sassari. Due elicotteri, un Super Puma, sono in volo per cercare di spegnere il rogo. Simona Fanzeco, la nuova segretaria generale della CGL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, ha svolto gli incarichi di segretaria cagliaritana e regionale della Fincams. Succede a Fausto Durante, della prima segretaria donna della CGL regionale all'elezione. Presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. Alcuni appuntamenti per oggi in Sardegna: a Carbonia alle 21.30 all'Arena Mirastella in Piazza Roma, l'anteprima di Carbonia Film Festival. Carolina Cavalli introduce la visione del suo film Il rapimento di Arabella. A Quarto Sant'Elena, all'ex caverna di Via Roma, alle 21.30 l'incontro con Maria Laura Berlinguer, autrice del libro La cena delle anime. E a Carloforte, per Carloforte Music Festival, Teatro Cavallera, alle 21.30 il concerto Due Orizzonti con la violinista Anna Tifu e il pianista Romeo Scaccia. Chiudiamo col calcio in questi minuti l'amichevole del Cagliari a Temu contro il Modena. Dopo il pareggio contro la Sampdoria, Pisacane si aspetta passi in avanti di suoi. Dal primo minuto Mendy e Di Paolo in attacco con Esposito. A centrocampo occasione per l'Iteta, in difesa Zappa, sulla destra al posto di Zé Pedro. Nel Modena di Galloppa non c'è l'ex Azzi. Dal fronte mercato in arrivo il difensore Kofler da su Tirol. In attacco piace Kevin Carlos del Nizza, avversario del Cagliari l'8 agosto nel trofeo Gigi Riva. Era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Nei supermercati Coop di Sardegna è tornato l'1 più 1 a marchio Coop. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta la pasta fresca Coop da 500 grammi, due pezzi, a solo 1,79 euro. I biscotti savoiardi Coop da 300 grammi, due pezzi, a 1,99 euro. E le vongole sgusciate surgelate Coop da 250 grammi, due pezzi, a 2,95 euro. Acquista i prodotti 1 più 1 Coop nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo, a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
2: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
4: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile
3: svuota tutto!
5: In Sardegna, Globo e a Cagliari, in via De Valenzani, a Sassari, zona Preddanietta, ad Olbia, zona Aeroporto, a Carbonia, in via Nazionale, a fianco Brico Cifadda e ad Orissano, in via Bon, angolo via del Porto.
6: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Capuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
7: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
8: Radiolina. Radio Smeralda. Radiolina, in diretta dalla Costa Smeralda.
9: Ed eccoci qua, buon martedì sera, un saluto e un abbraccio da parte mia, sono Cristian Asara, vi traghetto fino alle 18.30 come sempre con tante notizie, tante storie da raccontarvi e la nostra migliore musica. 17.09, partiamo subito da Karol G, Manu Chao, Viajando por el Mundo.

0: Ancora una buona serata con Radio Linea. Siamo in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara e adesso ci colleghiamo con Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ciao Guglielmo, ben ritrovato.
1: Ciao Cristian, grazie. Buonasera a te e a tutti i nostri ascoltatori.
0: Allora, oggi ci porti a Ussassai, perché che cosa è successo da quelle parti?
1: Esatto, perché come ben sai ogni tanto basta una foto su Instagram, sì, o comunque un post che diventa virale per mettere in pericolo anche l'ecosistema di un luogo. È quello che sta succedendo alle piscinette di Ussassai, che sono diventate insomma un must per l'estate fotografata su Instagram e che adesso appunto grazie all'intervento del sindaco vedono i bagni al proprio interno vietate, perché quest'ultima periodo si sono rivelate come l'alternativa diciamo ideale alle più rinomate affollate anche spiagge della costa, certo. Ma insomma queste piscinette sono un ecosistema molto fragile e quindi da oggi il sindaco ha detto basta, stop agli accessi, proprio per tutelarne l'ambiente e la sicurezza, perché ecco, appunto è un luogo incontaminato anche per un turismo non di massa ma comunque numeroso, e quindi balneazioni vietata, attività di acqua trekking nei tratti fluviali anche.
0: Guglielmo, sono previste delle sanzioni?
1: Sì, certo, anche delle sanzioni abbastanza importanti, perché chi violerà il divieto rischia, penso, una multa fino a 500 euro. Ecco. Quindi basta,
0: non so se
1: cercare,
0: mi conviene.
1: Esatto, basta cercare refrigerio all'interno di questi corsi d'acqua, di queste piscine, che comunque hanno, è inutile negarlo, hanno il loro fascino, perché sono dei posti meravigliosi, certo, dei posti bellissimi, ma per mantenerli tali, insomma, vanno anche giustamente difesi, quindi sì, diventano un fenomeno social, ma spesso non pensiamo che magari abusandone rischiamo di rovinarli e di non lasciarli così belli come sono oggi.
0: Esatto, per le generazioni future. E poi io dico ok, bello, però sinceramente l'acqua dei torrenti, dei fiumi, così in generale per me è ghiacciata, è freddissima, non so come possano fare a farsi.
1: Però le temperature sono molto alte, bello, però possiamo dire che è il suo bello,
0: sì.
1: Secondo me immergersi in un fiume, in un torrente o comunque in una piscina naturale di questo tipo, parlando di acqua dolce, ecco, quando quel brivido ghiacciato
0: lo dico agli ascoltatori e non fa per me, cari amici, vabbè,
1: hai una certa età, Cristian, inizia a essere troppo freddoloso.
0: No, ma anche prima, ti devo dire la verità, non mi faceva impazzire, però sai, se pure ci sono 40 gradi è anche un po' pericoloso secondo me.
1: Quello sicuramente bisogna, sono comunque, come abbiamo sempre detto, per il mare con le alte temperature, sì, sono posti da non sottovalutare, perché non si può pensare che insomma sia tutto bello. La natura è bella, ma va anche rispettata e presa con rispetto.
0: Assolutamente. Grazie mille come sempre a Guglielmo Niada, social media manager del gruppo L'Unione Sarda. Ti auguro una buona serata e ci sentiamo
1: domani. Grazie Cristian, buona serata a te e a tutti. Ciao ciao.

0: Il mio corpo che cambia, il FIBA dal 1999 su Radiolina alle 17:19 minuti. State con noi perché tra poco andiamo nella redazione dell'Unione Sarda e scopriamo insieme cosa leggiamo su unionesarda.it. State con
1: Radio
0: noi.
1: Smeralda.
2: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario Sette Sere, Sette Piazze, Sette Libri di Perdas de Vogu, 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
3: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6x33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
4: Stanco di vedere il mondo in modo complicato. Oggi l'eccellenza è a portata di sguardo. Con la chirurgia refrattiva all'avanguardia del Centro Vista, la tua vista è libera. Dimentica occhiali e lenti. Vedere bene non è mai stato così semplice. Centro Vista. Prenota ora la tua visita. Siamo a Cagliari, in via Peretti 4.
5: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
6: Oh no, stanno tornando le zanzare.
7: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
8: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
7: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
8: 070 22 240.
9: Della Sardegna hanno già raccontato molte cose. Tradizioni. Natura. Esiste però un lato di cui si è parlato ancora poco. Pronto a sorprenderti con la sua bontà. Quello di Arborea, un luogo ricco e rigoglioso, dove nasce un latte dal gusto unico. Perché viene dal lavoro di generazioni di allevatori che da sempre si prendono cura del lato più dolce di quest'isola. Dolce come il suo latte. Arborea, la rivoluzione gentile del latte.
10: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fonni.
11: Scopri il programma WES, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Informazione con l'Unione Digital e il Sole 24 Ore. Rassegna stampa e newsletter specializzate. Accesso al canale di vendita Vai Online e opportunità di fidelizzazione su Risparmio Sardegna. In più, lo storytelling, il tuo racconto d'azienda nei canali del gruppo per trasformare la complessità in semplicità.
12: Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliabile.

0: Schippa, la nuova dei Sarazza su Radiolina. Ancora ben ritrovati, un saluto da parte mia. Sono Cristian Asare e adesso aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dalla redazione di unionesarda.it. Ci aspetta Angelica De Enrico. Ciao Angelica, ti ascoltiamo.
1: Ciao Cristian, buonasera a te, buonasera a tutti. Partiamo subito con un'ultima ora e ancora emergenza incendi. Un rogo divampato nel pomeriggio vicino alla statale 131 all'altezza di Macomer ha costretto alla chiusura della strada in direzione Sassari. Sul posto, in località Santa Barbara, è intervenuto il corpo forestale con due elicotteri leggeri e un super puma proveniente dalla base di Fenosu. Le fiamme sono partite in una zona di campagna adibita a pascolo. Ovviamente seguiamo tutti gli aggiornamenti, ma intanto andiamo a Cagliari, dove due uomini sono stati arrestati per una violenta rapina avvenuta circa due mesi fa nel centro di Cagliari, in piazza Martiri. L'episodio risale allo scorso 22 maggio. La giovane vittima fu bloccata, sottoposta a una perquisizione personale, poi minacciata con una pistola e colpita con un pugno in faccia. I malviventi gli strapparono due catenine d'oro che aveva al collo e si diedero alla fuga. Le indagini della squadra mobile hanno ricostruito la dinamica dei fatti e sono riuscite a risalire ai responsabili, anche con l'aiuto della vittima che ha riconosciuto i due autori della rapina. Sport, ormai è ufficiale, una conferma: Roberto Mancini, nuovo allenatore della nazionale, e Claudio Ranieri, direttore tecnico. Sono loro gli uomini chiamati a far rinascere l'Italia del calcio, perlomeno a riportarla ai mondiali dopo la bellezza di tre edizioni bucate. Lo ha annunciato il presidente della FIGC Giovanni Malagò al termine della riunione del Consiglio federale. Domani alle 18 ci sarà la presentazione ufficiale con la conferenza stampa di Mancini e Ranieri. Malagò per il momento non ha voluto fornire cifre sui contratti, ma ha detto che è positiva la disponibilità economica di entrambi. Ranieri, ex allenatore dei Miracoli del Cagliari, lo scorso anno aveva rifiutato la chiamata della nazionale perché aveva un ruolo nella dirigenza della Roma, mentre per Mancini si tratta di un ritorno in azzurro dopo i trionfali europei del 2021 e la drammatica invece esclusione dai mondiali del 2022. Aveva lasciato la nazionale per accasarsi in Arabia Saudita, una fuga precipitosa che destò polemiche. Ultima notizia, anzi direi un'ultima curiosità: gli anziani che vivono nella Blue Zone della Sardegna non si distinguono solo per la loro longevità, ma anche per alcune caratteristiche psicologiche. E quanto emerge da un nuovo studio dell'Università degli Studi di Cagliari, condotto dalla docente del Dipartimento di Pedagogia, Psicologia e Filosofia Maria Chiara Fastame, e pubblicato sull'International Journal of Applied Positive Psychology. Un filone di studi avviato nel 2010 dedicato ad approfondire il ruolo dei fattori psicologici nell'invecchiamento di successo delle popolazioni della Blue Zone sarda e di altre aree rurali e urbane dell'isola. Per tutti gli sviluppi, gli aggiornamenti e tutte le notizie, come sempre, unionesarda.it.
0: E allora grazie mille ad Angelica De Enrico, ti auguro una buona serata e ci sentiamo presto.

0: Radas a Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radiolina.
1: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire i DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
2: Accendi Swift Hybrid. Muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki. Anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
3: Suzuki Swift Hybrid. Il rimedio di ogni carattere. Anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro. Con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
2: Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Orione Motors. A Cagliari in via Mercalli 23.
5: Torna il Festival della Marina di Villa Simius. Dall'11 luglio al 2 agosto, nella piazzetta del Molo S, l'ottava edizione dal titolo Affondi verso l'alto. Ad inaugurare il festival saranno il premio Oscar Kenneth Lonergan e J. Smith Cameron. 8 appuntamenti fra cinema, letteratura e musica con grandi protagonisti come Nino D'Angelo, Sonia Bergamasco, Stefano Bollani, Mario Martone e il premio Strega 2026. Festival della Marina di Villa Simius. L'estate che accende il pensiero.
6: Io mi ci tuffo.
7: Mare o piscina?
6: Ma no, mi tuffo nella promo cashback della Corte del Sole. Fino al 30 settembre con App Corte del Sole ricevi fino al 3% di cashback.

0: Sole.it.
1: La Corte del Sole è a Sestu, località More Corrasce, sulla ex statale 131.
2: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto. Uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.

Da Styria, la nuova di Madonna su Radio Lina nel nostro martedì sera. Ancora ben ritrovati, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Christian Asara. Quest'anno si conferma l'anno dei record assoluti per la temperatura dei mari e degli oceani su scala globale, una tendenza che non risparmia il bacino del Mediterraneo. L'ultimo rapporto del progetto Mare Caldo, curato da Greenpeace Italia, sta mostrando proprio in queste ore una situazione veramente complessa per i nostri mari. I dati raccolti nel corso del 2025 tramite termometri subacquei posizionati in 14 stazioni di monitoraggio, tra cui 13 situate all'interno delle aree marine protette, hanno evidenziato anomalie termiche estese e prolungate che ormai continuano anche sulla superficie e sotto la superficie del mare, anche a diversi metri. E nella nostra isola, nell'area marina protetta dell'isola della Sinara, tra fine maggio e luglio 2025 si è verificata un'ondata di calore di 41 giorni con una temperatura superficiale di più 3,5 gradi sopra la soglia climatologica. Valori simili sono stati rilevati a Capo Carbonara e nell'area marina protetta di Tavolara, dove l'anomalia ha toccato i più 3,46 gradi centigradi, e poi ovviamente in tante altre regioni della nostra bellissima Italia, tra cui la Sicilia e ovviamente il sud d'Italia. Purtroppo è una situazione, dicono gli esperti, irreversibile, e quindi purtroppo è così, e non, per il momento non si può fare nulla se non cercare in qualche modo di limitare i danni finché riusciamo. 17:40 minuti, un salto fino al 2003.

0: La nuova di Anna su Radio Rina nel nostro martedì sera, 17.45 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia, ma un sacco di movimento qua oggi. E ve lo posso assicurare, cari amici, 340-8715-015, il numero per i vostri messaggi. State con noi perché tra poco vi raccontiamo di altre storie dall'Italia e dal mondo, ma in particolare della nostra isola. Parliamo di Blue Zone e di longevità.
1: Radio Smeralda.
2: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
3: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 euro. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.

0: più inclusivo, dove le miniere diventano spazi di rigenerazione sociale, creando competenze e futuro. Un percorso che mette al centro le persone, valorizza talenti e trasforma bisogni in opportunità di crescita e autonomia. Formazione, lavoro e comunità si uniscono per ridare vita al territorio e nuove chance a chi ci vive. Mine Vaganti, il cambiamento che parte dalle persone. Progetto promosso dall'assessorato alle politiche sociali del Comune di Iglesias e finanziato dal FSE più PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-27.
1: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
2: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
1: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
2: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
3: Fare impresa è un atto di resistenza quotidiana. Per questo torna il programma US di Unione Sarda. Formazione mirata, comunicazione efficace, servizi essenziali per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino. Nuova apertura, centro commerciale in Fenicotteri, via San Simone 60, Cagliari. O su orofino.it.
5: Radio Lina. Meteo.
6: Amici di Radio Lina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il sole sempre protagonista, con il caldo però che tornerà piano piano a intensificarsi. Per il momento, per fortuna, valori più o meno nella norma, soffia anche un pochettino di vento da nord, soprattutto sulla parte occidentale dell'isola. E così per ora punte massime non oltre i 32-33 gradi, ma nel weekend, ahimè, già vi anticipo, punteremo verso i 37-38, se non qualcosa in più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
7: Il segreto delle estati più belle? Gavi

Flamenco Paranoia, Samurai J, nel nostro martedì sera alle 17.52. Ancora ben ritrovati, cari amici. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asara. Parliamo di Blue Zone, ecco, l'elisir di lunga vita dei centenari. E allora questa frase meravigliosa che sentiamo raccontare da un po' di tempo ormai, la Blue Zone, ovvero quella parte, quei paesi in cui effettivamente la media dell'età delle persone è molto molto alta. E allora l'elisir di lunga vita dei centenari della nostra isola non risiede soltanto nella genetica o nella dieta mediterranea. Un peso specifico spetta alla salute mentale e allo struttura della personalità. C'è questo nuovo studio dell'Università degli Studi di Cagliari che ha acceso proprio i riflettori sui tratti psicologici che caratterizzano chi risiede nei paesi appunto della Blue Zone. Un bellissimo studio, una bellissima ricerca. Il team ha analizzato un campione di 125 anziani con un'età compresa tra i 71 e i 101 anni per capire cosa renda unici gli abitanti della Blue Zone. I dati sono stati confrontati con quelli di un gruppo di coetanei residenti in altre zone rurali della nostra isola. Dal confronto è emerso che gli anziani della Blue Zone mostrano livelli molto più alti di apertura alle esperienze, quindi si tratta di una predisposizione psicologica

età. Quindi avete capito, longevità nella nostra isola, c'è questo bello studio che svela quindi la personalità degli anziani della Blue Zone, e quindi effettivamente bisogna prendere un po' spunto da questi giovani ragazzi. Ecco, ancora ben ritrovati cari amici, è passata una signora a trovarci, la signora Nicolina. Ma senti, possiamo dedicare la prossima canzone a mia figlia Sonia? Gli ho chiesto: signora, abbiamo i Queen, Radio Gaga, andrebbe bene come canzone? Assolutamente sì, mi piace tanto Freddie Mercury. Come si chiama? Sì, Freddie Mercury, proprio lui. E quindi noi ce l'ascoltiamo, Radio Gaga dall'84, i Queen su Radio Gaga.

0: Radio Gaga del 1984 su Radiolina, ancora ben ritrovati. L'estate 2026 della Forte Arena sta per accendersi con la fantastica voce di Fiorella Mannoia. Fiorella canta Fabrizio Ivano, anime salve, quindi immaginate la voce di Fiorella Mannoia. Già nei giorni scorsi abbiamo regalato i biglietti per questo fantastico appuntamento che, ve lo ricordiamo, si terrà il primo di agosto alla Forte Arena, quindi uno spettacolo meraviglioso con la voce della signora della musica italiana. State con noi, cari amici, perché tra pochissimo aggiorniamo l'attualità con le ultime notizie dall'Italia, dal mondo e dalla nostra isola.
1: Radio Smeralda. Sono le 18 e 0 minuti.
2: Wow, che lettura! Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
3: Ma stai leggendo un catalogo?
2: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
3: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
2: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
3: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
4: Buonasera dalla redazione.
5: In primo piano la cronaca: un bracciante agricolo di 61 anni di origine algerina è morto per arresto cardiaco mentre lavorava in una serra di pomodori a Pachino nel Siracusano. Lo ha reso noto la Fly CGIL, che chiede l'astensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano ritenuto insufficiente.
4: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
5: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula. È quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16.15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
4: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
5: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
4: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
5: Ed è tutto, a più tardi.
6: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Radio Lina.
1: Radio Notizie.
7: Nuovo appuntamento con le notizie su Radio Lina. Ancora buon pomeriggio e buonasera da Lele Casini dalla redazione. L'energia in apertura. Andiamo su unionesarda.it con il vertice sull'emergenza blackout in Sardegna. Sindaci in prima linea, indennizi per i cittadini. Il confronto tra l'ANCI e distribuzione, protezione civile e prefetture. Le parole della presidente dell'ANCI Falconi: necessarie e immediate comunicazioni, ripristini rapidi. E poi un grave incendio questo pomeriggio si è sviluppato vicino alla statale 131 all'altezza di Macomer. La strada è stata invasa dal fumo, è stata momentaneamente chiusa in direzione Sassari. Due elicotteri e un super Puma sono intervenuti per spegnere il rogo. E poi la tragedia sferrata questa mattina a Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzo. Nonostante la bandiera rossa, una donna di 51 anni è voluta comunque entrare in acqua per fare il bagno a causa delle forti correnti, non riusciva a rientrare a riva. Grazie alla tempestività di un bagnino la donna è stata messa in salvo. Non sono state necessarie cure, la denuncia dell'Associazione Protezione Civile Sarrabus Gerre. Il terzo caso in meno di un mese, bisogna rispettare gli avvisi. E poi Simona Fanseco, la nuova segretaria generale della CGIL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, ha svolto incarichi di segretaria cagliaritana e regionale della Fincams, succede a Fausto Durante, è la prima segretaria donna della CGIL regionale. All'elezione era presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. Alcuni appuntamenti per oggi: alle 22 in Piazza Nuova Castelsardo per il Festival Città Regge, sul palco il tenore Francesco De Muro a Cabras, nell'area archeologica di Tarros alle 22 per Dromos Festival, Matteo Cacce in Mappa dei Segreti e poi il live di Carmen Consoli, Segreti dell'Anima. E chiudiamo con lo sport, il calcio, amichevole contro il Modena per il Cagliari, è finito il primo tempo a Temù sul punteggio di 0-0, ha cominciato bene il Cagliari con alcune occasioni non sfruttate, poi è uscito fuori il Modena con un tiro ravvicinato finito fuori e un palo. Pisacane ha optato dal primo minuto per Mendy in attacco, Di Paolo a destra e con Esposito libero di operare su tutto il fronte d'attacco, a centrocampo occasione per l'Iteta, Romano in cabina di regia, in difesa Zappa sulla destra al posto di Zepedro. Nel Modena di Galloppa non c'è l'ex Azzi. È tutto per adesso, le news su Radio Lina torno fra un'ora, buon proseguimento.
8: Nei supermercati Coop di Sardegna sono tornati i prezzi tondi. Fino all'8 agosto potrai acquistare in offerta i cornetti mulino bianco da 240 grammi a 2 euro, i Malloreddus, la casa del grano, da 500 grammi a 2 euro e il grana ragù Star da 3 pezzi a soli 3 euro. Acquista i prodotti con i prezzi tondi nei supermercati Coop e ricevi la spesa a domicilio con Just Eat, Glovo e Deliveroo a Cagliari, Quarto e dintorni. La Coop sei tu.
9: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.
10: Orofino illumina la tua estate. E tu sei pronta a brillare? Rendi indimenticabile ogni attimo. Da Orofino trovi gioielli senza tempo per le tue notti magiche sul mare. Una vasta scelta di articoli, preziosi o sfiziosi, e orologi di grandi marchi, perfetti per ogni tuo look estivo. Fatti notare. Indossa un gioiello Orofino e illumina la tua estate. Nei migliori centri commerciali o su orofino.it.
11: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
1: Radio Smeralda, Radio Lina, in diretta dalla Costa Smeralda.
0: Le 18 e 8 minuti, siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbia Mare. Io sono Cristian Asara, ripartiamo dopo l'informazione con la nostra migliore musica e buon vento, Giovanotti e Alfa.

Grande attesa per il concerto di Giova all'Olbia Arena il 7 di agosto. Chissà se tra gli ospiti non ci sarà anche Alfa. Boh, staremo a vedere, incrociamo comunque le dita. Allora, parliamo di review, di recensioni, perché il tempo dei commenti scritti in serie da robot, da persone che non hanno mai speso non hanno mai messo piede in un locale, sta per finire, perché l'antitrust ha deciso proprio di intervenire. L'abbiamo già fatto e detto nei giorni scorsi, perché l'autorità garante della concorrenza del mercato ha preparato un documento dettagliato per fare ordine tra le stelle e i cuoricini che leggiamo prima di scegliere un hotel o un ristorante. La novità principale è questa, che bisognerà dimostrare di aver davvero speso dei soldi in quell'attività. Diventa così necessario mostrare una prova chiara, tipo uno scontrino fiscale, una fattura o la conferma digitale di una prenotazione. Senza questo, tra virgolette, passaporto, l'opinione rischia di non essere pubblicata. Le linee guida considerano recensioni di qualsiasi tipo valide, ovviamente al tipo di voto o giudizio espresso, e comunque chi ovviamente dall'altra parte, il ristoratore, avrà ovviamente anche dei limiti, nel senso che ovviamente non si potranno cancellare o modificare i messaggi dei clienti scontenti per far sembrare, ecco, il proprio punteggio perfetto. C'è anche per quanto riguarda i cambi di gestione, ecco, di hotel e ristoranti, quindi un nuovo proprietario non potrà farsi bello con i vecchi complimenti ricevuti da chi gestiva l'attività prima, perché ovviamente la qualità del servizio, eccetera eccetera. Io vorrei capire anche dall'altra parte, sì, perché chi si basava la propria popolarità su commenti facili, beh, la situazione effettivamente risulta complicata. Ma se invece il ristorante è migliorato in meglio, allora come si va con la nuova gestione? Questo ovviamente è tutto da chiarire. Never gonna give you up.

0: Never Gonna Give You Up dall'87 Rick Ashley su Radio Lina alle 18:17 minuti. Siamo sempre in diretta dal centro commerciale Olbiamare. Io sono Cristian Asera, state con noi perché tra poco ritornano le anticipazioni di quello che leggeremo domani sul primo quotidiano della nostra
1: Radio Smeralda.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800-125-828. Ripeto, 800-125-828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il Festival Letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogue 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
4: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
5: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 per 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
6: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi Identidades 2026. Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fondi, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fondi si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40° edizione del Palio di Fondi.
7: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
8: Scopri il programma US, formazione d'eccellenza per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Sda Bocconi School of Management, il sole 24 ore professionale. Luis Business School, esclusivi corsi di formazione con l'Università di Cagliari e un percorso di approfondimento grazie agli eventi speciali del programma US. Un unico investimento per trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: Antidroga, la nuova di Emma insieme a Fabri Fibra su Radio Lina nel nostro martedì sera. E adesso andiamo nella redazione di unionesarda.it e l'Unione Sarda in generale, perché ci aspetta il direttore editoriale con le anticipazioni di quello che leggeremo domani. Buonasera a Lorenzo Paolini.
1: Buonasera Cristian, grazie per l'ospitalità come sempre. Allora, sul giornale di domani, specialmente sulla prima pagina, c'è tanto sport, perché la nazionale è finita come è finita con Ranieri che riprende un grande ruolo, insomma, posto che Ranieri è nel cuore di tutti quelli che hanno tifato Cagliari almeno un secondo della loro vita, noi dedichiamo molto spazio. E poi c'è la partita del Cagliari, tra l'altro sembra anche una bella partita. Poi sanità, perché ci sono una quantità di problemi che io suggerisco di leggere, dalle attese folli nei pronto soccorso. Abbiamo fatto anche un check delle guardie mediche, ci sono 20 guardie mediche nei comuni costieri sardi, 20 in tutto. Secondo l'assessore al turismo, i comuni costieri, quelli turistici, sono 180. La proporzione la lascio a voi, però insomma è chiaro che è un po' complicato pensare di avere delle attenzioni casomai uno abbia una cosa non così grave da andare al pronto soccorso, ma comunque importante. Che cosa è questo Fornox della Sardegna, dove si fonde l'oro e dove i banditi dovevano fare il colpo, quei 30 kg d'oro che dovevano partire dalla fonderia di San Gavino? Ci siamo entrati e la raccontiamo. Questa fonderia sarda. Stiamo ancora sul problema dei taxi, che è un tema che ci sta a cuore, perché specialmente a Cagliari è un po' una torre di fede affidarsi ai taxi, e c'è una protesta di tutti i tassisti che stanno in questo grande hinterland da Quartu e dicono: ma scusate, perché noi non possiamo andare in aeroporto, dove ci sono file lunghe, turisti che aspettano? Perché noi almeno d'estate non possiamo, dal loro punto di vista, fare degli affari ovviamente, ma aiutare anche cioè far sì che l'attesa dei turisti sia meno lunga? Per la serie ne parliamo in casa, ci sono le serate di Radio Lina al Bastione, storie di Bastione, e poi anche le banconote false. Dedichiamo un pezzo curioso a queste banconote false di Sardegna Aesthetics. Tra i personaggi c'è anche Egidio di Angela Secchi di Videolina, e poi tante altre cose ovviamente, ma
0: domani le possiamo leggere tranquillamente in edicola scaricando l'app Unione Digital. Come sempre grazie mille per queste anticipazioni, ovviamente consigli di lettura per domani dal direttore editoriale Lorenzo Paolini. Buon lavoro a te e a tutta la redazione.
1: Grazie mille a voi, buona serata.
0: E Radio Smeralda termina qua, io sono Cristian Asara, se vi va ritorno in diretta domani alle 17. Un abbraccio da parte mia e una buona serata con Radio Lina. Ciao.
2: Radio Smeralda. Riascolta i programmi di Radio Lina in podcast sull'Unione Digital, su radiolina.it e su Spotify.

0: Sono le 18 e 29 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
3: Istituto di Radiologia de Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto de Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto de Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
5: Suzuki Swift Hybrid, il meglio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi, fino a 10 anni di garanzia.
4: Info su suzuki.it.
6: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
7: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Guspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band al vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Guspini. L'evento è promosso dal Comune di Guspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.
8: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
9: Scopri il programma US, comunicazione efficace per la crescita imprenditoriale, manageriale e professionale. Su giornale e sito web, comunicati aziendali per raccontarsi, ottenere visibilità raggiungendo clienti attuali e potenziali e trasformare la complessità in semplicità. Scopri di più su programmaus.unionesarda.it.

0: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
1: Accendi Swift Hybrid, muoviti con stile e con tutta la sicurezza attiva di serie. Alza il volume delle emozioni e con il vero ibrido Suzuki, anche 4x4 All Grip. Non fermarti mai.
2: Suzuki Swift Hybrid, il rimedio di ogni carattere, anche per neopatentati. Tua a 16.950 euro, con 4.500 euro di incentivi. Fino a 10 anni di garanzia.
1: Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Orione Motors, a Cagliari in via Mercalli 23.
4: Ogni grande traguardo inizia da una scelta.
5: Scopri la tua con l'Università degli Studi di Cagliari.
4: Sono aperte le iscrizioni al nuovo anno accademico 2026-2027.
5: Con oltre 100 corsi di laurea, ricerca, innovazione, esperienze internazionali, sport, cultura e servizi dedicati, Unica ti accompagna fin dal primo giorno per trasformare la curiosità e il talento in conoscenza.
4: Visita unica.it. Scopri tutti i corsi e le modalità di accesso.
5: Il tuo futuro inizia adesso. Unica. È ora. Iscriviti.
6: La Grande Lirica ti aspetta. Il 31 luglio, alle 21.30, all'Anfiteatro di Monti, celebra con noi il centenario di Piero Cappuccilli. Un'orchestra sinfonica, artisti d'eccezione e un'emozione che resterà nel cuore. Ti aspettiamo!
7: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
8: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.
9: Radiolina, meteo.
10: Amici di Radiolina, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Sardegna nelle prossime ore e nei prossimi giorni, con il sole sempre protagonista, con il caldo però che tornerà piano piano a intensificarsi. Per il momento, per fortuna, valori più o meno nella norma, soffia anche un pochettino di vento da nord, soprattutto sulla parte occidentale dell'isola. E così per ora punte massime non oltre 32-33 gradi, ma nel weekend, ahimè, già vi anticipo, punteremo verso i 37-38, se non qualcosa in più. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
11: Nasce nella terra del sole, ricca di fascino e tradizione. Eleonora, l'anguria nera dolce, croccante, con pochi semi. Un'esperienza da gustare in tutte le occasioni. Vivi un'estate col sapore e la bellezza dell'orto di Eleonora.

0: estensione dello stop nelle ore più calde anche ai lavoratori in serra. L'ordinanza regionale del 12 giugno contro il caldo estremo vieta l'esposizione diretta al sole, ma non cita le serre, dove invece si possono registrare anche alte temperature. La CGIL chiede inoltre un potenziamento del servizio ambulanze nel territorio siracusano, ritenuto insufficiente.
1: Un incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi all'interno del parco divertimenti di Gardaland. Il rogo ha interessato un'area che era chiusa al pubblico per alcuni lavori di manutenzione in corso. Dopo il primo intervento delle squadre di soccorso del parco, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato l'incendio. A renderlo noto è stato l'ex governatore e presidente del Consiglio regionale della Veneto, Luca Zaia.
0: Al Senato il gruppo di Fratelli d'Italia ha ripresentato l'emendamento sulle cosiddette intercettazioni a strascico, già depositato in commissione al decreto giustizia e migranti, attesi in aula, è quanto si apprende da fonti parlamentari. Il termine per presentare modifiche nell'emiciclo è scaduto alle 16.15 di oggi. L'emendamento di Fratelli d'Italia punta ad ampliare il ricorso alle conversazioni telefoniche per poter aprire indagini su reati spia per mafia, modificando così l'articolo 270 del codice di procedura penale.
1: È scattato dalla mezzanotte di oggi il taglio delle accise sul gasolio, ma non sulla benzina, deciso dal governo. Per l'automobilista si tradurrà in un risparmio alla pompa di 17 centesimi al litro, ma solo fino al 6 agosto. Il Codacons calcola 8,5 euro in meno per un pieno. I prezzi però sono molto volatili a seconda dei venti di guerra su Hormuz.
0: E intanto l'Oman ha presentato all'Iran una proposta per un meccanismo regionale congiunto per la gestione dello stretto di Hormuz con tariffe volontarie. Teheran dunque non eserciterebbe il controllo esclusivo di questa via navigabile. Almeno 14 attacchi di droni decollati dall'Iran hanno preso di mira i ribelli curdi iraniani nella regione del Kurdistan. Intanto il presidente americano Trump, in un'intervista a Fox, dichiara che l'Iran sa che non avrà mai un'arma nucleare.
1: Siamo allo sport. L'Italia vince l'oro anche nella spada femminile a squadre ai mondiali di scherma di Hong Kong. Le azzurre battono l'Estonia 31-30, resistendo ad una rimonta delle avversarie nel finale, e conquistano il terzo oro della spedizione italiana dopo quello ottenuto dagli uomini nel Fioretto, che hanno sconfitto proprio i padroni di casa. L'Italia allunga dunque in testa al medagliere con 3 ori e 4 argenti.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Radio Lina, Radio Notizie.
4: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con l'energia, il vertice sull'emergenza, blackout in Sardegna, e sindaci in prima linea, indennizi per i cittadini, il confronto tra ANCI e distribuzione, protezione civile e prefetture. Le parole della presidente dell'ANCI Falconi: necessarie immediate comunicazioni, ripristini rapidi. Il grave incendio questo pomeriggio vicino alla statale 131 all'altezza di Macomer, la strada invasa dal fumo è stata momentaneamente chiusa in direzione Sassari, due elicotteri e un super puma sono intervenuti per spegnere il rogo. E poi la tragedia sfiorata questa mattina a Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzo. Nonostante la bandiera rossa, una donna di 50 anni è voluta comunque entrare in acqua per fare un bagno, a causa delle forti correnti non riusciva a entrare a riva. Grazie alla tempestività di un bagnino la donna è stata messa in salvo, non sono state necessarie le cure. La denuncia dell'associazione protezione civile Sarbus Gerri è il terzo caso in meno di un mese, bisogna rispettare gli avvisi. Simona Fanzeco, la nuova segretaria generale della CGIL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, ha svolto incarichi di segreteria cagliaritana e regionale della Filcams, succede a Fausto Durante, ed è la prima segretaria donna della CGIL regionale. All'elezione è presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. Questa sera alle 22 in Piazza Nuova Castelsardo per il Festival Città Regge, sul palco il tenore Francesco De Muro. Alle 22 a Cabras, nell'area archeologica, per Dromos Festival, Matteo Caccia in mappa dei segreti, a seguire il live di Carmen Consoli, i segreti dell'anima. E chiudiamo con l'amichevole delle Cagliari contro il Modena, Temù vittoria per 1-0 grazie alla rete sul finale di gara di Kingston Bravo, con un tap-in dopo i tentativi ribattuti di Fazzini e Prati.

0: Di pericoloso il Modena nel primo tempo con un palo di Mendes. E poi il mercato con il difensore Koffler in arrivo da Sud Tirol per 3 milioni di euro il prestito di Verul. In attacco piace Kevin Carlos del Nizza, avversario del Cagliari, l'8 agosto prossimo nel trofeo Gigi Riva. Era l'ultima notizia, a più tardi.
1: Non morirà il libro di lettura. Con questa frase di Umberto Eco torna il festival letterario 7 sere, 7 piazze, 7 libri di Perdas de Vogu 27 luglio 2 agosto. Leggere, leggere, leggere, perché leggendo si vive.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia. Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: Istituto di Radiologia De Riu. Investiamo sull'alta tecnologia per offrire gli strumenti diagnostici più evoluti, come la risonanza magnetica ad altissimo campo 3 Tesla, la TAC da 256 strati e doppio tubo radiogeno, la risonanza aperta in dinamica e ortostatismo, unica in Sardegna. Per noi dell'Istituto De Riu, i pazienti vengono al primo posto. Istituto De Riu, a Cagliari in Vico dei 1011 e San Luri in via Carlo Felice 63, 070 657 000.
4: How much cost my spritz, please? Nah, my spritz, please. Nah, andai in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di pitato relax, c'è spazio anche per pitato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
5: Martedì 28 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Stare all'aperto potrebbe proteggere dalla demenza. Infatti, livelli più elevati di esposizione alla luce diurna potrebbero ridurre il rischio di ammalarsi. Lo indica uno studio condotto in Cina. I ricercatori hanno misurato l'esposizione alla luce diurna e notturna per 87.577 adulti che indossavano smartwatch al polso. Durante un periodo di studio medio di 8,1 anni, 741 partecipanti hanno sviluppato demenza. Un'esposizione media alla luce diurna moderatamente intensa è risultata associata a una riduzione del 16% di rischio di demenza. Un'esposizione più prolungata a luce diurna intensa è risultata associata a un'ulteriore riduzione del rischio. Le zanzare pungono chi ha il sangue dolce, un vecchio adagio che ha fatto pensare a intere generazioni che in fondo anche farsi il sangue amaro avrebbe avuto dei risvolti positivi almeno in estate. Purtroppo, per fortuna però, le zanzare non sono realmente dei sommelier dell'emoglobina, non scelgono la loro vittima dopo attenta degustazione, ma facendo una valutazione più ampia. Esistono davvero persone che possono richiamare maggiormente le attenzioni di certi insetti? Questo sì, ma incidere su tale selezione naturale sono diversi fattori. I corpi umani emettono infatti alcuni marcatori biologici in grado di determinare la predisposizione di un individuo alle punture. Si va dall'alito al calore corporeo, un mix di elementi che possono allontanare o avvicinare le disturbatrici dell'estate senza che se ne abbia davvero piena contezza. Con l'arrivo delle vacanze, milioni di italiani approfittano del bel tempo e del tempo libero per concedersi qualche giorno al mare e godersi il sole, il relax e le attività all'aperto. L'estate è uno dei periodi dell'anno in cui si trascorre più tempo negli spazi esterni, specialmente nelle zone costiere, dove molte famiglie rimangono per ore esposte all'acqua, alla sabbia e alla radiazione solare. Tuttavia, gli occhi sono costantemente esposti a fattori che possono provocare irritazioni e altri disturbi. Secondo gli esperti, i disturbi della vista aumentano del 30% durante i mesi estivi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le alghe producono gran parte dell'ossigeno del pianeta, sono antenate di tutte le piante terrestri e non hanno radici o veri fusti. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.

0: Dal 23 luglio al 2 agosto da Iperpan e Superpan c'è la Sardegna da gustare. Alcuni esempi? Anguria Gavina al chilo 1,29 euro. Birra Ichnusa 6 x 33 centilitri 3,79 euro. Scarica l'app Supermercati Pan e scopri tutti i vantaggi e le offerte. Pan, sardi come voi.
1: Inequivocabilmente Pan.
2: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
3: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
2: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
3: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
2: Gran finale per il Festival della Marina di Villa Simius. Sabato 1 agosto, Fabio Pedone ed Enrico Terrinoni porteranno in scena Vagare tra le stelle, un viaggio tra Dante e Joyce. Domenica 2 agosto, il regista Mario Martone e la sceneggiatrice Ippolita Di Maio racconteranno al pubblico come nascono le grandi storie del cinema alle 21.30 nella piazzetta del Molo S.
4: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
5: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro più il prezzo del quotidiano.
6: Un appuntamento leggendario nel cuore della Barbagia. 40° Palio di Fonni, domenica 2 agosto. Il 2 agosto Fonni si trasforma e il cuore della Sardegna batte più forte. Venite a vivere la 40ª edizione del Palio di Fonni.

0: radiolina.it e scopri il sito Grande Più di un'Isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it. Sono le 19 e 28 minuti.
1: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
3: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11:30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.

0: Eccoci qua, buonasera, buon martedì 28 luglio, Cagliari in diretta estate su Radiolina, su Videolina e su unionesarda.it. Un saluto a Manuel Cozzolino in regia, un saluto chiaramente anche da parte mia, Lele Casini qua al microfono per questa ultima puntata del ritiro del Cagliari. Fra poco ci collegheremo con Temu, dove il Cagliari ha appena concluso poco fa la sua seconda amichevole in Lombardia, quella contro il Modena. Dopo il pareggio 0-0 contro la Sampdoria sembrava un altro 0-0, invece nel finale un pin vincente di Kingston Mutandua e il Cagliari ha vinto questa amichevole, non brillantissimo né il Cagliari e neanche divertentissima l'amichevole, però altre indicazioni immaginiamo anche per Fabio Pizzacane. Speriamo di sentire anche il microfono di Alberto Maso. Intanto saluto e ringrazio Luca Neri, Videolina.
1: Ciao Lele, buonasera.
0: Ben ritrovato.
1: Siamo stordito da cotanto divertimento per queste due amichevoli del Cagliari. Sembra non, è già finito il mondiale, mi sembra di rivedere quelle partite là.
0: Sei già critico?
1: No vabbè dai.
0: Beh, situazioni diverse.
1: Certo,
0: situazioni
1: certo, quello è un fine stagione, qua siamo a un inizio stagione, quindi perdonati.
0: Anche i livelli mi sembrano chiaramente diversi, ci sta, ma dai un flash e poi ci colleghiamo con Alberto Maso, un flash sulla partita di oggi, a prescindere chiaramente dal ritmo e dalla
1: sì, in queste
0: vivacità
1: partite,
0: che non è stata protagonista.
1: In queste partite non è tanto importante ovviamente il risultato, quanto cercare quelle due o tre indicazioni che magari possono essere utili e chiaramente anche provare delle situazioni che si possono provare solo adesso. Noi sappiamo benissimo che il grande piano estivo di Fabio Pizzacane è quello di trasformare Alessandro De Iora in un difensore centrale. Lui e lo possiamo dire con certezza, è convinto che cambierà la carriera di De Iola trasformandolo in un difensore centrale a 30
0: Va
1: anni,
0: bene,
1: di allungargliela, di trasformarlo in un difensore centrale e quindi per esempio la situazione di De Iola è una di quelle su cui sta lavorando in queste partitelle, in questi allenamenti, ma non solo. Poi chiaramente c'è tanta curiosità per quei giocatori nuovi adesso che stiamo vedendo, Di Paolo, Grandu, insomma.
0: A proposito di Grandu, sarà una delle due voci in questo post partita di Cagliari-Modena, la prima sarà anche quella di Pizzacane. Ho visto per un attimo sparire Alberto Maso, che stavo coinvolgendo, ma fra poco lo avremo in diretta, in attesa proprio della conferenza stampa post partita con Fabio Pizzacane e con il giovane Grandu, che comunque quando è entrato ha fatto il suo, devo dire la verità, come Di Paolo nella ripresa contro la Sampdoria. Oggi Di Paolo ha provato titolare, chiaramente in grandi difficoltà rispetto alla vivacità avuta nella prima partita, ma chiaramente anche una situazione un po' diversa.
1: Beh, non è un caso Lele, per quello che dicevamo, perché per tanti giocatori queste sono partite che contano, giusto per mettere i minuti sulle gambe, iniziare un pochettino a oliare gli ingranaggi. Per alcuni giocatori invece queste partite sono la vita, si stanno giocando la possibilità di mettere qualche dubbio nella testa di Pizzacane, perché poi è chiaro che è molto complicato convincere in un ritiro un allenatore che tu sia un giocatore da Serie A. Però intanto con queste partite potrebbe esserci il dubbio per Pizzacane, qualora serva che un giocatore come Grandu, un giocatore come Di Paolo, magari possano stare come 25esimo, 26esimo uomo della rosa.
0: Hai detto Pizzacane?
1: Sì, l'ho detto.
0: Qua lo vediamo inquadrato, vediamo se Alberto Maso è in collegamento con noi. Alberto?
2: Sì, ci stiamo iniziando.
0: Benissimo, così sentiamo anche l'audio di mister Fabio Pizzacane nel post Cagliari Modena. Proviamo a sentire.
3: Anche tanto a livello tattico, ha visto alcuni concetti che già aveva provato stamattina anche in sulle posizionamenti, fase difensiva e quant'altro. Squadra che è sembrata un pochino più imballata, più difficoltà, il punto.
4: Salve a tutti. Sicuramente hai fatto un'analisi giusta, penso che siamo in linea con quello che è il momento. Stiamo spingendo tantissimo, abbiamo anzi alzato un po' per quanto riguarda la condizione atletica per i chilometri percorsi rispetto a un anno fa, perché tutto quello che facciamo lo facciamo sulla base di quello che poi il passato ci ha insegnato, per cui vogliamo arrivare durante il campionato che siamo ancora più potenti di gamba, ed è normale che per far sì che questo succeda lo devi fare oggi, per cui da un punto di vista di sperimentazione non chiamerei un esperimento vero e proprio la partita di oggi, ma penso che la distribuzione dei minuti e le rotazioni dei calciatori permettono poi agli stessi di incrementare e di alzare proprio il livello della loro condizione, ecco, per cui non dico che ce l'aspettavamo, ma è normale che in questo momento avere le gambe cariche fa parte, ripeto, del momento.
5: In partite come questa viene allenata anche la sofferenza. Il Cagliari ha sofferto nel primo tempo, un Modena che sembrava più in palla che arrivava prima sul pallone.
4: Ma penso che abbiamo sbagliato tantissimo nell'ultimo passaggio, nella scelta, ed è normale che una squadra come la nostra, che ha dei meccanismi oleati e sincronizzati, se lo fa poi presta il fianco. Però mi è piaciuto comunque come ha lavorato la linea difensiva. Penso che tranne un tiro deviato di caso e il palo su punizione di Mendes, erano tutte transizioni, per cui abbiamo cercato di dosare le energie lasciando una superiorità loro dietro, e penso che la squadra poi abbia lavorato benissimo anche in fase di non possesso. È normale che quando poi riconquisti il pallone devi essere lucido, e in questo momento ci sta essere poco lucido visto la fatica, e devi avere qualità nell'ultimo passaggio. Io penso che è stato solo quello il metro di giudizio. Penso che inoltre nel secondo tempo, aggiungendo calciatori comunque da un punto di vista di caratteristiche diverse, di qualità, abbiamo alzato anche il livello delle giocate.
6: Buonasera mister, Fabio Ornano per Calcio Casteddu. In questi giorni abbiamo visto nel lavoro con la squadra che lei si è impegnato tantissimo, lo fa sempre con Henry Winks, interagisce molto con il calciatore, ci tiene tanto a spiegare determinate istruzioni in maniera proprio quasi maniacale. Che cosa può dare il giocatore inglese a questa squadra e a che punto è nella sua preparazione? E poi le chiedo, abbiamo visto un Juan Rodriguez in splendida forma e anche con una bella garra sugli avversari non indifferente.
4: Il centrocampo indubbiamente è il reparto dove abbiamo cambiato di più. Il discorso che facevi su Winks, tranquillamente lo si fa su Romano, su Fazzini, su Akarakiri, che ancora dobbiamo vedere all'opera. Diciamo che il reparto anche che ci permette di collegare la difesa con l'attacco, per cui diciamo che lì si svolge gran parte del lavoro, ed è normale che da parte mia cambiare in toto un reparto richiede una curia maniacale di alcune richieste per far sì che questi calciatori apprendano al più presto. Ma la cosa che mi sorprende oggi è che cercano di fare tutto alla lettera. Poi è normale che quando cerchi di giocare a calcio puoi anche sbagliare, ma non è quello il problema. Io, come dico a loro, non condanno mai l'errore tecnico, ma condannerei la reazione. Oggi, anche per quanto riguarda Rodriguez, quando penso che nell'unica azione del secondo tempo, quando il Modena ha chiamato in causa Radunovic, penso che poi abbiamo avuto una reazione di gamba importante, nervosa, è quello che poi in questo momento voglio dalla squadra. Per cui sono contento per Rodriguez, come sono contento per i centrocampisti, che, come hai detto, sto cercando di essere anche pesante in certi frangenti, ma è un qualcosa che lo dobbiamo fare per poi poter vedere un'evoluzione di quello che vogliamo portare avanti.
6: Grazie.
4: Grazie a te.
7: Sì, mister. So che non ti piace parlare dei singoli, però comunque in questa fase del precampionato, certo, è anche bello vederli, alcuni giocatori. Per esempio, hai parlato dell'ingresso nel secondo tempo di alcuni giocatori che hanno cambiato, no? In parte la vostra reazione, la vostra partita. Uno su tutti è anche Grandu, a sorpresa, che secondo me ha fatto molto bene quando è entrato, ha fatto un bel tiro, si è inserito tanto. È un giocatore che avevi citato prima di partire in questo ritiro. Quindi secondo te che percorso sta facendo in queste giornate qui con i grandi? E poi invece, se hai detto qualcosa a Esposito, che sta allenando comunque da professionista qual è, anche oggi hai detto, però sai, non è mai facile per un giocatore quando entra nel vortice delle varie notizie e se rimanere calmo.
4: Grandu Nicola è un ragazzo che conosco bene, sapete tutti cosa mi lega a Nicola. È un ragazzo che racchiude un po' anche quello che è stato il mio percorso calcistico, perché anche io venivo etichettato come un giocatore basso, però già 2 anni fa gli avevo detto una frase che ho fatto mia ed è diventato un mantra per la mia carriera, per cui nel calcio non bisogna essere alti, ma bisogna essere all'altezza. È normale che bisogna centellinarlo, però paradossalmente è un ragazzo anche che mette nelle condizioni gli altri di assimilare prima richieste che lui comunque con me ha svolto per anni. Sono contento per lui, ogni volta viene chiamato in causa dall'anima, e questo non è banale, perché questo è quello che voglio da ogni mio calciatore, per cui deve continuare così, si deve allenare con questo entusiasmo, poi vediamo domani cosa succederà. Però gli ho detto di godersi il presente, è un ragazzo che tengo in grandissima considerazione, per cui deve continuare a fare quello che sta facendo. Per quanto riguarda Esposito, tutto quello che appartiene ai contratti vede coinvolte la società e il suo agente, per cui è un ragazzo che sapete tutti che c'è dell'affetto, gli voglio bene, l'importante è che lui e come tutti sanno che chi veste questa maglia lo deve fare con convinzione, con rispetto e con grandissimo senso di appartenenza. Per il resto io preferisco parlare il campo e sono uno da questo punto di vista di poche parole.
5: Il presidente Giulini da noi in trasmissione diceva che in questo momento il reparto su cui si deve intervenire è la difesa, che tra l'altro perde per Veroli e Vitesca che oggi non hanno giocato. Sta arrivando Kofler, ti chiedo che cosa può dare Kofler e poi in avanti che cosa ti ha colpito di Kevin Carlos che è entrato nella lista dei possibili rosso-blu per rinforzare il reparto offensivo.
4: Ma intanto Kofler ci dà una soluzione in più, anche perché siamo corti dietro, è un giocatore che abbiamo voluto tutti, penso che sia un altro ragazzo italiano che verrà a far parte del nostro team, della nostra squadra, è un ragazzo che porta sicuramente struttura, centimetri, peso, mi ha colpito molto parlandoci proprio come emana gioia, felicità nel poter vestire questi colori e questo, come dicevo prima, è già qualcosa che gli dà dei vantaggi. Saluto e faccio un grandissimo in bocca al lupo a Matt Vietesca e a Davide Veroli e gli auguro un percorso brillante per il loro futuro e le loro carriere.
5: Kevin
4: non lo so se è entrato nella shortlist, lo stai dicendo tu, se te l'hanno detto, io sicuramente è un ragazzo che abbiamo valutato anche negli anni passati, sappiamo bene le sue caratteristiche, però ripeto, in questo momento penso che è una domanda che dovete fare ad Accardi.
8: A posto, grazie.
4: Grazie a tutti.
8: Abbiamo Sky sempre sì. Qua.
0: Questo era il tecnico del Cagliari Fabio Pisacane in questa conferenza stampa, così perché
1: in piedi
0: perché chiaramente è spartita, generalmente le conferenze stampa vengono svolte nell'albergo del Cagliari, quindi a Ponte di Legno, in caso delle partite credo che non ci sia una sala stampa così ampia da poter ospitare, o semplicemente si preferisce stare lì a bordo campo.
1: Ci sta.
0: È anche più comodo. Le tue prime impressioni prima di ricollegarci poi con Ponte di Legno
1: su Pisacane,
0: sulle parole di Pisacane, su tutte le considerazioni che ha fatto.
1: Ma le impressioni è quelle che diciamo prima, cioè un Pisacane che ancora sta costruendo, ci sarà un bel po' da lavorare, anche perché poi Lele, non dobbiamo dimenticare il fatto che la rosa è ancora tutta in fase di definizione,
0: sì, sì.
1: Quella sarà l'11 titolare alla prima giornata di campionato, adesso è difficile anche prevederlo, per esempio c'è un giocatore che non è partito in ritiro con il Cagliari ovviamente per gli impegni del mondiale, che è Mina,
0: sì.
1: Che se è presente è un titolare del Cagliari, ora bisogna capire quale sarà il futuro
0: fra
1: di Mina.
0: Fra tre giorni scade anche la clausola, quanto ci dicono.
1: Appunto, quindi bisogna capire anche se il futuro di Mina sarà Cagliari o meno, è chiaro che ci sarà un centravanti diverso.
0: Uh-huh.
1: Perché sì, oggi ha segnato Kingston, ma non sarà la punta titolare del Cagliari, possiamo dirlo tranquillamente.
0: 20 minuti per Borrelli nella ripresa, è entrato all'intervallo, è uscito.
1: Sì, ma per quanto anche ieri Giulini abbia detto in questo momento il reparto dove siamo più scoperti la difesa, faremo un intervento interverremo in difesa, quando a Pisacane in conferenza stampa prima della partenza in ritiro è stato chiesto dove il Cagliari avesse bisogno, lui ha detto con grandissima serenità che aspettava un regalo in attacco. Pisacane sì. Sta aspettando l'attaccante.
0: Perché numericamente è stato spiegato che ci sono tanti giovani da valutare, quindi numericamente gli attaccanti ci sono. È chiaro che però ci si aspetta.
1: No, ma infatti non, il Cagliari non ha bisogno degli attaccanti, ha bisogno dell'attaccante.
0: Dell'attaccante.
1: Cioè non ha bisogno di numero in questo momento, ha bisogno del giocatore titolare, quello che possa giocare con Esposito, un altro continente, un terzo continente a scelta, come si diceva nel Risico, e poi la punta.
0: Mi piace questo riferimento al Risico, mi fa tornare un po' più giovane. Alberto ce l'abbiamo, caro Mano, e non ancora, quindi fra poco io ho un riflesso fastidiosissimo, quindi non capisco quando avremo a disposizione, non lo vedo per quello, veramente riflesso. Immagino sia ancora Pisacane che sta svolgendo delle interviste, quindi andiamo avanti. Noi ricordiamo anche il programma delle Cagliari. Sino all'1 sarà ancora a Ponte di Legno Temu.
1: E poi si parte.
0: si va in Germania per fare l'amichevole, disputare l'amichevole contro l'Union Berlino. L'8 ci sarà il trofeo Gigi Riva contro il Nizza, guarda caso la
1: squadra di Kevin Carlos.
0: Kevin Carlos, che io sono andato un po' a guardare, aveva fatto bene 2 anni fa nel Basilea. L'anno scorso 23 presenze, 0 gol. Se stiamo cercando l'attaccante che segna, speriamo che sia semplicemente un'annata sfortunata.
1: Sì, può succedere a tutti. È chiaro che se... bisogna capire anche.
0: Annata del Nizza terribile, 16° posto, sì. Veramente, anche se poi è andata in finale di Coppa di Francia, persa per una stagione nera
1: in questa fase. Io per esempio, quando siamo andati in conferenza stampa prima della partenza in ritiro, la domanda che avevo fatto io personalmente a Pisacane era proprio questa: quanto c'è di tuo per ora in queste scelte? Cioè, quanto stai dialogando con la società? Perché quando spuntano questi nomi, Kevin Carlos, è spuntato quello di Ivanovic, sono spuntati anche dei nomi anche abbastanza esotici, possiamo dire, per l'attaccante. C'è stato il kosovaro, insomma, ce ne sono stati.
0: Sì, anche Capoverde,
1: esatto,
0: o haitiano.
1: C'è stato il periodo in cui andavano di moda, insomma, ce ne sono stati tanti. Però quello che sarebbe interessante capire, e che ovviamente non capiremo mai, però nella scelta di questi nomi c'è un lavoro di scouting, c'è un lavoro di opportunità legate magari a triangolazioni, agenti, idee sui milioni, su dove risparmiare, dove ritoccare. C'è un lavoro di Pisacane? Cioè, sono giocatori che Pisacane conosce. Sappiamo che Pisacane è un divoratore di partite. Sì, non sì. Escludo il fatto che lui possa conoscere tanti attaccanti e magari suggerirli. Ecco, sarebbe interessante capire se un giocatore come Kevin Carlos, ad esempio, che è sconosciuto ai più, si può dire, Pisacane ha fatto il nome di Kevin Carlos?
0: Per esempio, Romano ha detto più volte di averlo incontrato, sì, con la Primavera, e che quindi l'aveva impressionato e che qui era già stato cercato.
1: Allora, è un italiano, è un
0: italiano, cioè hai avuto
1: come
0: lì,
1: Kofler,
0: seguendo il campionato Primavera l'avrà visto molto.
1: Quando vedo il nome esotico mi chiedo chi è che lo sta segnando. Però non è il primo di questi attaccanti un po' esotici, anche con pochissimi gol negli ultimi anni. Sì.
0: Forse c'è bisogno di qualcos'altro.
1: No, c'è stato il periodo in cui andava di moda Broia, ti ricordi? Si parlava del Cagliari su Broia.
0: Sì. Che anche lui, se andiamo a vedere i numeri, gli infortuni, tutto quanto, c'è chi è...
1: Quindi perché? Non ti ha attirato il fatto che negli ultimi anni ha fatto molti gol, ti ha attirato il fatto che tu conosci questo giocatore, ti piace questo giocatore. A chi è che piace questo giocatore? Chi è che ha fatto il nome di Broia, di Kevin Carlos, di Ivanovic?
0: Chiaro il tuo discorso. Fra poco speriamo di avere Grandu al microfono di Alberto Maso, mentre ci si trattiene ancora lì nel post partita, mentre vediamo le immagini anche su Videolina, oltre che essere in diretta su Radiolina ci sono le immagini su Videolina, da amichevole di oggi, e nel frattempo ringraziamo anche Gianfranco Trudu che cura le immagini dal ritiro di Ponte di Legno Temù assieme ad Alberto Masu, l'ha inviati di Videolina. Di Paolo, dicevamo, premiato con l'opportunità dal primo minuto, si è dato da fare tantissimo, quindi da quel lato là positivo. È chiaro che contro la Sampdoria è entrato a partita in corso, forse dove c'era una verve diversa. Sì. Dal primo minuto magari un paio di buoni spunti, però poi alla fine non ha fatto brillare gli occhi come magari, però ci sta.
1: Sì, energia, e in questo momento di Paolo è un frutto verdissimo di quelli che ancora devono maturare, ma che ti dà l'idea però di avere qualcosa. Mi ha fatto un po' quasi tenerezza sentirlo parlare nel post partita. Si vedeva che era anche un po', non era a suo
0: disorientato,
1: agio, si controllava. A un certo punto si è pure bagnato la mano con la lingua per sistemarsi i capelli. Si vedeva che ancora
0: quello è brutto vizio. Questo di sistemarsi i capelli
1: è vero sì, condivisibile, però
0: sì, no. Assolutamente.
1: Però insomma si vedeva che è un ragazzo fresco, giovane, e chissà, magari può essere anche la bella storia di questo ritiro.
0: Sì, poi io credo che per quello che si è visto, poi immagino che Pisacane l'abbia osservato giorno per giorno, allenamento dopo allenamento, magari non è escluso che, se lui sarà d'accordo, anche magari fare provare a vedere in questi primi 6 mesi se può rimanere nel Cagliari, poi eventualmente prendere altre decisioni. Come del resto immaginiamo possa essere questa la strada per Grandu, allenarsi con i grandi per questi mesi, per poi magari vedere se sarà il caso di farlo giocare da qualche parte. Tu credi che sia il caso di cederlo immediatamente?
1: Sì, penso di sì, onestamente. Chiaramente gli auguriamo tutto il meglio, e gli auguro anzi che io mi stia sbagliando, che l'anno prossimo già giochi in Serie A, però onestamente penso che il salto sia importante, sia un salto non da poco, e che per pensare a una roba del genere così devi proprio spaccare il mondo in ritiro. può succedere di tutto, però io penso che la tappa più normale in questo momento sarà un prestito in Serie C, cercare un po' di ripetere anche la strada che il Cagliari ha provato anche a fare con Vinci Guerra l'anno scorso, fondamentalmente con De Sogus, insomma è quella l'idea del Cagliari. Sì, ti fai vedere, capiamo che tu hai una potenzialità, l'avevi fatto vedere in ritiro, intanto ti fai un anno in Serie C e poi ne riparliamo.
0: Sì, poi il percorso invece di Kingston mutando è un po' diverso, perché comunque è andato nella Serie A austriaca, sì. Campionato completamente diverso chiaramente rispetto alla Serie A, però già uno step diverso, non a caso ha fatto bene, quindi è tornato a casa, è costato qualche cosina al Cagliari questa valorizzazione, però diciamo che ci può stare e viene provato e potrebbe essere comunque una di quelle punte nel roster delle Cagliari, che comunque cominciano a essere tantine se andiamo a vedere. Oggi non c'era Trepini anche in panchina, Mendy, Borrelli, lasciando per Esposito che lo diamo per lì, fermo, non lo tocca nessuno, speriamo, e poi ci sono tutti questi giovani in attesa di quella che però è la punta su cui dovrà puntare il campo.
1: Sì, è un reparto ciccione in questo momento, ci sono tanti giocatori, bisogna capire quale sarà il percorso di ciascuno di loro. Ad esempio Borrelli in questo momento è un giocatore di grande affidamento, se consideriamo che alla fine Belotti non è entrato in rosa, potrebbe essere Borrelli ad aver preso la casella di Pavoletti. Nelle ultime settimane si è parlato anche di un suo possibile inserimento in una trattativa, magari come contropartita tecnica. Trepini è un altro di quei giocatori che potrebbe andare in prestito magari.
0: Eccolo qua, lo vediamo Grandu nelle immagini di Gianfranco Trudu di Videolina. Tra poco lo avremo a disposizione anche di Alberto Masu, mentre dovrebbe essere tutto pronto per la conferenza post partita. Allora diamo l'audio proprio a Temu da Alberto Masu.
9: Ha parlato di te, ha detto che ti ha ripetuto.
10: Sì, allora abbiamo qui Nicola Grandu, che è stato protagonista anche della conferenza, delle dichiarazioni di Pisacane. A Nicola chiedo subito, diceva il mister, cogli l'attimo. Sei pronto per giocarti le tue chance in questo ritiro?
9: Sono pronto o non lo so?
11: Aspetta. Perché? Com'erano
12: messo? Vai. Andiamo.
9: Essere pronto non lo so. Io cerco di guadagnarmi sempre più fiducia. Do tutto a me stesso, sia in allenamento che quando vengo chiamato in causa, come stasera. Il mister ci aveva anticipato che qualcuno giocava di più, qualcuno avrebbe giocato di meno, e di dare tutto a prescindere dal minutaggio. Io diciamo sono entrato e ho cercato di fare il massimo.
13: Sì, raccontacela anche un po' questo ingresso in campo, perché hai sperato anche un gran gol, c'è stata anche un po', no, il tuo zampino nell'azione del campionato per l'1-0 finale. Quello che ha stupito di più è che sei entrato senza troppa pressione, volevi vivertela anche con leggerezza e con voglia di fare questa amichevole.
9: Sì, ho parlato proprio con De Iola questi giorni e anche lui mi ha rassicurato di stare tranquillo, di giocare come so fare, senza pensare troppo all'errore o alle conseguenze, ma di andare sopra un eventuale errore. Di pensare solamente a giocare, quindi io sono entrato e ho cercato di aiutare la squadra facendo quello che potevo.
14: Ciao Nicola, Fabio Ornano per Calcio Casteddu. Ti chiedo a livello personale, essere qua in questo momento, quindi vivere e toccare con mano questa grande sfida per la tua carriera, te la saresti mai immaginata così da bambino, quando hai iniziato diciamo a giocare? Il sogno era così grande poter arrivare a giocarti la Serie A con la maglia da Cagliari?
9: No, all'inizio non era un sogno, diciamo, perché quando sei piccolo secondo me non pensi a queste cose. Poi quando è capitata l'opportunità di giocare per il Cagliari lo è diventato un sogno e adesso sono onorato di potermi giocare questa occasione. Ripeto, sto cercando di imparare il più possibile da tutti, di dare il massimo ogni giorno e poi si vedrà più avanti.
15: Quanto vuoi la Serie A con il Cagliari?
9: Tantissimo, è uno dei miei sogni, per un sardo soprattutto. È una cosa bellissima, penso che non ci sia cosa più bella, quindi continuo a lavorare per questo.
13: Sì, raccontaci anche un po' il rapporto personale con Pisacane, perché poi il mister l'abbiamo conosciuto, con tutti i ragazzi ha un rapporto particolare, però anche diverso con ognuno di voi. Come è nato in questi anni, quanto ti ha aiutato proprio lui ad arrivare fino a qua?
9: Beh, lui, l'ho già detto anche a lui, è come un mentore per me. È stato uno dei primi a credere veramente in quello che potevo fare. Mi ha convinto lui, diciamo, nella possibilità di giocare comunque a certi livelli. Mi bacchetta molto, mi rimprovera spesso, ma sono contento.

0: Cureia, no? Che più si avvicina fisicamente o come giocatore a me, e quindi guardo molto lui, e poi anche Obert in squadra, che reputo molto forte. Sto guardando spesso anche lui questi giorni e cerco di imparare il più possibile.
1: Questo è Nicola Grandu, classe 2006, 20 anni, la comunità di Marti sarà emozionata a vedere le interviste, anche del nostro Alberto Masu che è ancora lì in conferenza stampa. Siamo in chiusura, manca un minuto per chiudere anche quest'ultima puntata del Cagliari d'estate. Chiaramente Alberto è là impegnato, quindi non so se potrà intervenire per un secondo per un salutino. Alberto? Vediamo se lo possiamo avere. No, non ce l'abbiamo, quindi lo ringraziamo.
2: Eccolo qua
1: Alberto Masu, il bello della diretta. È inteso anche Alberto Masu, il bello della diretta, assolutamente. Anche Alberto Masu, il bello della diretta, assolutamente.
3: Alberto della diretta.
1: Era doveroso chiudere con te con l'immagine.
2: Con i due in studio non c'è concorrenza.
1: Era doveroso chiudere con te, con Gianfranco Trudu da Temu Ponte di Legno, ringraziandoti per il lavoro di questa settimana di ritiro. Poi ricordiamo il Cagliari, il 2 andrà in Germania, poi ci sarà il trofeo Gigi Riva che seguiremo in diretta anche su Radiolina, e poi la Coppa Italia e poi il campionato dal 22 a Parma, prima giornata. Grazie Alberto e grazie a Gianfranco.
2: Grazie a voi e grazie a Gianfranco Trudu.
1: Un abbraccio forte, dicevamo di Nicola Grandu, che si ispira a Cucureia. Abbiamo chiuso col meglio possibile immaginabile. Dovrà,
3: mica male.
1: No, mica male, assolutamente. Bello, ambizioso, così deve essere. Grazie Luca.
3: Grazie a te, sempre un piacere.
1: Ne approfitto per ringraziare tutti i tecnici che si sono chiaramente alternati in queste giornate delle Cagliari d'estate. Chiaramente anche tutti i tecnici di Videolina, nello specifico oggi Manuel Cozzolino qua negli studi di Radiolina. A tutti voi, anche tutti gli ospiti di Radiolina, a tutti voi, anche tutti gli ospiti, abbiamo fatto compagnia, tutti i colleghi abbiamo fatto compagnia in questi giorni. Chiaramente l'appuntamento è con il campionato della prima giornata, rimanete su Radiolina perché le sorprese non mancano. Buona serata a tutti.

0: Sono le 19 e 58 minuti.
1: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
2: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
1: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
2: È rapido, ritiri in pochi minuti.
1: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
2: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
1: Servizio noleggio attrezzi Cifadda. Scopri di più in negozio su cifadda.com o sulla nuova app.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
4: Radiolina. Radio Notizie.
5: Ancora ben ritrovati dalla redazione, nuovo appuntamento con le news che arrivano dalla nostra isola. Apriamo con l'energia, il vertice sull'emergenza, blackout in Sardegna, i sindaci in prima linea, indennizi per i cittadini, il confronto tra ANCI e distribuzione, protezione civile e prefetture, le parole della presidente dell'ANCI Falconi, necessarie immediate comunicazioni, ripristini rapidi. Il grave incendio questo pomeriggio vicino alla statale 131 all'altezza di Macomer, la strada invasa dal fumo è stata momentaneamente chiusa in direzione Sassari, due elicotteri e un super puma sono intervenuti per spegnere il rogo. E poi la tragedia sfiorata questa mattina a Porto Tramazzo, nel litorale di Villa Puzzo, nonostante la bandiera rossa, una donna di 50 anni è voluta comunque entrare in acqua per fare un bagno, a causa delle forti correnti non riusciva a rientrare a riva. Grazie alla tempestività di un bagnino la donna è stata messa in salvo, non sono state necessarie le cure. La denuncia dell'associazione protezione civile Sarbus Gerrei è il terzo caso in meno di un mese, bisogna rispettare gli avvisi. Simona Fanzeco, la nuova segretaria generale della CGIL Sardegna, 48 anni, cagliaritana, ha svolto incarichi di segreteria cagliaritana e regionale della Filcams, succede a Fausto Durante, ed è la prima segretaria donna della CGIL regionale. All'elezione è presente anche il segretario nazionale Maurizio Landini. Questa sera alle 22 in Piazza Nuova Castelsardo per il Festival Città Regia, sul palco il tenore Francesco De Muro. Alle 22 a Cabras, nell'area archeologica, per Dromos Festival, Matteo Caccia in mappa dei segreti, a seguire il live di Carmen Consoli, i segreti dell'anima. E chiudiamo con l'amichevole delle Cagliari contro il Modena, Temù, vittoria per 1-0 grazie alla rete sul finale di

0: gara di Kingston, bravo, con un tap-in dopo i tentativi ribattuti di Fazzini e Prati. Pericoloso il Modena nel primo tempo con un palo di Mendes. E poi il mercato, con il difensore Koffler in arrivo da Sud Tirol per 3 milioni di euro il prestito di Veruri. In attacco piace Kevin Carlos del Nizza, avversario del Cagliari, l'8 agosto prossimo nel trofeo Gigi Riva. Era l'ultima notizia, a più tardi.
1: A Porto Cervo l'estate non si ferma mai, e nemmeno la tua spesa. Da Emporium by Craigo trovi tutto quello che ti serve 24 ore su 24. Spesa veloce, prodotti freschi, piatti pronti, bevande ghiacciate e caffetteria self-service. Ti aspettiamo a Porto Cervo, nella stazione di servizio Eni sulla SP59. Emporium by Craigo, Porto Cervo, aperto H24.
2: Siddura, Sardegna in purezza. Maia, miglior vermentino d'Italia.
3: Amici sardi, avete un mare di vecchio oro? Portatelo da Oro Cash. Valuta il vecchio oro e te lo paga subito in contanti. Fidatevi di Giorgio Mastrota. Aperti tutto agosto, uno per tutti.
4: Tutti per Oro Cash.
5: Messaggio promozionale. Pagamento in contanti entro i limiti di legge. Per maggiori informazioni consulta il sito orocash.it.
6: Con l'Unione Sarda, l'inserto salute. 8 pagine curate dai migliori esperti in campo medico. Ogni mercoledì in edicola e sull'app L'Unione Digital.
7: Nella prossima uscita parleremo di labirintite.

0: Sabato 1 agosto, Fondi Capitale del Carnevale Tradizionale con l'associazione culturale Urzos e Buttudos e la grande sfilata con le maschere provenienti da tutta la Sardegna e dal mondo. Un viaggio nell'anima sarda. Fondi, Identità del 2026.
1: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Mozzarella Santa Lucia Galbani 3% grammi, 1,89 euro con carta Nonna Isa. Detergente piatti svelto 980 ml per 3 pezzi, 3,99 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
2: Denti fissi in 24 ore. Le hanno detto che senza osso non si può? Spesso non è vero. Sono il dottor Giannicola Boero, 24 anni di odontoiatria in Sardegna, 16 nei denti fissi, 2000 pazienti, garanzia degli impianti a vita. Mi chiami 800 125 828, ripeto 800 125 828. Boero, denti fissi in 24 ore in pazienti clinicamente idonei.
3: Quando il mondo sembra sbiadire e la cataratta ruba i colori della vita, vai a Centrovista. Al Centrovista usiamo l'avanguardia della tecnologia laser per un recupero rapido e sicuro. Ritrova la gioia di vedere, la vista che meriti, alla tua età. Centrovista, prenota ora la tua visita. A Cagliari, in via Peretti 4.
4: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Si accende l'estate cuspinese. Venerdì 31 luglio il centro storico di Cuspini diventa un palco a cielo aperto. 6 tribute band dal vivo: Beatles, Zucchero, Nomadi, Queen, Country e Blues. Oltre 20 stand di street food, birra e cocktail e animazione per bambini. A mezzanotte in piazza 20 settembre il live di Ero Caddeo. A seguire il DJ set di DJ Norman. In strada, venerdì 31 luglio, Cuspini. L'evento è promosso dal Comune di Cuspini con il sostegno della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna e il coordinamento organizzativo dell'Associazione Enti Locali per le Attività Culturali di Spettacolo.

0: una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti, perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina.
2: Spazio Conad, McDonald's, Decathlon, Casanova e non è finita qui. Terranova, Tezenis, Troni e tanti altri brand. Vieni a scoprire lo shopping, le offerte e il divertimento al centro commerciale I Fenicotteri, in via San Simone a Cagliari. Centro commerciale I Fenicotteri, il posto giusto per i tuoi acquisti. Dal 1992 il centro commerciale dei cagliaritani.
3: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
4: I regali di Natale.
5: Ma è piena estate.
4: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
6: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
7: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
8: Vedere il mondo a volte non è facile. Per ogni età, per ogni esigenza, la massima competenza si unisce alla tecnologia più avanzata. Al Centro Vista siete voi al centro, dalla saggezza dell'età alla curiosità di un bambino. Centro Vista, la salute dei tuoi occhi. Prenota ora la tua visita a Cagliari in via Peretti 4.
9: How much cost my spritz, please? Nah, manda in vacanza il tuo inglese improvvisato. Tra la spiaggia, una passeggiata e un po' di meritato relax, c'è spazio anche per un piccolo investimento su te stesso. 5 guide tratte dal bestseller di Matteo Salvo, esperto in tecniche di memoria per imparare l'inglese e ricordarlo una volta per tutte. Impara l'inglese. Ogni giovedì dal 23 luglio al 20 agosto in edicola con Il Sole 24 Ore o con l'Unione Sarda. Il tuo futuro parla inglese.
10: Trascorri un'estate di gusto con le offerte dei supermercati Coop di Sardegna. Fino all'8 agosto potrai acquistare il prosciutto crudo San Daniele, stagionato 16 mesi a 2,99 euro letto. I gelati Baci Perugina, vari tipi a 3,39 euro. E la birra Bex in lattina da 440 ml a soli 79 centesimi. Acquista i prodotti per un'estate di gusto nei supermercati Coop di Sardegna e paga la tua spesa a rate con Scalapay nei punti vendita aderenti. La Coop sei tu.

0: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
1: E regali di Natale.
2: Ma è piena estate.
1: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
3: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
4: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 2 agosto.
5: Qualità in vacanza negli Iper Nonna Isa. Cornetto Agi da 6 pezzi, vari gusti, 4,59 euro. Birra Icnusa non filtrata, 50 centilitri, 1,09 euro. Offerte valide fino al 3 agosto negli Iper Nonna Isa di Sassari, Alghero, Sorso, Iglesias, Villa Cidro, Oristano, Tortolì e nell'ipermercato romagnolo di Olbia.
6: La Società di San Giovanni Battista, fin dall'inizio del 1600, organizza la festa di San Giovanni Battista 2026. Dal 25 luglio al 29 luglio a Quarto Sant'Elena.
7: In uno dei luoghi più affascinanti del Mediterraneo, ogni estate la grande musica incontra il mare.
8: Dal 28 luglio al 13 agosto torna il Carlo Forte Music Festival. Artisti di fama internazionale, giovani talenti, capolavori della musica classica e programmi che dialogano con il pop e il rock.
7: Carlo Forte Music Festival. Lascia che sia la musica a scandire il ritmo della tua estate.
8: Tutte le informazioni su carlofortefestival.com.
9: Oh no, stanno tornando le zanzare.
10: Tesoro, dovremo correre ai ripari.
11: Il riparo sicuro si chiama Secci Zanzariere, che da oltre 40 anni produce zanzariere made in Sardinia di qualità, con reti innovative e anche detraibili. Potrei anche regalarmi delle bellissime tende tecniche che ho visto nel loro showroom. Mi sostituisci anche gli avvolgibili, tesoro?
10: Secci Zanzariere, ex strada statale 131, chilometro 10, Sestu.
11: 070 22 240.
12: Vuoi imparare anche tu a conoscere leggi, decreti, condoni, eccetera? In edicola con l'Unione Sarda, le leggi illustrate. Da 40 anni, la guida insostituibile di professionisti e consulenti, ma con un linguaggio semplice alla portata di tutti. A soli 2 euro, più il prezzo del quotidiano.

0: Sono le 20 e 59 minuti.
1: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
2: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
1: Anche per i mobili della cucina?
2: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
1: Chissà quanto costa, però.
2: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
1: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
2: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
3: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
3: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Rendi unica la tua casa con Steel Glass. Scale, parapetti e ringhiere di design in acciaio inox e vetro. Per una casa da sogno. È semplice, è su misura, è Steel Glass.
2: Entra nel programma fedeltà riservato agli abbonati dell'Unione Sarda. Registrati su Risparmio Sardegna, mostra la tua card e risparmia grazie a sconti e promozioni uniche offerte dai brand partner più affermati nel territorio. Cinema, benessere, viaggi, ristoranti e tanto altro ancora. Tutti informi, noi ti premiamo. www.risparmiosardegna.it

0: Era 1-0 il Modena nel test di Temur, decisivo il gol di Kingston nel finale. Sul mercato arriva il difensore centrale Kofler. Parliamo di trasporto aereo in apertura del nostro giornale con quelle che sono le prime stime riguardo ai posti offerti, sono 13 milioni soprattutto nella fase più calda che è quella estiva di luglio e agosto. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Tardi e cancellazioni hanno accompagnato l'ennesimo fine settimana di passione. Nelle prime ore della giornata la situazione nei tre aeroporti sardi sembrava tornata alla normalità, ma col passare delle ore si sono nuovamente accumulati ritardi, soprattutto sui collegamenti serali da e per Cagliari e Olbia. Il banco di prova del passaggio fra luglio e agosto conferma così quanto basti poco per mettere sotto pressione un sistema chiamato a gestire i giorni più intensi dell'estate. I dati definitivi arriveranno a fine stagione, ma le prime stime informali già superano le aspettative per una programmazione che ha fatto prevedere un'estate destinata a entrare fra le migliori di sempre, con quasi 13 milioni di posti in vendita. Cagliari si conferma il primo scalo dell'isola con una capacità che sfiora i 6 milioni di posti, sostenuta oltre che dalla continuità territoriale, dai collegamenti coi principali hub nazionali e da una rete internazionale ormai consolidata. Nel nord Sardegna, Olbia e Alghero arrivano insieme a 6,8 milioni di posti, più 9% sul 2025, numeri che certificano il momento favorevole per la Sardegna, ma che rendono ancora meno tollerabili i disservizi, perché un'estate da record si misura anche sulla capacità di far arrivare e ripartire i passeggeri senza trasformare ogni imprevisto in un'odissea.
0: E a proposito di flussi turistici, la Sardegna si prepara proprio al grande impatto di questi mesi, in particolare in Gallura. Sentiamo Silvio Ru.
2: Con gli uffici amministrativi chiusi e il personale trasferito in mare, in vista del mese da bollino rosso si rafforza l'impegno della direzione marittima Nord Sardegna. Ma cosa dobbiamo aspettarci con l'arrivo di agosto?
3: Intanto un caldo ancora più forte di quello che abbiamo avuto in questi giorni, un aumento sicuro delle presenze sulle nostre spiagge e presenze anche in mare, presenze che già nel mese di luglio comunque hanno mantenuto gli standard degli anni precedenti, con un numero di maxi yacht che si possono vedere attraversando le nostre strade o sicuramente anche dalle spiagge.
2: E accanto ai maxi yacht, nel mese che arriva crescerà la presenza di imbarcazioni da diporto.
3: Altissima presenza di piccolissime imbarcazioni, specialmente prese a noleggio in locazione, perché sono poi imbarcazioni che normalmente sono condotte da chi non ha una grandissima competenza, ed è questo proprio l'elemento su cui stiamo lavorando maggiormente.
2: È prevista una leggera flessione delle presenze rispetto al 2025, ma il flusso in arrivo è comunque molto alto. Il consiglio per chi va in mare è sempre lo stesso.
3: Il mare va sempre rispettato, questa è una frase che si sente sempre. Ti può riservare delle sorprese anche in maniera estremamente rapida. Far presente intanto a qualche persona le proprie intenzioni e a controllare bene il meteo del giorno.
0: Ancora fiamme in Sardegna nelle campagne di Macomer, in località Nuraghe e Santa Barbara. Il fumo ha invaso la carreggiata della 131, costringendo alla chiusura della strada all'altezza del chilometro 142 in direzione Cagliari. In volo due elicotteri e un Super Puma per le operazioni di spegnimento. Dopo circa due ore la strada è stata riaperta. Incendio anche a Sorradile, con l'intervento di un elicottero della Forestale, oltre alle squadre a terra. Basta con il commissariamento delle aree industriali che dura da 18 anni, la rivolta parte da Tossilo e i comuni sono pronti a un ruolo di primo piano, ci racconta tutto Graziano Cano.
4: Se ne parla da anni e anche il tema dell'ultimo incontro a Borrore non era certo una novità. Quale futuro per Tossilo e più in generale per le aree industriali? Tutti d'accordo, primo passo, fine del commissariamento che dura ormai da troppo tempo.
5: Vogliamo uscire da questa situazione d'impasse che dura ormai da 18 anni. Noi proponiamo di fare un passo avanti riconoscendo le aree industriali di Tossilo come centrali all'interno del discorso delle aree industriali, ma all'interno di un sistema dove il consorzio provinciale diventa strategico nelle future politiche delle aree industriali e quindi anche di tossino.
4: Oggi, per usare frasi rimbalzate più volte nel dibattito, le aree industriali sono in una situazione stagnante, di debolezza, di scarsa appetibilità per chi vuole investire.

0: investire e restare nei territori. Per cambiare c'è una proposta in campo con i comuni, ma non solo loro, che chiedono un ruolo di primo piano per una gestione capace di sostenere le aziende e attrarne di nuove.
1: Beh, sicuramente è una proposta condivisibile, è una proposta che va nella direzione giusta, dove il futuro ente consortile si farà carico dell'amministrazione della zona industriale di Tossilo, allargando quelli che sono i servizi, creando una sinergia tra imprese, università, ETS, affinché effettivamente l'area industriale diventi appetibile per tutti i consorziati.
2: Vedo una buona disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, vedo una buona disponibilità complessivamente del sistema, Confindustria, organizzazioni sindacali, quindi ritengo che ci siano i presupposti perché finalmente si possa porre fine ad un ingiusto commissariamento.
3: Nasce la Camera di Commercio del Nord Sardegna, non solo un atto formale ma un progetto che abbraccia tutto il territorio, ce ne parla Franco Ferrando.
4: Nei fatti lo era già da qualche tempo, ora lo è anche nella forma, non più Camera di Commercio di Sassari ma del Nord Sardegna, due realtà diverse, attigue, due territori che con un'azione sinergica possono completarsi e far crescere le circa 45.000 imprese attive. La nuova denominazione, arrivata dopo un lungo iter burocratico ministeriale, è stata sancita dal Consiglio Camerale riunito a Sassari. Olbia avrà una sede che diventerà un punto di riferimento per le imprese, non solo un ufficio di rappresentanza che esisteva già, ma un luogo di formazione e accompagnamento per il mondo produttivo.
5: Dal punto di vista amministrativo è forse l'unico ente che abbraccia due province, un territorio anche produttivamente molto ampio, eterogeneo, diverso. Poi l'ente non cambia, l'ente fa l'ente, continua ad avere la sua area produttiva ad Olbia, continua ad avere la sua area produttiva su Sassari, ma i Volder si presenta come un ente effettivamente interprovinciale.
4: Da tempo è stato detto l'attenzione e soprattutto le risorse vengono distribuite nelle varie aree del Nord Sardegna. Presentato al Consiglio Camerale anche il bilancio dell'ente, individuate risorse per 18 milioni che saranno destinati interamente al beneficio delle imprese con voucher, grandi eventi, formazione, innovazione e incentivi.
3: Ci fermiamo adesso, c'è la pubblicità.
6: Sara di Olina, Sossonolo da Terra Nostra. Tutti i giorni dalle 6.15, 16.15 e 22.15 e la domenica anche alle 12. Un saluto dagli Stentales su Radio Olina.
3: Simona Fanzecco, la nuova segretaria generale della CGL Sardegna, prima donna a guidare il sindacato nell'isola. L'elezione è avvenuta oggi a Cagliari nel corso dell'Assemblea Generale alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. Fanzecco succede a Fausto Durante che lascia l'incarico dopo quasi 4 anni alla guida della CGL regionale per il raggiungimento dell'età pensionabile. Nella relazione programmatica la nuova segretaria ha indicato tra le priorità la sicurezza sul lavoro, ricordando il giovane Fabrizio Pittalis, chiedendo controlli più rigorosi. A Cagliari nuova manifestazione, lavoratori precari della sanità, con una manifestazione sotto il Consiglio regionale. Sentiamo Luca Neri.
7: Una storia infinita, da anni attendono di essere stabilizzati, da anni provano a far sentire la loro voce. I precari della sanità sono tornati in piazza con un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari in via Roma. Il primo evento a livello nazionale di un'iniziativa della UIL, no ai lavoratori fantasma.
8: Siamo delle persone, non siamo dei fantasmi e stiamo ancora aspettando delle risposte che la nostra presidente nel mese di settembre del 2025 ci ha dato, dove lei stessa aveva detto che avrebbe trovato una soluzione per tutti quanti noi. Ad oggi non ha ancora trovato una soluzione e ci vogliamo chiedere il perché. Siamo veramente dei fantasmi oppure lei sta facendo finta di niente? Per quale ragione?
7: E questo ricordano ancora una volta nonostante gli sforzi durante la pandemia.
9: Sono stati gli angeli del Covid. Noi non possiamo far finta che tutte queste cose non siano successe, non siano avvenute. Stiamo parlando d'altronde di numeri esigui rispetto alle dichiarazioni che la politica ha fatto per le assunzioni. Stiamo parlando di circa 1.000 assunzioni tra infermieri e medici, ma nessuno si è preoccupato degli OS.
10: Continuano a restare ai margini della società e precludendoli quella che è la dignità di vita, la dignità anche professionale, perché di fatto queste persone sono persone che non possono avere accesso a un mutuo, non possono avere accesso a un prestito, non possono avere accesso a un affitto e all'acquisto di una macchina.

0: Adesso parliamo del mare, le temperature dell'acqua sono salite progressivamente negli ultimi 50 anni, le ondate di calore mettono a rischio la flora e la fauna marina. Sentiamo l'esperto intervistato da Gide Angela Secchi.
1: Negli ultimi 50 anni la temperatura del Mar Mediterraneo si è sollevata di oltre 2 gradi. Ecco perché le ondate di calore estive non fanno altro che aggravare le condizioni di vita della flora e della fauna marine.
2: Ondate di calore che hanno portato la temperatura superficiale del Mediterraneo in alcune aree ad essere più alta di 6-7 gradi rispetto alla media dei 30 anni precedenti. Sono state registrate temperature che hanno abbondantemente superato i 32 gradi, addirittura al largo, fenomeni sempre più intensi, fenomeni sempre più frequenti ai quali ci dobbiamo abituare.
1: Alcune specie muoiono, altre per sopravvivere scendono a profondità maggiori.
2: Il caso per esempio della donzella, quella che noi chiamiamo pisciurè, che si è spinta a profondità superiore ai 3-4-5 metri, soppiantata da una specie di donzella di origine orientale, mediterranea, ma che prima viveva solo nel bacino più caldo, che è la Thalassoma pavo, la donzella pavonina, che noi possiamo vedere tranquillamente in superficie ed è peraltro uno dei pesci mediterranei più colorati che si conoscano.
1: Sono diverse le specie aliene arrivate nei nostri mari. Due hanno contribuito a cambiare di più il paesaggio marino sardo. La prima è un'alga australiana.
2: Probabilmente è arrivata con le acque di zavorra delle grandi navi, che si chiama Caulerpa cilindracea, che ha soppiantato i letti macroalgali tipici del Mediterraneo. Anche la caratteristica di creare problemi metabolici ai pesci che se ne nutrono. L'altra specie è il cosiddetto pesce coniglio scuro, che è un pesce erbivoro che si sta mangiando tutto quello che è possibile, è un pascolatore estremamente efficiente e che sta contribuendo fondamentalmente a trasformare i fondali della Sardegna quasi in deserti.
0: Nuresi favorevoli in maggioranza ad abbattere le storiche recinzioni dell'ex artiglieria e dell'ospedale Zonchello. Questo è il risultato di un questionario. Sentiamo Gianfranco Locci.
3: Innanzitutto abbiamo un dato importante, che è quello di circa un migliaio di persone che hanno risposto al nostro questionario.
4: L'obiettivo era chiaro: aprire una riflessione sul futuro di un'area oggi staccata dal tessuto urbano, sì isolata da una recinzione che, sebbene storica, limita la percezione visiva e allontana angoli di verde intrisi di storia. Da una parte l'ex artiglieria di Viale Sardegna, dall'altra il grande parco dell'ospedale Zonchello. Ecco perché il questionario del Comitato Orizzonti Urbani ha lasciato il segno. In sono stati tirati in ballo, hanno detto la loro su quei muri, eventualmente da abbattere o modificare.
3: Il risultato è positivo, nel senso che la visione che hanno i nuresi delle domande, dei quesiti che abbiamo posto, comunque sono a favore di una rivisitazione dei due spazi in funzione del verde pubblico e della pubblica utilità.
4: Si aspettava questa risposta dei nuresi?
5: Mi aspettavo, molte critiche sono arrivate, però noi non vogliamo assolutamente sostituirci al potere pubblico. Noi abbiamo fatto una proposta filosofica di aprire questa città un po' chiusa a quelli che arrivano e anche ai cittadini di Nuoro.
4: Lei da giovane che Nuoro ha in mente?
6: Una Nuoro coraggiosa, una Nuoro che vuole guardare un po' oltre e una Nuoro che ritorna a capire il suo ruolo centrale all'interno del territorio.
0: È momento delle anticipazioni delle notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con il direttore Emanuele Dessì.
7: Sì, grazie a Teresa Piredda. Domani sanità in primo piano, pensate, sono appena una ventina le guardie mediche turistiche operative. Protestano i tassisti di Quartu, Assemini, Capoterra e Pula, non possono lavorare nonostante i disservizi all'aeroporto di Cagliari Elmas. La fabbrica dei lingotti d'oro, la fonderia di San Gavino, balzata agli onori della cronaca dopo il fallito assalto a un porta valori. E poi ci occuperemo anche delle piscine naturali di Ussassai, che in questo periodo sono prese d'assalto. C'è un'ordinanza del sindaco che viene ignorata, sindaco di Ussassai che lancia un appello al prefetto di Nuoro, e poi le pagine di Unione State e tanto sport, la coppia Mancini-Ranieri alla guida della nazionale italiana di calcio e poi il ritiro del Cagliari con l'amichevole del Modena. Questo e tanto altro domani, 56 pagine, Unione Sarda in edicola e poi sull'app l'Unione Digital Linea, al telegiornale.
0: 19:17 minuti, noi ci fermiamo ancora per la pubblicità.
8: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.
0: Cagliari è iniziata la demolizione del vecchio mercato di San Benedetto, sarà realizzato un nuovo mercato, si prevede la fine dei lavori nel 2027. Sentiamo Maurizio Nanti.
9: La pinza idraulica sbriciola i muri del vecchio mercato comunale di San Benedetto. L'escavatore sale sui cumuli di detriti e colpo dopo colpo cancella la memoria di generazione di cagliarittani. Ma quello che oggi sono polvere e ricordi che svaniscono, domani sarà un moderno ed efficiente mercato comunale. La demolizione del vecchio caseggiato è iniziata ieri con l'accantieramento e oggi con le prime nuvole di polvere limitate dai cannoni nebulizzatori che spruzzano microgocce d'acqua per abbattere le polveri sottili generate dai crolli. La parte di demolizione iniziata all'interno dell'edificio già da alcuni mesi sarà rapida.
10: La parte di demolizione che è stata, come dire, l'ultimo step di un lungo percorso, magari meno visibile, ma comunque insomma questo tipo di interventi richiede una preparazione non semplice. Questa adesso però entriamo nella fase più facile da capire, insomma da vedere, che ci porterà alla ricostruzione del mercato di San Benedetto.
9: Entro la fine del prossimo anno la nuova struttura, tempo permettendo.
10: Termine collaudo dei lavori entro il 27, insomma quindi abbiamo la fase di scavo successiva alle demolizioni, poi la fase di costruzione. Si tratta di strutture prefabbricate naturalmente, quindi la costruzione sarà anche abbastanza veloce.
0: Dalle origini del Poetto fino al recupero, l'ex colonia Dux al centro del nuovo appuntamento con i seminari dell'arte e della manutenzione. A Cagliari sentiamo Luca Pinna.
11: Dalle origini geologiche del Poetto, quando l'arenile ancora non esisteva, fino ai giorni nostri. Un viaggio nella storia del litorale cagliaritano al centro di un nuovo appuntamento dei seminari L'arte della manutenzione, dedicato al poeto perduto.
12: È proprio una ricerca di un poeto che non c'è più, perché il poeto è cambiato non solo nel corso dei millenni, ma è cambiato in quest'ultimo secolo. Intanto è stato fortemente privatizzato perché è pieno di stabilimenti, di chioschi.
11: Il seminario è stato anche un vero e proprio tuffo nel cantiere dell'ex colonia Dux, dove il recupero dell'edificio porterà alla realizzazione di un hotel di alto livello, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione dell'intero sistema del poeto.
13: E spieghiamo come le stesse fotografie fatte nel 23, quando noi abbiamo iniziato a entrare nella struttura e fare i saggi nelle murature e capire in che condizioni davvero era questa struttura, dallo stesso punto di vista sono state fatte e vengono fatte continuamente man mano che i lavori proseguono.
11: Ampio spazio infine al lavoro di ricerca negli archivi storici, che ha consentito di ricostruire la storia della struttura dalla sua inaugurazione nel 1939 fino ai giorni nostri.
0: Domani con l'Unione Sarda ci sarà l'inserto salute, allora ce ne anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
14: Domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è l'ultimo numero dell'inserto salute prima della pausa estiva, si parla di vertigini e labirintite, ma si parla anche di protesi in 3D fatte dal laboratorio della U di Cagliari e di aterosclerosi. Ci rivediamo a settembre, ma domani in omaggio con l'Unione Sarda in edicola.
0: Parleremo del Cagliari tra pochissimo, andiamo in diretta nel ritiro del Cagliari, oggi c'è stata l'amichevole con il Modena, adesso c'è la pubblicità.
15: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
16: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Allora, finito 1-0 il test del Cagliari contro il Modena nel ritiro di Temù. Come sempre ci affidiamo al nostro inviato Alberto Masu per tutte le novità e per raccontarci questa partita. Alberto.
17: Buonasera Teresa, buonasera a tutti. Come hai ricordato tu, dunque il Cagliari si è imposto 1-0 in questa seconda e ultima amichevole giocata in Valcamonica a Temù dopo lo 0-0 con la Sampdoria e l'1-0 oggi contro il Modena. Decisivo un gol di Kingston nel finale, quando ormai le due squadre avevano cambiato completamente il volto rispetto a quanto visto nel primo tempo. Un Cagliari in maschera con Pisacane ha ruotato praticamente tutti gli elementi a disposizione. Si è partiti con una formazione decisamente inedita, con Romano nelle vesti di play affiancato da Liteta e Adopò, in attacco Di Paolo con Mendy e con Esposito, dunque il 4-3-2-1-4-3-3 che deve diventare un po' l'abito del Cagliari della stagione 2026-2027. Come detto, poi tanti cambi, un primo tempo di grande sofferenza per il Cagliari che ha visto più volte il Modena andare vicino al gol, in particolare con una punizione di Mendes fermata solo dal palo. Cambi nella ripresa, è calato il ritmo, sono diminuite anche le occasioni fino al gol finale di Kingston che ha sbloccato con un tocco in mischia. Comunque questo è il risultato. Nel frattempo il Cagliari continuerà il suo ritiro sino al 1 agosto, e nel frattempo continua anche il mercato. Oggi non ha giocato Veroli, che sta andando verso Bolzano nell'operazione che porterà invece a Cagliari Kofler. E a proposito di mercato, il Cagliari continua a cercare una punta, l'abbiamo detto, l'obiettivo in questo momento è lo spagnolo del Nizza, Kevin Carlos, giocatore che il Cagliari aveva già cercato in passato e che ora cerca di chiudere per dare un rinforzo a Pisacane nel reparto offensivo, come chiesto da tempo dal tecnico. E poi Vitesca, che oggi non ha giocato e che dovrebbe essere ceduto già domani a una squadra polacca, della Serie A polacca appunto. Teresa, ti restituisco la linea.
0: Grazie ad Alberto Masu, che ritroverete tra poco nell'appuntamento Cagliari diretta estate con Lele Casini. Noi invece ci rivediamo alle 20. Grazie per averci seguito e restate con noi. Buona serata.

0: I sonus de sa terra nostra.
1: Nel 2006 Maria Giovanna Cherchi partecipa a un programma di Rai 1, I Raccomandati, ma soprattutto pubblica uno dei suoi lavori di maggior successo, l'album Mediterranea. Questo è il brano omonimo firmato da Gino Marielli.

Nel 1991, anno della loro definitiva consacrazione, i Tazenda incidono l'album Murales. Da quel lavoro è estratta questa Mamoyada.

0: cottura. Che protagonisti! Qui c'è di tutto: pergoli, salottini, barbecue. Sembra una trama scritta per me.
1: Ma stai leggendo un catalogo?
0: Certo, è il nuovo catalogo arredo esterno Cifada. Tutto per trasformare il giardino nel posto perfetto per l'estate.
1: Allora do una sbirciatina. Salottini, tavoli, ombrelloni, piscine. Per vivere al meglio la bella stagione. Immagino che finale.
0: E tu, sei pronto a scrivere la tua estate perfetta?
1: Ritira in negozio il catalogo arredo esterno Cifada o sfoglialo su cifada.com. È il best seller dell'estate.
2: Radiolina presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Dal regista Christopher Nolan.
4: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
3: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
5: Andiamo!
3: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Radiolina ha presentato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

saluto a tutti, ben agattato a questa edizione nuova adesso, le giornali di Sardegna 1, come di sempre abbiamo imparato i titoli del suo sommario. Con suo passaggio de su mese Argiola e su mese Augusto, comincia a salvare i pruscalletti e scalussardi, savetta un numero del record, con sofferta de 13 milioni di vostus, ma barra sa sfida poi trasporto su chino fonti affidabili. Parte di dettosi lo sa protesta contro su commissariamento dei consorzios industriali, se esti sora de nai basta, custa qualità di de gestioni cesti de troppo tempus. Un progetto che in prassi era adotto su territorio nasce di sa Camera di Commercio del Nord Sardegna. Su obiettivo è si deve crescere 45.000 imprese dei provincia de Tattari e de Terranoa. Suffri su mari mediterraneo, temperaturas dess'acqua a sempre più alte negli ultimi 50 anni, s'allarmi desispertus, plantas e animali a rischio. Dunque, sa retardo su bolus annudau su anti accompagnava questa cabegira con disagios pois viaggiadores in is ultimas horas esti dorrara sa normalità ma a pussis di horas difficili po passeggerus a milli e moi arribara su un momento brus a riscu su passaggio de su mese Argiola sa su mese Augusto con un traffico che ara poriresi mai biu in anti sdato su anta ribaia sa cabu de sa stasera ma che si in disprevisione saresti si stari melus de sempre con 13 milioni di billetti su vendius castedusi un firmara su primo scalu con quasi 6 milioni di vostus grazie a sa continuità di territoriali ma finza sa il collegamento su con i sub nazionali de importo in su nordi Terranoa e Salighera arrivata in pari a 6 milioni e 800 mila vostus su noi pogento in pruso de su 2025 ma con questo numerus IC Artus non ci vuole intesi di servizio su IC Graisi che si vuole rivai un istari del record si depinti donai fins a servizio su chi funziona bene. Sì, io so che sono del turismo, andavo su in Gallura, ma su turismo de su mari, poi ta essi arribendi su mesi de Bollino a Rubio. Dunque, si affortiera, si impegno de sa direzione marittima de su nordi de sa Sardegna. Poi su mese Augusto, un Gianluca D'Agostino, direttore marittimo de su nordi de sa Sardegna, savetta uso plus presenzia de su mese Argiolas, chi esistete come ti sanno passau, finzas con is maxi yacht ma c'è resto un numero umano mera de barca spitticas sigri su direttori chi mera sbortas a funti ghiaras de personas chi non funti bonas a Dubai e gusto esti un pericolo su consiglio esti de rispettare su mari sempre gastiai bene su meteo vuoi ta pure di cambiare in un momento a satru e fai comprendi a isatra barcas a chi ci funti accanta su che si vuole rifai in maniera clara po non fai incidentis. Poi fai cresci d'ora in zona industriali, si deppi vai a cabai su commissariamento, cominciavo in su 2008. Questa sa protesta e sa proposta de Tossilo. Il comune su de Borore ma come era antivato una proposta chi bragiri e agatra sostegno de brus partis Tore Ghisu su Sindigu de Borore e Narara domandau su de riconosce a Tossilo un ruolo centrale in isarias industriali donendi di dignità di commenti samerescili ma ha introdotto un sistema a undi su consorzio provinciali che diventerà strategico in sub leaderi dei areas industrialis e se una proposta che andrà in questa direzione giusta narra Pierpaolo Milia su presidente di Confindustria Sardegna Centrale senti consortili dei subvenitori sarà occupai dessa amministrazione dessa zona industriale di Tossilo a maniendi i servizi su cliendi collaborazioni con le università le imprese e i CTS poi vai interessai a Sarea
is consorziaus. Po custu servit una gestione innova. Condividia sa proposta a Cesti, servit però finta a socchè de sa regione chi depri deziri. Nosus, narare Emanuele Calis, assessori regionale a s'industria, zeusu traballendi vos rai totu is commissariamentu su de is zir. Cesti sa disponibilità di des amministrazioni comunali, ma finta de Confindustria de sindacaus. E duncas, penso che si vuole rifai a cabai custu commissariamentu chi esti ingiustu. Si cosu a chi sarà d'economia, poi ta nasceri sa Camera di Commercio del Nord Sardegna e non brusu scetti de Tattari. Due seralità di Zaccanta, Tattari e Terranoa, che impari volenti fai cresci 45.000 impresas, una camminata longa, poi ci arribai e non esti scetti però una questione de nomini, ma un logo a onde vai formazioni e a onde si volete accompagnare le aziende in su mondo produttivo. Stefano Visconti, su presidente della Camera di Commercio Nord Sardegna e Moi, narra essi sono i quenti in prasera due province, un territorio umano eterogeneo, mancai senti esti sempre su proprio. De tempus, attenzione e plus che tutto is risorsa, funti sparzinata in zone differenti de su nordi de sa Sardegna, esistetti u presentau su bilancio de senti a su consiglio camerali. Funti stetti a Gattarasa de 18 milioni di euro de risorsa da imprea e voi impresa con voucher, eventus manus, formazioni, innovazioni e incentivus. In Casteddu, i sprecari su dessa sanitari, funti d'orraus, asutte de su consiglio regionale in via Roma, ponu sit-in organizzau de sa UIL. I straballadori bistius, commenti duennas, nanta no ai straballadori duennas, chi de anus avettanta de essi stabilizzaus. Seus personas e no duennas, nanta, seus ancora bettendi, sa risposta de sa presidenti Todd, chi in capudani de su 2025 si era brumiti una soluzioni che però ancora non sti arribara. E questo manca il sacrificio fatto con sa pandemia. Mimo Fodis, su segretario generale UIL Funzione Pubblica Sardegna, narra seus questione di dei angelus de su Covid ai cidus zerrianta, antistabilizzau mille intra dottori e infermieri, ma nemus arrivansau ai SOS. Siginti hanno esibito su serra Massimo Marceddu, segretario organizzativo UIL Funzione Pubblica Sardegna, non di riconoscenti sa dignità di sa vita e de su traballu, non vorresti tenere un mutuo, non vorresti domandare un prestito, non manco o comprare una macchina. E parrausu in Casteddu, aonde a Riseru esti cumenzara sa sciusciadura de su mercato comunale Becciu de San Benedetto, una ruda storia e de sa vida de Scasteddai su chi si andrà, ma po fai logu a un'istruttura moderna e prusu efficienti. Custu esti s'ultimo passu contra Iuri Marcialis, s'assessore e infrastruttura comunale e mobilità de una camminera longa chi manca cittadini non si difunti a Gattausu e si stetti a difficile Cilimera, ma in moi comincia la savasi che si vuole ribiri bene e scassedai su volenti biri che straballo su funti sighendi. Entro de sacabu de sanughi bene si struttura aressi, si struttura no aressi pronta e is collaudus de straballo su de pinte si fatu su a entro de su 2027, narra la assessori, sarà gabai all'esu poeta si struttura esti prefabbricara. Che sarà su dessu mari nostru, su Mediterraneo, a undi in isurtimus 50 anni su sa temperatura se sti arziara de prusu de 2 gradus. S'acqua prus callenti, vai di sa vida prus difficili, voi sprantasa e poi animalis. Antonio Pugeddu, oceanografo e professori de Unica, ispiega. La su callenti de gusti stari, riportau in calincuna zona s'acqua de sa superfici prus arta de finza de sesi o seti gradus in prusu dessa media dei 30 anus innanti con temperatura de prus de 32 gradus alla suzzeri sempre de prusu prus che tutto insistari ci vunti species ghimorinti e atras chi possigiri a bivi depinti a turai in una fundesa prusmanna commenti essi suzzeri un narra pugedo a sa donzella subisciurre chi in moi bivi 4 o 5
5 metros prus in basso e poi in superficie invece c'è sa donzella pavolina che via racceti in zona prus calenti, uno dei species prus colorausu del suo Mediterraneo. Funti meras e species lenas, lompias, duas antigambiau su paesaggio marino nostro. Sa prima è un'alga australiana, narra si esperto, arribara con i snais mannas, che donera problemi a sa salute dei species che da pappanta. Subisci cunillu, che ci va parà tutto serba marina che agattara e si trasformendo su vundu del suo marisardo in un deserto. Is nugoresus funti di accordio po shushai sa tancadura de sex artiglieria de Viale Sardegna e de s'ospedali Zonchello con su barcu, manu cosa sua. Adunai un'indagine promovia de su comitau Orizzonti Urbani. Giuseppe Pinna de su comitau narra mili cittadinus ante a respustu a su questionario nostru. Su obiettivu viera questo de Oberri, una discussione a suma de subvenidori de una zona che non si vori di gozai nemmanco castiai po gurpa d'essa d'ancadura e snugoresu zunnare la pinna anti ha risposto che darà bragi ad asciusciai. A Nico Pau, ex sindico de Nugoro, narra la fonte arribara sfinzas criticas, ma nosatru non voleu su deziri a suo stessa politica. E ho scettivato una proposta de Oberri sa cittadi che essi non vago serrara a schibeniti de afforas ma finza a cittadinus e tutto. Po Pasquale Murru, uno giovane de su comitau, narra deu penso a una Nugoro coraggiosa chi disispetra sul ruolo centrale in su territorio. Satobi un nout Rosi in Casteddu, Satobi un nout l'arte della manutenzione, esistetiu dedicau a su poeto perduto, su poeto verdiu, dei sarregines, geologicas, quando ancora non ci viera nemmanco sarena, finse a esdis de oi. Esti sa cercadura de un progetto che non c'è sti brusu, ispiegara Maria Antonietta Mongius, responsabile scientifica del suo progetto Colonia Hotel, poi testi cambiau, pruschettotu in su secolo, finza spoita esistetti u privatizzau, esti brenu de stabilimentus. Su seminario esti stetti u finza su gontu de su cantieri de sex colonia Dux, a undi sa recasciadura de si struttura, ara creai un hotel de livello artu, che eresti però su commensu finza de un'attività di no a po' avvalorai tutto su sistema de su voettu. Diana Zunchedu, sa presidente de su GDA de sa colonia hotel contara. Quando eus cominciau a entrare in si struttura in su 2023 e uso fatto is fotografia da quando vemus i studenti e is condizionis come ti senti straballo su un divai uso atrasa in is proprio slogus e c'è sti stetti uffizi sono un traballo umano de cercadura in is archivius historicus chiari permitiu de costruire torra si storia de si struttura de si incingiara in su 1939. L'antideserrai sa regordu chi grasi con s'unione sarda a gratis cesti si insertu saludi che si surtimo innanti de sa pausa de austu. Come ti spiega la su direttoria editoriale Lorenzo Paolini, sarà chestionai de vertiginis, labirintite, ma finzas de protesis fatta con sa stampanti 3D de sa AU de Gasteddu e de aterosclerosi. Dunque grasi con s'unione sarda si insertu saludi a Torra. Insomma, se cavu danni. Questa via era l'ultima nuova per queste edizioni. Deo Sidoru, grazie a voi, sai, se io e si tocca a Tobio a sedizioni di Benedì. Un saluto a tutti.

Como Quería è un brano che i Bertas avevano lanciato a Ignos a Sedilo nel 1993. Da allora è diventato un pezzo immancabile nelle loro esibizioni live. Mario Chessa, Marco Piras ed Enzo Pava lo propongono anche sul palco di Monteleone Roccadoria in abbinamento al video ufficiale del pezzo.

0: Erano i Bertas dal vivo in occasione di Frimmos svoltasi a Monteleone Rocca Doria nel giugno del 2020.
1: Per 6 anni voce dei Tazenda dopo Andrea Parodi, Beppe Dettori è protagonista di un suo percorso artistico personale nel quale recupera anche motivi della tradizione come questo In su Monte Egonare, rivisitato con Raul Moretti all'arpa.

0: Era l'approccio molto personale e anticonvenzionale con la tradizione di Beppe Dettori, affiancato da Raul Moretti in In su Monte e Gonare.
1: San Radiolina. I sonus de sa terra nostra.
2: Sono le 22 e 31 minuti.
3: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
1: Radiolina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radiolina. Sa Radiolina. Il sonus de sa terra nostra.
4: Uno dei più attenti indagatori della tradizione musicale gallurese della vicina Corsica è senz'altro il tempiese Sandro Fresi, lavoro di ricerca documentato in una considerevole produzione discografica, il suo album d'esordio, Ischeliu, del 1997, conteneva anche questa ariosa Moresca, in cui suona la ghironda.

0: Arie tipicamente mediterranee, quelle che si sono ascoltate in questa Moresca, proposta da Sandro Fresi ed il suo gruppo sul palco di Ichnos a Sedilo nel 1997.
1: Profondo conoscitore e studioso del ballo sardo, cui ha dedicato importanti libri, Emanuele Grau si cimenta anche come cantante in un curioso video che accompagna il brano Muzzere Mia.

0: Abbiamo ascoltato, dalla voce di Emanuele Garau, il brano Muzere Mia.
1: San Radiolina. I sonus tessa terra nostra.
2: Ballabile e arioso, uno degli ultimi singoli della prolifica produzione di Cecilia Concas, si intitola Amiga Musica e il relativo video, per la regia di Stefano Di Franco, è stato registrato tra il Parco di Monserrato e il Duomo di Sassari, Sorso e le sorgenti e i boschi di Baddesarighes, a Bolotana.

0: Era la voce di Cecilia Concas in Amiga Musica, brano per il quale sono stati coinvolti anche il chitarrista Davide Aghi, la banda musicale di Sennori e la corale Santa Croce di Sorso.
1: Il repertorio sacro, specie quello del canto gregoriano, è sempre stato caro a Maria Carta. Qui propone a cappella un canto della tradizione religiosa, Nomi Giamedas, Maria.
2: Sì.

0: tratto da album, programma condotto da Maria Carta nel 1984, il brano a cappella che abbiamo ascoltato dalla voce dell'artista siligese.
1: Sa Radiolina. I sonus dessa terra nostra.
2: L'edizione di Ichnos svoltasi a La Habana il 31 ottobre del 1998 avrebbe dovuto vedere sul palco il progetto Acuncordu con insieme Piero Marras, Cordas et Cannas, Tazenda e tenore Remunno e Locu di Bitti. Ma si sciolse prima dell'evento e così gli artisti si proposero in esibizioni separate. Piero Marras con l'arricchimento coreografico delle danzatrici della compagnia Tersicore propose anche Cantade e Ballade Boys.

Sole, ok, dai.

0: Casormallo, sorgoso, verrò che chiamando, che andai nere son nostro. Amus a ballare nois.
1: Era Piero Marras sul palco di Piragua a L'Avana sotto il caldo sole cubano Pericnos con uno dei suoi brani di maggior presa inciso nell'album Tumbu.
2: Nel 2019 Michele Pio Ledda firmava i testi in sardo di quattro brani dei Karma nel loro album di debutto Equilibri. Il duo composto da Davide Guiso e dalla cantante Francesca Lai si è avvalso della sua collaborazione anche per predisporre un adattamento in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore.

0: Mauro Tore al basso e Simone Floris alla batteria completavano l'organico dei Karma in questa rivisitazione in sardo di un successo di Diodato, Fai rumore, pubblicato nel 2020.
1: San Radiolina, i sonus dessa terra nostra.
2: Sono le 22 e 59 minuti.
3: Bello il giardino, ma a pranzo è un forno.
4: Ti serve una pergola bioclimatica.
5: Così possiamo finalmente stare all'esterno anche nelle ore più calde.
4: Esatto, da Cifadda trovi una gamma di pergole bioclimatiche con modelli anche motorizzati, lamelle orientabili e grondaia integrata.
5: Più ombra, più comfort e finalmente si vive l'estate all'aperto.
4: E per alcuni modelli puoi aggiungere anche gli accessori, perché migliorare la casa migliora la vita.
5: Perfetto, andiamo da Cifadda.
6: Cifadda, il brico 100% Sardegna.
7: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice clic. Radiolina.it.
8: Classicamente.
9: Radiolina. Parli, eh? Già no?

0: Classicamente Radiolina.
1: Sono le 23 e 34 minuti.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: Classicamente.

0: Classicamente Radiolina.
1: È mezzanotte e 0 minuti.
2: Ti serve un'attrezzatura per poco tempo, ma non vorresti acquistarla?
3: Semplice, c'è il servizio noleggio attrezzi Cifadda.
2: È comodo, ritiri e consegni direttamente in negozio.
3: È rapido, ritiri in pochi minuti.
2: È conveniente, paghi solo per il tempo di utilizzo.
3: Cifadda è sempre il tuo partner ideale per i lavori di casa e il fai da te.
2: Servizio

Radiolina Story, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Story, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

Gentile ascoltatore, ma anche gentile ascoltatrice di questo nuovo disco dei Sarrazza, la prossima traccia, purtroppo, non ha nulla di interessante da comunicare. È una canzone senza messaggio, che non è consigliata.

0: mezzanotte e 32 minuti.
1: Una casa non nasce per caso. Nasce da scelte, da dubbi, da idee che prendono forma e soprattutto da qualcuno che sa guidarti. Perché tra mille soluzioni, quella giusta è quella pensata per te. Da Iter di Ruggeri non trovi solo prodotti, ma persone che ti ascoltano, ti consigliano e progettano insieme a te. Ti aspettiamo nei nostri showroom di Guspini, Sestu e Selargius. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
2: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
3: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina. Subito.

0: Buonasera, bentrovati, edizione della notte del telegiornale di Vigilina. Vediamo subito i titoli del sommario. Si apre la fase più calda per gli scali sardi, tra fine luglio e inizio agosto previsioni record con 13 milioni di posti offerti. Nei voli serali qualche ritardo a Cagliari. Parte da Tossilo la rivolta contro il commissariamento dei consorzi industriali. Vorrei dire basta, questo tipo di gestione dura da troppo tempo. Soffre il Mar Mediterraneo, temperatura dell'acqua salita progressivamente negli ultimi 50 anni, l'allarme dell'esperto, flora e fauna marine a rischio. E Cagliari supera 1-0 il Modena nel test di Temu, decisivo il gol di Kingston nel finale, sul mercato arriva il difensore centrale Kofler. Parliamo di trasporto aereo, in apertura del nostro giornale con le prime stime informali che confermano soprattutto nel periodo estivo previsioni record con 13 milioni di posti offerti. Resta però la sfida quella di garantire trasporti più efficienti. Sentiamo Stefano Birocchi.
1: Ritardi e cancellazioni hanno accompagnato l'ennesimo fine settimana di passione. Nelle prime ore della giornata la situazione nei tre aeroporti sardi sembrava tornata alla normalità, ma col passare delle ore si sono nuovamente accumulati ritardi, soprattutto sui collegamenti serali da e per Cagliari e Olbia. Il banco di prova del passaggio fra luglio e agosto conferma così quanto basti poco per mettere sotto pressione un sistema chiamato a gestire i giorni più intensi dell'estate. I dati definitivi arriveranno a fine stagione, ma le prime stime informali già superano le aspettative per una programmazione che ha fatto prevedere un'estate destinata a entrare fra le migliori di sempre, con quasi 13 milioni di posti in vendita. Cagliari si conferma il primo scalo dell'isola con una capacità che sfiora i 6 milioni di posti, sostenuta oltre che dalla continuità territoriale, dai collegamenti coi principali hub nazionali e da una rete internazionale ormai consolidata. Nel nord Sardegna, Olbia e Alghero arrivano insieme a 6,8 milioni di posti, più 9% sul 2025, numeri che certificano il momento favorevole per la Sardegna, ma che rendono ancora meno tollerabili i disservizi, perché un'estate da record si misura anche sulla capacità di far arrivare e ripartire i passeggeri senza trasformare ogni imprevisto in un'odissea.
0: La Sardegna si prepara al grande impatto dei turisti nei mesi estivi anche per quanto riguarda il mare. Sentiamo Silvio Ru.
2: Con gli uffici amministrativi chiusi e il personale trasferito in mare, in vista del mese da bollino rosso si rafforza l'impegno della Direzione Marittima Nord Sardegna. Ma cosa dobbiamo aspettarci con l'arrivo di agosto?
3: Intanto un caldo ancora più forte di quello che abbiamo avuto in questi giorni, un aumento sicuro delle presenze sulle nostre spiagge e presenze anche in mare, presenze che già nel mese di luglio comunque hanno mantenuto gli standard degli anni precedenti, con un numero di maxi yacht che si possono vedere attraversando le nostre strade o sicuramente anche dalle spiagge.
2: E accanto ai maxi yacht, nel mese che arriva crescerà la presenza di imbarcazioni da diporto.
3: Altissima presenza di piccolissime imbarcazioni, specialmente prese a noleggio in locazione, perché sono poi imbarcazioni che normalmente sono condotte da chi non ha una grandissima competenza. Ed è questo proprio l'elemento su cui stiamo lavorando maggiormente.
2: È prevista una leggera flessione delle presenze rispetto al 2025, ma il flusso in arrivo è comunque molto alto. Il consiglio per chi va in mare è sempre lo stesso.
3: Il mare va sempre rispettato, questa è una frase che si sente sempre. Ti può riservare delle sorprese anche in maniera estremamente rapida. Far presente intanto a qualche persona le proprie intenzioni e a controllare bene il meteo del giorno.
0: Fiamme anche oggi nell'isola, nelle campagne di Macomer, in località Nuraghe e Santa Barbara. Il fumo ha invaso la carreggiata della 131, costringendo alla chiusura della strada all'altezza del chilometro 142 in direzione Cagliari, in volo due elicotteri e un super Puma per le operazioni di spegnimento. Dopo circa due ore la strada è stata riaperta. Incendio anche a Soradile con l'intervento di un elicottero della Forestale, oltre alle squadre a terra. Basta con il commissariamento delle aree industriali, la rivolta parte da Tossilo, i comuni sono pronti ad avere un ruolo di primo piano. Ce ne parla Graziano Cano.
4: Se ne parla da anni e anche il tema dell'ultimo incontro a Borrore non era certo una novità. Quale futuro per Tossilo e più in generale per le aree industriali? Tutti d'accordo, primo passo, fine del commissariamento che dura ormai da troppo tempo.
5: Vogliamo uscire da questa situazione d'impasse che dura ormai da 18 anni. Noi proponiamo di fare un passo avanti riconoscendo le aree industriali di Tossilo come centrali all'interno del discorso delle aree industriali, ma all'interno di un sistema dove il consorzio provinciale diventa strategico nelle future politiche delle aree industriali e quindi anche di Tossilo.
4: Oggi, per usare frasi rimbalzate più volte nel dibattito, le aree industriali sono in una situazione stagnante, di debolezza, di scarsa appetibilità per chi vuole investire e restare nei territori. Per cambiare c'è una proposta in campo con i comuni, ma non solo loro, che chiedono un ruolo di primo piano per una gestione capace di sostenere le aziende e attrarne di nuove.
6: Beh, sicuramente è una proposta condivisibile, è una proposta che va nella direzione giusta, dove il futuro ente consortile si farà carico dell'amministrazione della zona industriale di Tossilo, allargando quelli che sono i servizi, creando una sinergia tra imprese, università, ETS, affinché effettivamente l'area industriale diventi appetibile per tutti i consorziati.
7: Vedo una buona disponibilità da parte delle amministrazioni comunali, vedo una buona disponibilità complessivamente del sistema, Confindustria, organizzazioni sindacali, quindi ritengo che ci siano i presupposti perché finalmente si possa porre fine ad un ingiusto commissariamento.
0: Nasce la Camera di Commercio del Nord Sardegna, un progetto che abbraccia tutto il territorio. Franco Ferrando.
8: Nei fatti lo era già da qualche tempo, ora lo è anche nella forma, non più Camera di Commercio di Sassari ma del Nord Sardegna, due realtà diverse, attigue, due territori che con un'azione sinergica possono completarsi e far crescere le circa 45.000 imprese attive. La nuova denominazione, arrivata dopo un lungo iter burocratico ministeriale, è stata sancita dal Consiglio Camerale riunito a Sassari. Olbia avrà una sede che diventerà un punto di riferimento per le imprese, non solo un ufficio di rappresentanza che esisteva già, ma un luogo di formazione e accompagnamento per il mondo produttivo.
9: Dal punto di vista amministrativo è forse l'unico ente che abbraccia due province, un territorio anche produttivamente molto ampio, eterogeneo, diverso. Poi l'ente non cambia, l'ente è fallente, continua ad avere la sua area produttiva ad Olbia, continua ad avere la sua area produttiva su Sassari, ma i vari stakeholder si presenta come un ente effettivamente interprovinciale.
8: Da tempo è stato detto l'attenzione e soprattutto le risorse vengono distribuite nelle varie aree del Nord Sardegna. Presentato al Consiglio Camerale anche il bilancio dell'ente, individuate risorse per 18 milioni che saranno destinati interamente al beneficio delle imprese con voucher, grandi eventi, formazione, innovazione e incentivi.
0: Ci fermiamo, c'è la pubblicità.
10: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.
0: Simona Fanzecco, la nuova segretaria generale della CGIL Sardegna, prima donna a guidare il sindacato nell'isola. L'elezione è avvenuta oggi a Cagliari nel corso dell'Assemblea Generale alla presenza del segretario nazionale Maurizio Landini. Fanzecco succede a Fausto Durante che lascia l'incarico dopo quasi 4 anni alla guida della CGIL regionale per il raggiungimento dell'età pensionabile. Nella relazione programmatica la nuova segretaria ha indicato tra le priorità la sicurezza sul lavoro, ricordando il giovane Fabrizio Pitta e chiedendo controlli più rigorosi. Questa mattina sotto il Palazzo del Consiglio regionale c'è stata una manifestazione di protesta dei lavoratori precari della sanità, ce ne parla Luca Neri.
11: Una storia infinita, da anni attendono di essere stabilizzati, da anni provano a far sentire la loro voce. I precari della sanità sono tornati in piazza con un sit-in sotto la sede del Consiglio regionale a Cagliari in via Roma. Il primo evento a livello nazionale di un'iniziativa della UIL, no ai lavoratori fantasma.
12: Siamo delle persone, non siamo dei fantasmi e stiamo ancora aspettando delle risposte che la nostra presidente nel mese di settembre del 2025 ci ha dato, dove lei stessa aveva aveva detto che avrebbe trovato una soluzione per tutti quanti noi. Ad oggi non ha ancora trovato una soluzione e ci vogliamo chiedere il perché. Siamo veramente dei fantasmi oppure lei sta facendo finta di niente? Per quale ragione?
11: E questo ricordano ancora una volta nonostante gli sforzi durante la pandemia.
13: Sono stati gli angeli del Covid. Noi non possiamo far finta che tutte queste cose non siano successe, non siano avvenute. Stiamo parlando d'altronde di numeri esigui rispetto alle dichiarazioni che la politica ha fatto per le assunzioni. Stiamo parlando di circa 1000 assunzioni tra infermieri e medici, ma nessuno si è preoccupato degli OS.
14: Continuano a restare ai margini della società e precludendoli quella che è la dignità di vita, la dignità anche professionale, perché di fatto queste persone sono persone che non possono avere accesso a un mutuo, non possono avere accesso a un prestito, non possono avere accesso a un affitto e all'acquisto di una macchina.
0: Soffre il mar Mediterraneo, dove la temperatura dell'acqua è salita progressivamente negli ultimi 50 anni e le ondate di calore minano gli habitat e la biodiversità. Egidio Angela Secchi.
15: Negli ultimi 50 anni la temperatura del mar Mediterraneo si è sollevata di oltre 2 gradi. Ecco perché le ondate di calore estive non fanno altro che aggravare le condizioni di vita della flora e della fauna marine.
16: Ondate di calore che hanno portato la temperatura superficiale del Mediterraneo in alcune aree ad essere più alta di 6-7 gradi rispetto alla media dei 30 anni precedenti. Sono state registrate temperature che hanno abbondantemente superato i 32 gradi, addirittura al largo, fenomeni sempre più intensi, fenomeni sempre più frequenti ai quali ci dobbiamo abituare.
15: Alcune specie muoiono, altre per sopravvivere scendono a profondità maggiori.
16: Il caso per esempio della donzella, quella che noi chiamiamo pisciurè, che si è spinta a profondità superiore ai 3-4-5 metri, soppiantata da una specie di donzella di origine orientale, mediterranea, ma che prima viveva solo nel bacino più caldo, che è la Thalassoma pavo, la donzella pavonina, che noi possiamo vedere tranquillamente in superficie ed è peraltro uno dei pesci mediterranei più colorati che si conoscano.
15: Sono diverse le specie aliene arrivate nei nostri mari. Due hanno contribuito a cambiare di più il paesaggio marino sardo. La prima è un'alga australiana.
16: Probabilmente arrivata con le acque di zavorra delle grandi navi, che si chiama Caulerpa cilindracea, che ha soppiantato i letti macroalgali tipici del Mediterraneo. Anche la caratteristica di creare problemi metabolici ai pesci che se ne nutrono. L'altra specie è il cosiddetto pesce coniglio scuro, che è un pesce erbivoro che si sta mangiando tutto quello che è possibile. È un pascolatore estremamente efficiente e che sta contribuendo fondamentalmente a trasformare i fondali della Sardegna quasi in deserti.
0: I nuresi sono favorevoli in maggioranza ad abbattere le storiche recinzioni dell'ex artiglieria e dell'ospedale Zonchello. Questo risulta almeno da un questionario. Sentiamo Gianfranco Locci.
17: Innanzitutto abbiamo un dato importante, che è quello di circa un migliaio di persone che hanno risposto al nostro questionario.
18: L'obiettivo era chiaro: aprire una riflessione sul futuro di un'area oggi staccata dal tessuto urbano, sì isolata da una recinzione che, sebbene storica, limita la percezione visiva e allontana angoli di verde intrisi di storia. Da una parte l'ex artiglieria di Viale Sardegna, dall'altra il grande parco dell'ospedale Zonchello. Ecco perché il questionario del Comitato Orizzonti Urbani ha lasciato il segno. I nuori sono stati tirati in ballo, hanno detto la loro su quei muri, eventualmente da abbattere o modificare.
17: Il risultato è positivo, nel senso che la visione che hanno i nuresi delle domande, dei quesiti che abbiamo posto, e comunque sono a favore di una rivisitazione dei due spazi in funzione del verde pubblico e della pubblica utilità.
18: Si aspettava questa risposta dei nuresi?
19: Mi aspettavo, molte critiche sono arrivate, però noi non vogliamo assolutamente sostituirci al potere pubblico. Noi abbiamo fatto una proposta filosofica di aprire questa città un po' chiusa a quelli che arrivano e anche ai cittadini di Nuoro.
18: Lei da giovane che Nuoro ha in mente?
20: Una Nuoro coraggiosa, una Nuoro che vuole guardare un po' oltre e una Nuoro che ritorna a capire il suo ruolo centrale all'interno del territorio.
0: Adesso le anticipazioni e le notizie che troverete domani sull'Unione Sarda con il direttore Emanuele Dessì.
1: Sì, grazie a Teresa Piredda. Domani sanità in primo piano, pensate, sono appena una ventina le guardie mediche turistiche operative. Protestano i tassisti di Quartu, Assemini, Capoterra e Pula, non possono lavorare nonostante i disservizi all'aeroporto di Cagliari Elmas. La fabbrica dei lingotti d'oro, la fonderia di San Gavino, balzata agli onori della cronaca dopo il fallito assalto a un portavalori. E poi ci occuperemo anche delle piscine naturali di Ussassai che in questo periodo sono prese d'assalto. C'è un'ordinanza del sindaco che viene ignorata, sindaco di Ussassai che lancia un appello al prefetto di Nuoro e poi le pagine di Unione State e tanto sport, la coppia Mancini-Ranieri alla guida della nazionale italiana di calcio e poi il ritiro del Cagliari con l'amichevole del Modena. Questo e tanto altro domani, 56 pagine, Unione Sarda in edicola e poi sull'app l'Unione Digital Linea, al telegiornale.
0: Noi facciamo una breve pausa.
21: Radio Lina è anche su Spotify. Potrai ascoltare i podcast di tutti i programmi e le nostre playlist musicali. Top 50, Dance, gli Urban Hit, Best of 80-90-2000. I tuoi programmi e la tua musica preferita su Spotify con Radio Lina.
0: A Cagliari è iniziata la demolizione del vecchio mercato di San Benedetto, sarà realizzato quello nuovo e lavori si prevede che saranno finiti entro il 2027. Sentiamo Maurizio Landi.
22: La pinza idraulica sbriciola, i muri del vecchio mercato comunale di San Benedetto, l'escavatore sale sui cumuli di detriti e colpo dopo colpo cancella la memoria di generazione di cagliarittani. Ma quello che oggi sono polvere e ricordi che svaniscono, domani sarà un moderno ed efficiente mercato comunale. La demolizione del vecchio caseggiato è iniziata ieri con l'accantieramento e oggi con le prime nuvole di polvere limitate dai cannoni nebulizzatori che spruzzano microgocce d'acqua per abbattere le polveri sottili generate dai crolli. La parte di demolizione iniziata all'interno dell'edificio già da alcuni mesi sarà rapida.
23: La parte di demolizione che è stata, come dire, l'ultimo step di un lungo percorso, magari meno visibile, ma comunque insomma questo tipo di interventi richiede una preparazione non semplice. Questa adesso però entriamo nella fase più facile da capire, insomma da vedere, che ci porterà alla ricostruzione del mercato di San Benedetto.
22: Entro la fine del prossimo anno la nuova struttura, tempo permettendo.
23: Termine collaudo dei lavori entro il 27, insomma quindi abbiamo la fase di scavo successiva alle demolizioni, poi la fase di costruzione. Si tratta di strutture prefabbricate naturalmente, quindi la costruzione sarà anche abbastanza veloce.
0: Dalle origini del Poetto al recupero dell'ex colonia Dux, nuovo appuntamento con i seminari dell'arte della manutenzione. A Cagliari sentiamo Luca Pinna.
24: Dalle origini geologiche del Poetto, quando l'arenile ancora non esisteva, fino ai giorni nostri. Un viaggio nella storia del litorale cagliaritano al centro di un nuovo appuntamento dei seminari L'arte della manutenzione, dedicato al Poetto perduto.
25: È proprio una ricerca di un poeta che non c'è più, perché il poeta è cambiato non solo nel corso dei millenni, ma è cambiato in quest'ultimo secolo. Intanto è stato fortemente privatizzato perché è pieno di stabilimenti, di chioschi.
24: Il seminario è stato anche un vero e proprio tuffo nel cantiere dell'ex colonia Dux, dove il recupero dell'edificio porterà alla realizzazione di un hotel di alto livello, destinato a diventare un nuovo punto di riferimento per la valorizzazione dell'intero sistema del poeta.
26: E spieghiamo come le stesse fotografie fatte nel 23, quando noi abbiamo iniziato a entrare nella struttura e fare i saggi nelle murature e capire in che condizioni davvero era questa struttura, dallo stesso punto di vista sono state fatte e vengono fatte continuamente man mano che i lavori proseguono.
24: Ampio spazio infine al lavoro di ricerca negli archivi storici, che ha consentito di ricostruire la storia della struttura dalla sua inaugurazione nel 1939 fino ai giorni nostri.
0: Domani con l'Unione Sarda troverete l'inserto Salute, ce ne anticipa i contenuti il direttore editoriale Lorenzo Paolini.
2: Domani in omaggio con l'Unione Sarda c'è l'ultimo numero dell'Inserto Salute prima della pausa estiva. Si parla di vertigini e labirintite, ma si parla anche di protesi in 3D fatte dal laboratorio della U di Cagliari e di aterosclerosi. Ci rivediamo a settembre, ma domani in omaggio con l'Unione Sarda in edicola.
0: Parleremo del Cagliari tra poco, dopo la pubblicità.
10: Clicca radiolina.it e scopri il sito grande più di un'isola. Potrai ascoltare la diretta online. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it.
0: E Cagliari vince 1-0 l'amichevole di Temu contro il Modena, decisiva la rete di Kingston nel finale. E poi ci sono novità di mercato, domani è atteso Kofler e ci racconta tutto Alberto Masso.
3: Un guizzo di Kingston a pochi minuti dalla fine regala al Cagliari la vittoria per 1-0 nell'amichevole con il Modena, seconda e ultima partita nel ritiro di Temu dopo lo 0-0 con la Sampdoria. Niente da tramandare ai posteri e sarebbe stato strano il contrario, perché Pisacane fa ruotare un po' tutti i giocatori della rosa, rivoluzionando la mediana con Romano affiancato da due cursori come Adopò e Liteta. Dopo un tentativo iniziale di Di Paolo e il Modena a dettare i ritmi e a sferrare più volte alla rete, in particolare con una punizione di Mendes fermata dal palo. La ripresa parte con diverse sostituzioni e un tentativo di Borrelli che, dopo 25 minuti, lascia spazio a Kingston. Entra tra gli altri anche Grandu, che cerca di convincere tutti ad avere una chance con i grandi. Nel finale, su un'azione confusa, al 42esimo arriva la zampata vincente di Kingston per l'1-0 finale di una gara che è servita ad allenare, perché no, la sofferenza e mettere minuti nelle gambe dei rossoblù, con le eccezioni di Vitesca e Veroli ormai in partenza, il primo verso la Polonia e il secondo in prestito al Sud Tirol nell'operazione che porterà a Temu il difensore Kofler. E saranno giorni decisivi anche per chiudere l'accordo con il Nizza per il centravanti spagnolo Kevin Carlos, che il Cagliari aveva già seguito in passato. Trovato l'accordo con l'agente, avvistato lunedì a Temu con la dirigenza cagliaritana, ora resta da trovare quella col club francese.
0: Sentiamo a fine gara le parole dell'allenatore rossoblù Pisacane.
3: In partite come questa viene allenata anche la sofferenza. Il Cagliari ha sofferto nel primo tempo, un Modena che sembrava più in palla che arrivava prima sul pallone.
4: Penso che abbiamo sbagliato tantissimo nell'ultimo passaggio, nella scelta, ed è normale che una squadra come la nostra, che ha dei meccanismi oleati e sincronizzati, se lo fa poi presta il fianco. Però mi è piaciuto comunque come ha lavorato la linea difensiva. Penso che tranne un tiro deviato di caso e il palo su punizione di Mendes erano tutte transizioni, per cui abbiamo cercato di dosare le energie lasciando una superiorità loro dietro, e penso che la squadra poi abbia lavorato benissimo anche in fase di non possesso. È normale che quando poi riconquisti il pallone devi essere lucido, e in questo momento ci sta essere poco lucido visto la fatica, e devi avere qualità nell'ultimo passaggio. Io penso che è stato solo quello il metro di giudizio. Penso che inoltre nel secondo tempo, aggiungendo calciatori comunque da un punto di vista di caratteristiche diverse, di qualità, abbiamo alzato anche il livello delle giocate.
0: È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, buonanotte.

Apprezzata autrice di testi per la sorella Elena, Gabriela Ledda non disdegna di proporsi come cantante. Questi sono i suoi gocius con il fratello Marcello alla chitarra.

0: Sarà Gabriela Ledda da una sua apparizione a Sardegna Canta del 1995.
1: È 1:00.
2: Allora, amore, da dove iniziamo a sistemare casa? Cucina? Soggiorno? Bagno?
3: Iniziamo andando da Cifada. Con Domomea ci aiutano a progettare ogni spazio.
2: Anche per i mobili della cucina?
3: Soprattutto per quelli. Modelli, colori, elettrodomestici, tutto su misura.
2: Chissà quanto costa, però.
3: Ma no, ottimi prezzi e il massimo della qualità.
2: Perfetto, perché da Cifada trovo sempre anche il massimo del servizio.
3: Dai forma alla tua casa con mobili che parlano veramente di te. Mobili, mobili, mobili. Domomea, solo da Cifada.
4: Clicca radiolina.it e scopri il sito Grande più di un'isola. Potrai riascoltare le nostre trasmissioni nella sezione podcast. La tua radio del cuore a portata di semplice click. Radiolina.it

saluto a tutti, ben agattato a questa edizione nuova adesso, le giornali di Sardegna 1, come di sempre abbiamo imparato di titoli del suo sommario. Questo passaggio de su mese argiola e su mese augusto comincia a salvare i pruscallenti poi scalussardo su savettanta numerus de record con sofferta de 13 milioni de vostus ma barra sa sfida poi trasporto su chino funti affidabili. Parte di dettosi lo saprò testa contra su commissariamento dei consorzios industriali se esti sora de nai basta custa qualità di de gestioni cesti de troppo tempus. Un progetto che in prassi era adotto su territorio nasce di sa Camera di Commercio del Nord Sardegna. Su obiettivo è si deve crescere 45.000 imprese dei provincia de Tattari e de Terranoa. Suffri su mari mediterraneo, temperaturas dess'acqua a sempre più altas e negli ultimi 50 anni, s'allarmi dei esperti, plantas e animali a rischio. Dunque, sa retardo su bolus annudau su anti accompagnava questa cabegira con disagios poi viaggiadores in ultime horas esti rara sa normalità ma a pussis di horas difficili po passeggeri su a milli e moi arribara su un momento brus a rischio su passaggio de su mese argiola sa su mese augusto con un traffico che ara poriresi mai più in anti dato su anta ribaia sa cabu de sa stazione ma che si in disprevisione si stari melus de sempre con 13 milioni di biglietti su vendius castedusi un firmara su primo scalo con quasi 6 milioni di vostus grazie a sa continuità di territoriali ma finza sa il collegamento su con i sub nazionali de importo in su nordi Terranoa e Salighera arrivata in pari a 6 milioni e 800 mila vostus su noi pogento in pruso de su 2025 ma con questo numerus aici artus non ci vuole intesi di servizio su aici graisi che si vuole rivai un istari del record si depinti donai fins a servizio su che funziona bene. Sì, io so che sono del turismo, andavo in Gallura, ma sul turismo de sommari, poi ta essi arribendi su mesi de Bollino a Rubio, dunque si affortiera, si impegno de sa direzione marittima de su nordi de sa Sardegna. Poi su mese augusto, un Gianluca D'Agostino, direttore marittimo de su nordi de sa Sardegna, savetta uso plus presenzias de su mese argiolas, chi esistete come ti sanno passau, finza con il maxi yacht ma c'è adesso un numero umano un mera debba

0: Marcas Piticas, sigli su direttore, chi meras bortas funti ghiaras de personas chi non funti bonas a Dubai e gustu esti un pericolo. Su consiglio è idea rispettare su mari sempre, gastiai bene su meteo, poi puoi ricambiare in un momento a satru e fai comprendere a esatra barcas che ci funti accanto, su che si vuole rifai in maniera clara, poi non fai incidenti. Poi fai cresci d'ora in zona industriali, si deppi fai a cabai su commissariamento, cominciavo in su 2008, questa sa protesta e sa proposta de Tossilo. Il comune su del Borore e Macumere hanno fatto una proposta chi bragiri e agatra sostegno de Bruce Partis. Tore Ghisu su Sindigu de Borore e Narara, domandavo su de riconosce a Tossilo un ruolo centrale in isarias industriali, donendì di dignità di commenti sameresciri. Ma ha introdotto un sistema a undi su consorzio provinciali che diventerà strategico in subelidori dei areas industrialis. Esi una proposta che andrà in questa direzione giusta, narra Pierpaolo Milia, su presidente di Confindustria Sardegna Centrale. Senti consortili dei subelidori sarà occupai dessa amministrazione dessa zona industriale di Tossilo, a maniendi i servizi su clienti e collaborazioni con le università, le imprese e i CTS. Poi vai interessare a Sarea i consorziausu. Poi questo serve una gestione nuova. Condividia questa proposta a Cesti, serve però finita so che dessa regioni chi depri deziri. Nosus, narrare Emanuele Canis, assessori regionali a Sindustria, Zeusu traballendi vos, rai tutto il commissariamento su dei ZIR. C'è sa disponibilità di dei amministrazioni comunali, ma finita de Confindustria. Dei sindacausi e duncas penso che si vuole rifare a cabai questo commissariamento chiesti ingiusto. Si così a chi sarà d'economia, poi ta nasceri sa Camera di Commercio del Nord Sardegna e non bruso scetti de Tattari. Due serialità di Zaccanta, Tattari e Terranoa, che impari volentivai cresci 45.000 impresas, una camminata longa, poi ci arribai e non esti scetti però una questione de nomini, ma un luogo a onde vai formazioni e a onde si volete accompagnare le aziende in su mondo produttivo. Stefano Visconti, su presidente denti della Camera di Commercio Nord Sardegna e Moi, narra essi sono i quenti in prasera due province, un territorio umano eterogeneo, mancai senti esti sempre su proprio. De tempus, attenzioni e proschetto tuis risorsa, funti sparzinata in zone differenti de su nord de sa Sardegna, essi stetti presentau su bilancio de senti a su consiglio camerali. Funti stetti a Gattarasa de 18 milioni di euro de risorsa da impreai voi impresa con voucher, eventus manus, formazioni, innovazioni e incentivus. In Casteddu, i sprecari su dessa sanitari, funti d'orrausu, asutte del consiglio regionale via Roma, ponu sit-in organizzau de sa will. I straballadori bistiusu, commenti duennas, nanta no ai straballadori duennas, chi de anusu ave tanta dessi stabilizzausu. Seus personas e no duennas, nanta, seus ancora vettendi, sa risposta de sa presidente Todd, chi in capudani de su 2025 si era promitti una soluzioni che però ancora non sti a ripara. E questo manca il sacrificio fatto con sa pandemia. Mimo Fodis, su segretario generale UIL Funzione Pubblica Sardegna, narra seusu questione endi dei angelus de su Covid ai cidusu zerrianta, antistabilizzau mille intraduttori e infermieri, ma nemus arrivansau ai SOS. Siginti hanno esibito su serra Massimo Marceddu, segretario organizzativo UIL Funzione Pubblica Sardegna, non di riconoscenti sa dignità di sa vita e de su traballo, non vorresti tenere un mutuo, non vorresti domandare un prestito, non manco o comprare una macchina. E parrausu in Casteddu, aonde a riseru esti cumenzara sa sciusciadura de su mercato comunale Becciu de San Benedetto, una roba de storia e de sa vida de scasseddai su chi si indiandra, ma po fai logu a una struttura moderna e prusu efficienti. Custu esti s'ultimo passu contra Iuri Marcialis, s'assessori e infrastrutture comunali e mobilidadi, de una camminera longa, chi manca i cittadini non si divunti a gattausu e si stetti a difficili de mera, ma immoi comincia a salvarsi che si può ribiri bene e scassedai su volenti biri che straballo su funti sighendi. Entro de sa cabu de sanu che bene di si struttura pronta e is collaudus de straballo su depinte si fatu su a entro de su 2027, nara la s'assessori, sarà gabai all'estro poi tassi struttura esti prefabbricara. Che sarà su de su mari nostru, su Mediterraneo, a undi in isurtimus 50 anni, su sa temperatura, se sti arziara de prusu de 2 gradus, s'acqua prus callenti, vai di sa vida prus difficili, voi sprantasa e pois animalis. Antonio Pugeddu, oceanografo e professori de Unica, ispiega, la su callenti de gusti stari, ha riportato in calincuna zona s'acqua de sa superfici, brusarta, de finza de 6 o 7 gradus in prusu dessa media di 30 anni in anti, con temperatura de prus de 32 gradus, alla suzzeri sempre de prusu, prus che tutto in sistari. Ci vunti specie sghimorinti e atras che possigiri a bivi depinti a turai in una fundesa prusmanna. Commenti e si suzzeri un nara pugedo a sa donzella subisciurre, che in moi bivi 4 o 5 metros prus in basso e moi in superficie invece cesti sa donzella pavolina che via rascetti in zona prus callenti, uno dei species prus colorausu del su Mediterraneo. Funti meras e specie sa lenas, lompiasa, duasa, antigambiau su paesaggio marino nostru. Sa prima esti un'alga australiana, narra si esperto, arribara con i snais mannas, chi donera problema sa sa saludi dei species chi da vappanta. Cunillu che ci va a parlare tutto serba marina di Agattara e si trasformando su vundu del suo marisardo in un deserto. Is nugoresus funti di accordio po sciusciai sa tancadura de sex artiglieria de Viale Sardegna e de s'ospedali Zonchello con su barcu manu cosa sua adunai un'indagine promovia de su comitau Orizzonti Urbani. Giuseppe Pinna de su comitau narra mille cittadini usanti al respustu a su questionario nostru, su obiettivo viera questo de Oberri, una discussione a suma de subvenidori de una zona che non si può di gozai ne manco castiai po gurpa de sa tancadura e snugoresu zunnare la pinna anti a respustu che dara bragi ad asciusciai. Annico Pau, ex sindigu de Nugoro, narra la funte arribara sfinzas criticas, ma nosatru non voleus deziri a su de sa politica. E ho scettivato una proposta de Oberri sa cittadi che essi non vagus errara a schibeninti de afforas ma finza a cittadinus e tottu. Po Pasquale Murru, uno giovane de su comitau, narra deu penso a una Nugoro coraggiosa chi disispetra sul ruolo centrali in su territorio. Satobi un note Rosin Casteddu, Satobi un note dell'arte della manutenzione, esistetiu dedicau a su poeto perduto, su poeto verdiu, dei arregines geologicas, quando ancora non ci viera nemmanco sarena, fins es dis de oi. Esti sa cercadura de un progetto che non c'è sti brusu, ispiegara Maria Antonietta Mongiu, sa responsabile scientifica del suo progetto Colonia Hotel, poi testi cambiau, pruschettotu in custo secolo, finza spoita è stato privatizzato e stibrenu de stabilimento. Su seminario è stato finza su gontu de su cantieri de sex colonia Dux, a undi sa recasciatura di si struttura, ara creai un hotel del livello artu, che era però su commenso finza de un'attività di no a po' avvalorai tutto su sistema de su voetto. Diana Zunchedu, sa presidente del CDA de sa colonia hotel, contara. Quando eus cominciavo a entrare in si struttura in su 2023 e uso fatto is fotografia da quando vemus i studenti e is condizionis come ti senti straballo su un di fai uso atrasa in is proprio slow uso e c'è sti stati uffizi sono un traballo umano de cercadura in is archivius historicus chiari permitiu de costruire torra si storia de si struttura de si incingiara in su 1930 noi. Innanti de serrai, sa regordu chi grasi con s'Unione Sarda a gratis cesti s'insertu saludi che si surtimo innanti de sa pausa de austu. Come ti spiegherà su direttori editoriali Lorenzo Paolini, sarà chestionai de vertiginis, labirintite, ma finzas de protesi fatta con sa stampanti 3D de sa AU de Gasteddu e de aterosclerosi. Dunque, scrasi con s'Unione Sarda s'insertu saludi a Ratto Rai in su mese cavudanni. Questa via era l'ultima nuova per queste edizioni de Ossidoru, grazie a voi e se io e si tunga tobiu a 6 edizioni di Benedì. Un saluto a tutti.
1: Saluto a tutti da Elena Ledda, sa radiolina i sonus de sa terra nostra. Dogna di ai 6:04 di Amengiano, ai 4:04 di Apostibrangio e ai 10:04 di Assunotti. E su domenico a mezzodì puro, in sa radiolina.
2: Martedì 28 luglio, un saluto dal GR Salute e Benessere da Francesca Balestrieri. Stare all'aperto potrebbe proteggere dalla demenza. Infatti, livelli più elevati di esposizione alla luce diurna potrebbero ridurre il rischio di ammalarsi. Lo indica uno studio condotto in Cina. I ricercatori hanno misurato l'esposizione alla luce diurna e notturna per 87.577 adulti che indossavano smartwatch al polso. Durante un periodo di studio medio di 8,1 anni, 741 partecipanti hanno sviluppato demenza. Un'esposizione media alla luce diurna moderatamente intensa è risultata associata a una riduzione del 16% di rischio di demenza. Un'esposizione più prolungata a luce diurna intensa è risultata associata a un'ulteriore riduzione del rischio. Le zanzare pungono chi ha il sangue dolce, un vecchio adagio che ha fatto pensare a intere generazioni che in fondo anche farsi il sangue amaro avrebbe avuto dei risvolti positivi almeno in estate. Purtroppo, per fortuna però, le zanzare non sono realmente dei sommelier dell'emoglobina, non scelgono la loro vittima dopo attenta degustazione, ma facendo una valutazione più ampia. Esistono davvero persone che possono richiamare maggiormente le attenzioni di certi insetti? Questo sì, ma incidere su tale selezione naturale sono diversi fattori. I corpi umani emettono infatti alcuni marcatori biologici in grado di determinare la predisposizione di un individuo alle punture. Si va dall'alito al calore corporeo, un mix di elementi che possono allontanare o avvicinare le disturbatrici dell'estate senza che se ne abbia davvero piena contezza. Con l'arrivo delle vacanze, milioni di italiani approfittano del bel tempo e del tempo libero per concedersi qualche giorno al mare e godersi il sole, il relax e le attività all'aperto. L'estate è uno dei periodi dell'anno in cui si trascorre più tempo negli spazi esterni, specialmente nelle zone costiere, dove molte famiglie rimangono per ore esposte all'acqua, alla sabbia e alla radiazione solare. Tuttavia, gli occhi sono costantemente esposti a fattori che possono provocare irritazioni e altri disturbi. Secondo gli esperti, i disturbi della vista aumentano del 30% durante i mesi estivi. Prima di salutarci, una piccola curiosità: le alghe producono gran parte dell'ossigeno del pianeta, sono antenate di tutte le piante terrestri e non hanno radici o veri fusti. Per ora è tutto, grazie per l'attenzione e alla prossima edizione del GR Salute e Benessere.
3: Sa Radiolina, i sonus de sa terra nostra.
4: Dopo l'uscita di Andrea Parodi dal gruppo, i Tazenda attraversano una fase di assestamento che li porta a progettare nuove sonorità che pescano in ambienti latini e caraibici. Mescolano così anche le lingue sardo, spagnolo, inglese. Como se puede matar un hombre è uno di questi episodi firmati da Gino Marielli.

0: erano i Tazenda dal vivo, sul palco di Dromos ad Oristano nel 2001, affiancati da un affollato organico di musicisti e sezione fiati.
1: Un quadretto sui pettegolezzi delle donne nei paesi dell'isola, cui si aggiungono però anche gli uomini. Questo vuole essere Sasco Mares, il brano che ascoltiamo dalla voce di Cecilia Concas.

0: Era stato inciso originariamente nell'album Balla del 2011 questa Sasco Mares, eseguita dal vivo da Cecilia Concas a Baia Sardinia.
1: È 1:28.
2: Quando progetti casa, ogni scelta fa la differenza. A Cagliari è nato il nuovo showroom Iter di Ruggeri, in via della Pineta 136. 250 metri quadrati dedicati a infissi, porte e finestre per tetti, con marchi come Oconoplast, Garofoli, Velux, Alias e Oikos. Soluzioni progettate per durare, scelte con chi conosce davvero il tuo spazio. Ti aspettiamo dal lunedì al sabato con 4 comodi parcheggi interni. Iter di Ruggeri, quel che sogna la tua casa.
3: Radiolina Storie, la storia della musica anni 50, 60 e 70. Radiolina Storie, tutti i giorni alle 5 e alle 10 su Radiolina.

0: Radiolina presenta Caffè Corretto.
1: Buongiorno a tutti voi, martedì 28 luglio, io sono Francesca Figus e come me e insieme a me come sempre qui in diretta dagli studi di Piazza l'Unione Sarda Cagliari c'è Fabio Leoni. Ciao Fabio, buongiorno anche a te. E allora, anche se un Dio mi farà naufragare sul mare scuro come vino, sopporterò perché nel mio petto ho un cuore saldo. E Ulisse, l'Ulisse dell'Odissea di Omero, non l'Odissea di Christopher Nolan, ma ne parleremo più tardi. E allora qua sulla mia scrivania l'Unione Sarda di oggi, la versione cartacea, la versione digitale come sempre sul nostro computer, siamo a quarto perché nella chiesa di Santo Stefano ieri pomeriggio si è alzato alto il grido di dolore di mamma Bernadetta durante il funerale del figlio Andrea Pintus, ucciso all'alba di giovedì dal fratello Alessandro in carcere anche per il tentato omicidio della moglie Michela Rubio. Andrea, figlio mio, non è possibile. Assente il padre dei due fratelli, devastato dal dolore. Le indagini, lo sapete, vanno avanti. RIS hanno svolto nuovi rilievi a Solanas e al Margine Rosso. Siamo a pagina 5 del quotidiano. Il reportage tutto da leggere, davvero toccante, come sono toccanti le parole del parroco di Don Giulio Madeddu. Ci sono momenti in cui anche la fede più grande non riesce a cancellare le lacrime. E allora il caffè è già nella moca, per alcuni di voi sarà il secondo, il terzo della giornata, ma qui a Radiolina ormai lo sapete, lo correggiamo con l'informazione, l'attualità, e speriamo in una giornata così difficile anche un sorriso. Fabio Leoni, andiamo in musica.

0: Radiolina Caffè Corretto.
1: Ogni settimana su Radiolina l'universo, il cosmo, per scoprirlo, per volgere lo sguardo alle stelle, intervistando i ricercatori che ci raccontano delle ultime scoperte sull'universo.
2: Una finestra sull'universo, ogni sabato alle 11.30 con l'astrofisico Manuel Floris, solo su Radiolina.
0: Caffè Corretto.
3: E allora siamo qua ancora insieme, abbiamo l'Unione Sarda sempre aperto sulla nostra scrivania, andiamo a pagina 2-3. Se ieri vi siete fermati in un distributore, avete assistito come noi, soprattutto senza poter fare niente, alla crisi in corso. La benzina ha doppiato i 2 euro, 2,20 euro per il gasolio. Che cosa sta succedendo? Abbiamo il nostro economista di fiducia al telefono, come sempre, Alessio Moro. Buongiorno.
4: Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
3: No, Alessio, grazie a te, perché io ti becco sempre nel momento in cui stai accompagnando la tua bambina a scuola, quindi grazie per risponderci, ma grazie soprattutto per la chiarezza che tu ci fai sempre. Alessio, che cosa sta succedendo? Anche fermarsi al distributore di benzina è diventato un lusso.
4: La situazione internazionale, come sappiamo, è sempre più complicato. Questo è il modo che noi è il modo che il rialzo dei prezzi alla pompa. Purtroppo non possiamo fare molto dal nostro punto di vista, se non sperare che Stati Uniti e Iran trovino un nuovo accordo. Ieri c'era qualche spiraglio in questo senso, perché altrimenti dovremmo abituarci per un po' ad avere, insomma, questi prezzi e forse anche un po' più alti di così.
3: Ieri notte, infatti, i nostri lettori lo possono trovare a pagina 3 del quotidiano, la decisione del governo: arriva lo sconto sul gasolio 17 centesimi fino al 6 agosto. La premier Giorgia Meloni ha detto la nostra risposta è stata tempestiva e responsabile, però insomma diciamo il conto ricade poi sui consumatori. La macchina, Alessio, non possiamo assolutamente l'auto lasciarla a casa.
4: Sì, assolutamente, sono stati tempestivi, il governo è stato tempestivo, ma è una misura palliativa, perché ovviamente 17 centesimi sono ben lontani dal compensare gli aumenti che stiamo vedendo, quindi non risolve la situazione. E il problema è che olio, benzina, è un bene che noi importiamo dall'estero, che ha un prezzo internazionale che appunto riflette queste tensioni internazionali, e noi non possiamo fare granché. Il governo può ovviamente tamponare, ma deve trovare risorse, che ricordiamoci sono sempre risorse che prende da noi attraverso le tasse, che in qualche modo ci rende per compensare questi rincari, ma non è che il governo possa annullare, diciamo, il fatto che la benzina che c'è in circolazione, che viene offerta, sia di meno, quindi che il prezzo sia così alto nei mercati internazionali.
3: Senti, Alessio, la speculazione delle compagnie è evidente? Cioè, è reale, concreta?
4: Questa è sempre la risposta a un milione di dollari, perché è difficile misurare quanto le compagnie in questa situazione di certezza, di prezzi che aumentano molto velocemente, effettivamente ci lucrino. Ci sono le associazioni dei consumatori, sì, che ovviamente sono sempre attenti in questo senso. Al momento però la situazione generalizzata non è un problema solo italiano. L'Italia che parte da una situazione svantaggiata rispetto ad altri paesi, in cui noi normalmente paghiamo tanto per i carburanti, le accise sono alte nel nostro paese, e quindi è chiaro che ogni volta che c'è una situazione tipo questa di crisi e c'è un aumento ulteriore, soffriamo più di altri paesi che hanno normalmente prezzi più bassi. Penso ai nostri vicini della Spagna, per esempio, dove erano ben
3: e infatti mai. Proprio sul nostro quotidiano c'è una grafica oggi molto molto chiara, e confronto tra Italia, Spagna, Germania, i prezzi medi nelle nostre regioni italiane, tutto assolutamente da leggere. Alessio Moro, grazie come sempre per essere stato con me qua a Caffè Corretto, speriamo in settimana settimana di risentirci però con notizie migliori. Buona giornata.
4: Volentieri. Grazie,
3: grazie Alessio, Alessio Moro, buona giornata. Noi abbiamo un po' di musica, Fabio Leoni.

0: Olivia Rodrigo alle 8:27 sulla vostra Radio del Cuore. Noi ci spostiamo a pagina 44 dell'Unione Sarda, oggi in edicola. Sino a ieri era il caso Pirlo, adesso è il caso nazionale. Luca Neri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno Francesca, buongiorno anche agli radioascoltatori.
0: Allora Luca, cerca di spiegarci che cosa sta succedendo, facciamo un pochino di chiarezza.
1: Penso che innanzitutto cosa stia succedendo forse non lo sanno nemmeno i diretti interessati in modo complessivo, perché sino a qualche giorno fa, noi sappiamo 16 giorni fa è iniziato quello che sarebbe dovuto essere la nuova gestione, almeno dal punto di vista tecnico, di Paolo Maldini come direttore tecnico della nazionale, affiancato da Leonardo. Proprio Maldini, per sua stessa missione, aveva dichiarato di aver cercato di portare in nazionale come nuovo commissario tecnico Pep Guardiola. Sappiamo essere l'allenatore più influente, certo, degli ultimi 30 anni di calcio, non si può definire in altro modo. Addirittura Paolo Maldini aveva aggiunto di aver contattato anche Carlo Ancelotti, cosa tra l'altro che in questo momento non sarebbe neanche lecita, perché Carlo Ancelotti è sotto contratto con la federazione brasiliana. Dopodiché, da quel momento in poi, incassato il rifiuto sia di Ancelotti sia di Guardiola, Maldini aveva virato su Pirlo, giocatore e allenatore a cui lui era legato da un'amicizia profonda, che andava avanti già dai tempi del Milan, quando entrambi erano calciatori. Pirlo non è stato evidentemente gradito, è stato rigettato in qualche modo il trapianto di Pirlo come commissario tecnico della nazionale, e questo non è piaciuto. Questo non è piaciuto a Paolo Maldini, che sappiamo ha tanti pregi, e non sappiamo se questo possa essere un pregio o meno, però lui non transige, è uno poco disposto al compromesso, e quando è arrivato in qualche modo il veto su Andrea Pirlo, e poi magari Francesca diciamo anche perché, certo, ha deciso di scendere dalla barca.
0: Anche perché Luca, Andrea Pirlo ha scatenato soprattutto sui social polemiche politiche.
1: Sì, perché il discorso di Pirlo qual è? Allora, ognuno si può fare la sua opinione di questa vicenda. Ciò che è emerso poi, e poi è sempre paradossale il fatto che queste determinate situazioni emergano solamente a giochi fatti, certo, è il fatto che Pirlo avesse un accordo commerciale con un'agenzia di scommesse russa, la Fonbet. Ora, un accordo commerciale in realtà legato al contratto attuale di Pirlo, che è l'allenatore del Dubai FC, una squadra appunto emiratina, in questo momento la Fonbet, la squadra di Pirlo, era legata tramite il suo presidente a questa agenzia di scommesse. Questo cosa ha scatenato, cosa ha provocato? Un'ondata di sdegno in qualche modo, esatto, per un accordo in qualche modo giudicato amorale. Bisogna capire se questi siano i reali motivi. Io in questo momento, lo dico onestamente, faccio fatica a pensare che sia veramente il legame con la Russia, certo, il motivo del no a Pirlo. Fatto sta che in qualche modo la politica, non solo, i vertici sia delle federazioni calcistiche e non, si sono opposti in qualche modo al nome di Pirlo. Malagò ha dovuto dire va bene tutto, ma Pirlo no, a Maldini, e Maldini, come abbiamo detto, uomo poco disposto al compromesso, ha detto vabbè, se allora vengono che io insieme con Leonardo sarebbero dovuti essere gli uomini che avrebbero dovuto scegliere il commissario tecnico, allora io mi faccio da parte. E adesso la nazionale è nuovamente in mezzo a una strada, perché oggi, secondo quello che aveva detto Malagò, sarebbe dovuto essere nominato il nuovo commissario tecnico. Vedremo se arriverà la nomina in giornata. Fatto sta che non si capisce adesso da cosa ripartirà la nazionale. Non ripartirà sicuramente da Paolo Maldini, non ripartirà sicuramente da Leonardo, verosimilmente ripartirà da un uomo di Malagò o una soluzione di diverso tipo, un'altra figura alla Maldini, potrebbe essere Giorgio Chiellini, e questo lo vedremo verosimilmente appunto nella giornata di oggi.
0: E speriamo domani di risentirti, anche perché sei bravissimo Luca Neri, quindi risentirti con altre notizie. Qui a Radiolina il segnale orario, grazie Luca, e poi torniamo in diretta.
2: Radiolina Caffè Corretto.
3: Rimani in contatto con Radiolina. Vuoi conoscere meglio il nostro mondo e seguirci dal computer? Clicca su radiolina.it, interagisci con noi e ascoltaci in streaming. Rimani in contatto con Radiolina.

0: Caffè Corretto.
1: Una calda notte d'estate in una villa abbandonata, la favola gotica dei pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento.

0: nostra letteratura da 2800 anni. Stefano Currelli, buongiorno.
1: Ciao Francesca, buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiolina.
0: No,
1: come
0: allora,
1: va?
0: Forse no, ho sbagliato, perché siccome Stefano Currelli, che è il creatore, il fondatore di Spazio Letteratura, che è una cosa meravigliosa da 15 milioni di visualizzazioni, che a me piace tantissimo, però Stefano Currelli noi oggi lo troviamo a Parigi, allora forse ho sbagliato io. Bonjour mon ami.
1: Buongiorno a tutti.
0: E allora, Francesca o Fifi, forse va meglio. Allora, Stefano, qua sembra che adesso tutti riscoprano l'Odissea, ma insomma, da un lato è un bene, però la nostra letteratura sul poema omerico davvero si basa.
1: Eh sì. Perché oggi leggere l'Odissea, dici? Perché sei ancora attuale.
0: Sì. Io sono una grande appassionata di Iliade e Odissea. Sono
1: dei poemi omerici.
0: Esatto, sono i poemi intramontabili. Ho studiato a scuola, li ho letti con grande passione poi da adulta. Da un lato quindi mi fa sorridere vedere questa moda, questa mania social. Dall'altro mi fa ben sperare.
1: Posso dire che non è mai passata in 2700-2800 anni. Semplicemente Nolan, secondo me, ha un po' riaperto il dibattito perché l'Odissea.
0: E allora, Stefano, ecco, perché
1: questo,
0: l'Odissea? Perché
1: ecco,
0: non
1: perché
0: possiamo
1: l'Odissea?
0: Fare a meno dell'Odissea.
1: Non possiamo prescindere dall'Odissea. Perché? Perché a parer mio, e non solo a parer mio, ma anzi credo che questa è l'unanimità, insomma siamo tutti d'accordo, è un'opera universale, quindi non conosce la letteratura universale, tutto ciò che è universale non conosce i limiti di spazio e di tempo. In questo senso quindi Odissea, Ulisse è come dire il riflesso di tutti noi, a parer mio, quindi la sua avventura, il suo viaggio è un'opera, una storia, un personaggio che non possono invecchiare in quanto universali, perché è il riflesso appunto di tutti noi, un personaggio che non annoia mai, si reinventa continuamente nella storia della letteratura. Pensiamo anche all'Ulisse di Dante, ma poi l'ha utilizzato Goethe, l'ha utilizzato ma già i latini riprendevano questa figura, e poi i nostri moderni, appunto Dante, Goethe, Baudelaire, nell'ultimo delle Fleurs du Mal cita indirettamente, neanche troppo indirettamente, Ulisse. Ma poi cosa fa Odisseo per, io ci penso spesso a questo, a tutte le grandi opere letterarie, cosa fa per tornare a casa? Fa quello che facciamo tutti noi, attraverso l'astuzia, quindi l'intelligenza, il ragionamento, affronta, vabbè nel suo caso lui affronta mostri, tempeste, traditori, però sono appunto delle metafore
0: per poi quei mostri forse ce li abbiamo tutti dentro l'animo, no?
1: Sì, a livello inconscio insomma, e ci rapisce per forza, noi siamo quel personaggio lì, è la storia dell'esistenza per mio, come dire, condensata in un personaggio, in una storia.
0: Senti,
1: il nostro scopo è la felicità, in effetti, no? E lui ricerca la felicità perché vuole tornare a Itaca, a riconciliarsi con se stesso.
0: Con se stesso, ritrovare sua moglie, ritrovare il figlioletto. Senti Stefano, Nolan ci dà un ritratto però dell'eroe molto molto umano, e forse anche questo è davvero contemporaneo.
1: Eh sì, assolutamente. E in effetti, se posso dire, Dante, che è considerato giustamente il primo grande poeta contemporaneo, non fa lo stesso. Il suo è un Ulisse estremamente umano. E poi lo fa Joyce nel 22 con l'Ulisse, appunto lo chiama così quest'opera, perché tra l'altro pubblica
0: è amorosa,
1: a Parigi.
0: Sì.
1: Esatto, l'Ulisse di Joyce è lo stesso, è l'operazione, non dico che è l'operazione di Nolan, però lo rende umano. Joyce decide che Ulisse rappresenta pienamente l'uomo moderno, quindi all'apice del modernismo esce questo romanzo sperimentale, labirintico, molto denso e molto complesso, che riprende il viaggio di Ulisse, ma all'interno di una giornata del protagonista del romanzo, che potrebbe essere una nostra giornata, perché questo personaggio semplicemente come dire va al pub, chiacchiera, si ferma per mangiare, e quindi non compiono imprese eroiche questi personaggi, però riprendono quelli che sono gli episodi, i capitoli dell'Odissea. E Joyce, che è un grande genio del modernismo, della modernità e del modernismo in letteratura, fa questa operazione, sceglie proprio Ulisse.
0: E allora, Stefano Currelli, andate al cinema a vedere l'Odissea di Nolan, leggete soprattutto il grande poema omerico, leggete Stefano Currelli nel suo spazio letteratura, e tu, anche se sei a Parigi, chiamami quando

0: voi, perché è un grande piacere averti qua con noi
1: Cioè,
0: a
1: parliamo di
0: Radiolina.
1: Parigi anche.
0: Ma sì,
1: Quando
0: no,
1: vuoi.
0: facciamo così. Allora, Fabio Leoni, noi ci sentiamo con Fabio Currelli nei prossimi giorni e parliamo di Parigi. Facciamo tipo un venerdì, il weekend
1: Sì.
0: con te a Parigi. Stefano,
1: Va bene, molto
0: grazie.
1: volentieri.
0: Ci sentiamo
1: Un
0: allora
1: abbraccio,
0: nei
1: Francesca, un
0: prossimi
1: abbraccio, un
0: giorni.
1: abbraccio a tutti gli ascoltatori, un abbraccio a Fabio.
0: Un abbraccio a Fabio che adesso ci fa ballare con Madonna.